0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa,
2: Charlie Puth,
0: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle tre. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: sono nata.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.

0: One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Radio Number One, un minuto alle 4.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: mattino.
1: È mattina presto, ma noi siamo già presenti a tenervi compagnia. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove il buongiorno si vede dal sorriso. Si parte.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ciao Sergio, sei un personaggio eccezionale ma in versione veneta insuperabile. Ciao Paolo da Bergamo e grazie della serenità che date alla giornata.
2: Buongiorno scombricola, ora che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore, hai miluito, ora che muore tanta gente, amore.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Are, ere, ire, l'importante è divertire. Buongiorno ragazzi, veveli ben.
2: Ciao Combricola, stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno Combriccoli. Ecco. Buongiorno con una domanda così. Ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria? No, sul lavoro. Pensa a te. Mamma mia, che brutte robe. Niente, Sironi, provo a studiare, fammi sapere che, e poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì, deve essere stata roba buona. Ciao.
2: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.
3: La Combriccola,
4: la Combriccola,
3: la Combriccola
4: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: La combricola, la combricola, oh oh oh oh. Buongiorno ragazzacci!
2: Cosa siamo diventati? Da persone serie a scombricolati.
0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura, o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.
3: Gli scombricolati del mattino! Con Radio Number One!
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai! Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno Radio Number One, con Bricola. Il momento difficile è quando vado al bancomat e infilo dentro la tesserina e guardo il saldo del mio conto. Il bancomat si rifiuta di farmelo vedere, poi mi sputa fuori pure la tesserina del bancomat. Pum, miserabile, vai a lavorare, vai là. Ciao a tutti, un bacione, Flavio da Berzo.
2: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante. È un mondo difficile quando devi incontrare quelle persone lì che non sopporti e che quando le vedi devi per forza dire ciao, è da tanto che volevo vederti, come stai, tutto bene?

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno ragazzacci, allora prima partiamo da dentro, quindi come dice la frase, puliti dentro, belli fuori, e quindi ci diamo un bel po' di integratori. Io ho il mio integratore super e quindi parto da lì. Poi ovviamente bisogna sorridere tutti i giorni, perché il sorriso aiuta, ti fa massaggiare il viso, e quindi quelli col broncio sono tutti pieni di rughe. Io invece non ho neanche una, perché rido e poi insomma ci pensate anche voi a farci sorridere, quindi benvenuto number one antirughe. Buona giornata a tutti, un bacione, siete fantastici. Sandra da Carpenedolo.
2: Mamma col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato il SUV sul marciapiede, scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera, più pace di così. Vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
3: Buongiorno Combriccola, io mi domando che cosa penseranno alle 8:15 gli altri automobilisti che mi vedono squartare in macchina dal ridere. Questa è il mio pensiero mattutino. Buongiorno a tutti, mi fate morire.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: benvenuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Qui gli scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Ciao ragazzi, sono Giovanotti e volevo dirvi che io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo ascolterò sempre la combriccola, perché non solo ci svegliate ma ci caricate e ci fate partire alla grande la giornata, quindi vi voglio bene ragazzi.
2: Pronto? Buongiorno? È il negozio di parrucche e parrucchini? No signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
3: Cacchio, ma utile al 3, si proprio foda le grasce, ne? Flavio da Brescia.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ecco che ti svegli, prendi la macchina e vai sulle colline moreniche. In fondo vedi la torre di San Martino e la linea dell'orizzonte dove tutte le colline sono nere e sopra l'alba che parte dal rosso all'arancione, sfuma col giallo e l'azzurro del cielo sempre più intenso, e davanti a cotanta bellezza poi piangi perché sei arrivato davanti al lavoro.
2: Buongiorno scombricolati, combricolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che matizza in un uomo è il clone di Sergio Sieroni. Ti amo, bombolone. Muah. Ciao Manu, ciao Pat.
3: Number one, gli scombricolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ciao scombricolati del mattino. Uno dice, papà, ti piace la frutta cotta? Sì, e allora vieni che il frutteto brucia. Siete il numero uno, ciao ragazzi!
2: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.
3: A volte penso che vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore. Di combricola, ragazzi, mi fate morire.
4: Gli scombriccolati del mattino. Stanotte per

0: anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Corino, chi prende il corino avrà un giro gratuito.
2: Ciao scombricolati, sono la Elena. Io più con una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
0: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

radio number one. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: Number One, sono le 6. Buongiorno.
1: Scombriccolati del mattino.
2: Prossimamente sugli scombriccolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno scombricoli, a me mi piace mettermi dei costumi abbastanza normali. Un anno sono andato in spiaggia sottomarina, avevo il costume da Zorro, io non capisco perché tutti mi continuavano a guardare. Ah, io stavo abbastanza bene, l'unica cosa era un fiettino di caldo e quando facevo il bagno che il mantello mi si introvigliava tutto in mezzo ai capelli, agli occhi, non vedevo più niente, neanche ai meduse, ecco, sono quello.
2: No, ma io non posso ascoltarvi agli incroci, sono lì che rido come uno stupido in macchina, tutti che mi guardano.
3: Sono sempre in ritardo, perché cambiata l'ora. Sono sempre in ritardo, e mi tocca correre allora. Pat, sta piovendo, perché ancora piove? Ciao, combri.
4: Scombriccolati del mattino.

0: cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sì. Vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combric Colesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione per capire? Perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
2: Pazzi, avvisate prima quando c'è Eugenio Massari, che almeno vado in bagno, perché me la sto facendo addosso da ridere.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Scusate, potete mandare 10 minuti di pubblicità che devo andare a prendere il caffè, sennò mi perdo il programma. Grazie. Ma l'unicorno come fa? Chi lo sa? Chi lo sa? C'è solo Sergio che lo sa, che lo sa, che lo sa.
2: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Fanciulli, lo sapete come si chiama l'ape più pigra in assoluto? L'ape landrona.
2: Buongiorno ragazzi, sapete qual è l'ape straniera? La peruviana.
3: Buongiorno scombriccolati, l'ape più bagnata? La penisola.
4: Buongiorno combriccola, qual è l'ape del guardaroba? L'appendino. Buona giornata a tutti.
5: Sergio, cosa ci fanno due caramelle in un campo da calcio? Si scartano! Dai che è venerdì!
6: Dima, sti qui che mandano i messaggi la mattina, no? Ma pensano di essere originali. Fanno pena. Ma non mandate in onda dei messaggi così. A me fanno anche incazzare.

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Buongiorno number one! Dai che lunedì! Sempre attivi e sempre come esser venerdì! Dai sulle mani! Ciao Pat! Ciao a tutti, ciao bella patatone Sergione!
2: Ehi là, buongiorno ragazzi! Allora, vediamo. Piove, piove, la gatta la fa love, i minini crida, la gatta la smarida sotto i cop, la navoia farangon. Eh sì ragazzi, qui piove, ma tanto, vabbè, andiamo avanti così. Ciao, buongiorno, Rossana e bacioni.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino! Ascolta i podcast di Radio Number One.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi, diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un lunedì stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali, da segnalare solo una possibilità di qualche temporale di calore tipicamente estivo tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Temperature massime via via in aumento, con caldo d'afa in intensificazione, punte che saranno anche prossime ai 35-36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezione fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo con massime tra i 32 e i 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo con massime tra i 32 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Per restare giovane ascolto la combricola tutte le mattine. Sono pieno di rughe, a furia di ridere, ma sono sempre giovane.
2: Buongiorno combricola, qual è il cantante che fa andare gli aerei? È Fausto Leali. Ciao Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno a tutti. Alla mattina tutti ascoltiamo la combricola. Adesso che sono tornato dalla foresta nera, mi sono comprato un animale domestico, ho comprato un cucù che là mangiava soltanto i wooster e i crauti. Qui ho scoperto la piadina, le rucole, lo squacquerone. Piantala che sto ascoltando la combricola.
2: Sono sempre in ritardo. C'è sempre il traffico. Mi sono rotto le palle.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Buongiorno, Egetteria Ristorante d'Egitto. Volevo prenotare per una cena aziendale, no? Con meno tutti i colleghi si fanno del male da soli a venire lì a mangiare da voi, dai. Va bene, grazie. Allora per venerdì sera a 8:30 un'ottantina di persone, tranne i titolari che almeno quelli si salvano, dai. Va bene, buongiorno, grazie ancora. Mi raccomando, prenotazione a nome di Omar da Berzo. Un bacione a tutti.
2: Ciao, due arance. Una dice all'altra, non andresti a farmi la spesa? No, non ho voglia, mandarino.
3: Gli sgombriccolati del mattino.

0: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco. Number
1: one! Gli scombriccolati del mattino.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno scombriccoli, ma voi siete fuori di testa oggi. Devo mettere l'adesivo sul camion, se rido da solo non sono matto, ma ascolto la combricola su Radio Number One. Ero in centro un paesino, mi guardavano tutti perché ridevo come un pirla. Vabbè, sono uno scombricolato anch'io. Buona giornata, Dauro, sempre così.
2: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché è geco, mica sordo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Firulà. Alza il culetto, scuola si va. Dite che mi accusano di plagio dopo aver usato firulì firulà. Effettivamente potrei svegliarli con il flauto firulù. Buongiorno comunque scombriccolati, firulì firulà.
2: Buongiorno Combriccola, chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp, ciao Federico.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Buongiorno dai ragazzi della Combriccola. Stavo pensando che potreste andare avanti veramente tutto il giorno a trasmettere voi tre, perché la giornata sarebbe molto più scialla. Sembrerebbe quasi di essere in vacanza. Dopodiché ci sono 22 gradi, si sta bene, è giovedì e vi mando un grosso abbraccio dallo scombricolato di Biella.
2: La combriccola del tasto era tutta gente a posto. Tra fagiani e patatone c'è una grande confusione. Ciao!
0: Avete dormito bene? E allora ci pensiamo noi a rovinarvi la quiete. Gli scombricolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7. Tra poco inizia la combriccola.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombricolati del mattino.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Sono le 7 in punto. Questa è Radio Number One. Tra poco inizia la combriccola. Buongiorno.
2: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è lunedì 13 luglio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura, la guerra in Medio Oriente. Teheran chiude Hormuz, anzi no. Il presidente americano: prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Ho detto, voi siete malati. Teheran nelle ultime ore ha richiuso lo stretto di Hormuz colpendo due navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro l'Iran ed ha annunciato invece che lo stretto è riaperto. Nel pomeriggio e nella serata di domenica, nuovi attacchi americani. Intanto le elezioni in Israele sono fissate per il 27 ottobre e almeno 6 palestinesi sono morti in seguito a circa 20 attacchi di Israele su Gaza. La guerra in Ucraina, la nuova strategia politica di Zelensky inizia con la rimozione della premier. Lunedì il presidente ucraino sarà a Parigi da Macron. A Kiev è previsto un rimpasto di governo. Mosca intanto sospende la navigazione nel mare d'Azov. Passiamo alla cronaca. Caldo e incendi, doppia emergenza in Europa, picco in Francia e in Germania, 99 morti per annegamento. Parigi chiude in anticipo la Torre Eiffel, annullati molti eventi previsti per la festa nazionale. In tutto il paese quasi 26 milioni di persone sono interessate, allerta in 37 dipartimenti. Crema, 19enne accoltellato in pieno centro, muore in ospedale, 3 fermi, ferito nel parcheggio di un supermercato. L'ipotesi è una resa di conti fra bande. Una delle voci storiche di Napoli, l'ultimo saluto a Peppino Di Capri sulle note de Il Sognatore. Capri si è fermata ieri per i funerali dell'artista morto a 86 anni. Sport, tennis, magico Sinner batte Zverev in rimonta e conquista Wimbledon per la seconda volta di seguito. Al numero uno al mondo bastano due break per prevalere per 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Per Jannik, partita ad altissimo livello e vittoria incredibile. Il tedesco: per la prima volta ho creduto di poter trionfare qui, ma questo Sinner è ingestibile. Coppa del Mondo di calcio, quarti di finale mondiale 2026, l'Argentina è in semifinale, 3-1 alla Svizzera, sarà di nuovo sfida con l'Inghilterra e i britannici hanno vinto 2-1 ai supplementari contro la Norvegia. La prima semifinale sarà Francia-Spagna domani alle 21. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: E di nuovo lunedì. Buongiorno.
1: Good morning Vietnam.
0: Sì, quanta allegria questa mattina. Falsissimi, falsissimi come i soldi del Monopoli. Buongiorno Patromano.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Manuele Adoriani. Buongiorno Sergio Sironi.
1: Buongiorno, buongiorno Manuele Adoriani. Buongiorno Patromano.
0: Ma ha bevuto Sergio?
1: No, non ancora, sono in crisi da stia.

0: un bel ciupito. Un bel ciupito. Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana. Beh, io sono particolarmente contenta perché tra poco vi vedo. Domani no, domani giorno di vacanza.
1: Come vacanza?
0: Vi vedo e non vi sento.
1: No.
0: Sono in viaggio, ragazzi. Porca ragazzi. Dall'Africa uno ce n'è di volo ed è quello lì. Però poi mercoledì arrivo, siamo lì, siamo
1: tutti. È una minaccia! Arrivo a sistemarvi!
2: Ti maledico!

0: domenica.
1: Buon lunedì invece dalla combricola di Radio Number One. Buona domenica era quella di Saif. Nella combricola insieme a Sergio Siloni, Patro Manu, Manuela Doriani. Eccoci qua.
2: E adesso.
3: Amico bello, amico mio, sei il primo della classe e arrivi qui e noi ti manamanani, te ne mandiamo in onda.
1: Era la sigla questa,
3: sì,
1: no?
3: Sì, primi della della classe, sì.
1: Ma che fantasia galoppante che hai, Sironi, proprio. Sì, come fai a contenerla?
3: No, un'altra cosa galoppante però non si può dire.
4: Un cornetto e penso a te. Due cornetti e penso a te. Quando sono un chilo li facciamo giù con i prezzemoli e l'aglio, ciao.
3: Buoni.
1: Quando
3: naturalmente,
1: sono giù li facciamo con
3: quando
1: i
3: sono un chilo li facciamo, li cuociamo con prezzemolo e aglio. Naturalmente i cornetti è un altro modo per chiamare i fagiolini.
1: Esattamente. Hai visto quante belle verdurine che ha colto questa nostra ascoltatrice? Sì, ci ha mandato le foto.
2: C'erano anche pomodorini, zucchine. C'eri tu.
5: Ma che belle zucchine, ma che belle zucchine ci sono dalle tue parti, ma dove sei tu?
6: Buongiorno Combricola.
2: Buongiorno.
6: Buongiorno Radio Number One. Sono ancora in tempo per salutare i primi della classe.
3: No, no.
6: Faccio ancora in tempo.
3: No.
6: Primi della classe.
2: No, fai bravo, fai bravo.
6: Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averto. Lo sapete cosa ci fa un chicco di caffè sotto la doccia?
2: Sì, lo so,
6: si lavazza. Ciao.
1: Dai, dai, ti prego, iniziamo questa giornata con una barzelletta, certo, tu che sei il nostro signore della barzelletta.
2: Dai, su, sai l'ultima, dai.
3: Sai, la fai l'ultima, caspita, mi avete preso in contropiede.
2: In castagna.
3: Un maiale insulta l'asino che ruota tutto attorno per pompare l'acqua e fa fatica sotto il sole, e gli dice: ah, ma tu sei sempre lì che lavori, non come me che mi diverto. Sei sempre lì che lavori, non come me che ti diverto. C'è il sole, fa caldo, sei lì che lavori, non qui come me che si diverto. L'asino si ferma, lo guarda e gli dice: ma tu non sei il maiale dell'anno scorso.
1: Ah! Disco.
3: Mi aspettavo la nostra super amica.
1: No, tesoro, arriva dopo. Post Malone. Sulla

0: What don't belong to me? Il pezzo di Post Malone per augurarvi buongiorno questa mattina nella combricola di Radio Number One. Come è andato il vostro weekend, ragazzi? Non ve l'ho ancora chiesto.
1: Alla grandissima, ma proprio top dei top.
0: Pruriginoso?
1: No. Sereno, rallegrante.
2: Guarda, c'è stata anche un po' di pioggia che ha rinfrescato. Avevo la sensazione che sarebbe successo qualcosa. La sera piove, la mattina 8 metri d'erba, tutti da tagliare.
0: E così è stato. Che meraviglia.
3: Buongiorno combriccola. Qual è la regione grippata? Le Marche. Ciao Federico.
0: No,
1: Federico,
0: bravo.
2: No, le Marche.
0: Federico è bravissimo, è un barzellettiere proprio professionista.
4: Buongiorno, miei cari moschettieri. La combriccola di Radio Number One. Sì. Miei carissimi, sapete una cosa alla quale io non voglio rinunciare?
0: Quale?
4: Non si dice. Il sonno, dormire. Ho dormito malissimo stanotte, ma proprio da schifo. E stamattina ho le palle girate.
0: Giustamente.
4: Una rivelazione. Credo che non mi sopporteranno neanche i miei gatti. Vabbè. Fatemi fare quattro risate, dai, su. Tiratemi su il morale, vi prego. Ciao, amici. Mi lovo sempre.
2: Ciao Piera, come mai non hai dormito? Cos'è successo? Cos'è successo? Mi capissi, no? Che
1: perché
2: roba
1: i gatti lì miagolavano.
2: E miau.
5: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariaci radiofonologi.
2: Buongiorno.
5: Auguri Manu, anche se sono passati 2 giorni. D'accordo. Comunque, guardando i tuoi post, ogni tanto penso, chissà cosa direbbe l'ascensore, il tuo ascensore, se potesse parlare.
0: Perché faccio mentre le storie lì, in ascensore. Sono
5: le porte, tu entri col video. Oh, eccoci qua.
0: Buongiorno.
5: E lui direbbe, oh, ammo ancora questa che si specchia, si fa il video, mo quasi quasi la blocco.
0: Bravo.
5: No, ciao Max, auguri Manu.
0: Ma non capisco fanno auguri di cosa?
1: Compigliani,
2: ma non si fanno prima.
0: No, ma domani?
1: Porta sfiga.
0: No, dopo
1: porta
0: domani, mercoledì li fanno.
1: Porta sfiga,
0: Max, madonna, non sei attento.
2: Io ti boccio, Max.
1: Io ti maledico. Che storie fai in ascensore, Manu?
0: Ed è

0: radio number one, le Sisters.
1: Chissà che fine avranno fatto, che peccato comunque. Che... cioè ci sono delle meteore che dici, mazzalo, che peccato che siano spariti, no?
2: È vero, è vero.
3: Sì,
2: è
3: sì,
2: proprio...
3: si sono scisse le Sisters.
2: È proprio, sono scisse le Sisters.
3: Saranno scisse, non lo so.
1: Detto, oh, vediamo, che finezza, vediamo, si vediamo, sono scisse
3: vediamo,
1: le Sisters.
3: Vediamo, vediamo, vediamo le Sisters.
1: Allora, era Only the Horses su radio number one, gli abbiamo dato un compito, adesso lo teniamo occupato per un po'. Cosa ti dice il tuo oracolo?
3: Mi dice che sono ancora insieme, invece.
1: Sono ancora insieme a Pacusè, che non esce un disco.
3: No, fa pulizia la cosa. No, sono ancora insieme. No, no.
1: Magari. Magari hanno aperto una pizzeria o continuano a fare dischi, ma da noi non sono arrivati. Non lo sapremo mai, avremo cose più interessanti di cui parlare tra poco con il focus di Pat Romano e con la viabilità.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la festa.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. They say I come and I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini. Radio Number One è dove vivi.

0: vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: E eccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, coda per 6 chilometri tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Brescia a causa di un incidente. Abbiamo poi rallentamenti anche sulla 10, la Genova-Ventimiglia tra Genova-Voltri e l'allacciamento con la 7 direzione Genova. Code sulla 7, la Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e allacciamento con la 10. Traffico intenso sulla 9, la Lainate-Como-Chiasso tra Saronno e allacciamento con la 8, la Milano-Varese in direzione Lainate. Abbiamo poi rallentamenti per lavori in corso anche sulla A15, la Parma-La Spezia, tra Pontremoli e Berceto, direzione Parma. Spostandoci a Roma e dintorni, segnaliamo sulla 1, diramazione Roma Nord, un veicolo fermo in direzione Milano-Napoli, tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto, possibili rallentamenti in entrambe le direzioni. Mentre sulla 12, la Roma-Civitavecchia, veicolo fermo con forti rallentamenti in direzione Roma, all'altezza di Maccarese-Fregene. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.
3: Preparati a un'estate da prima pagina. Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: di Bonazzi e spuntano le corna. Anche Harry Style, devo dire la verità, che fa la sua porca figura. Ecco. Si chiama American Girls, questa nuova canzone su Radio Number One alle 7:30. Il momento del focus, ascoltiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione tornano le tensioni in Medio Oriente. Gli Stati Uniti dicono: abbiamo colpito altre decine di obiettivi in Iran. C'è la risposta di Pasdaran: attaccate basi in Giordania, Kuwait e Bahrain, basi ovviamente americane. E insomma torna la guerra in quella zona, proprio nel Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno iniziato anche nuovi attacchi nei pressi dello stretto di Hormuz dopo i raid seguiti al missile lanciato nei giorni scorsi dall'Iran contro una nave mercantile e all'annuncio di Teheran della chiusura dello stesso stretto. Il comando centrale americano smentisce però che l'Iran ne abbia il controllo, ribadendo che Hormuz resta aperto alla navigazione internazionale e che le forze americane sono pronte a garantirne la sicurezza. Ieri sera alle 23 ore italiana gli Stati Uniti hanno annunciato anche di aver lanciato nuovi attacchi sull'Iran. L'obiettivo, secondo gli States, è di ridurre la capacità di attaccare le navi. E nel frattempo, a margine di tutto questo, il prezzo del petrolio al barile torna a salire di oltre il 3,5%. E torna ad aumentare anche il caldo sull'Italia con questa nuova ondata. Emergenza incendi, in particolare in Piemonte, in Sardegna, ma anche in Sicilia. A Siracusa, ad esempio, proprio a margine della città ci sono fronti di fuoco davvero delicati, critici, con evacuazione di diversi abitanti. L'acqua della laguna, 32 gradi, sta uccidendo i molluschi del Delta del Po. Nella Sacca di Goro, siamo in provincia di Ferrara, è scomparso fino al 90% delle vongole, mentre sul versante rodigino si registra una moria improvvisa di 1000 quintali di cozze DOP. Le previsioni parlano di oltre 40 gradi, in arrivo in particolare nelle regioni del centro-sud. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa centro-occidentale. In diverse località svizzere ieri sono stati misurati nuovi record per quanto riguarda le temperature. A Sion la colonnina di mercurio è salita sino a quasi 35 gradi, a Neuchâtel 34, a Berna sfiorati 33 gradi. In tutta la Svizzera vige inoltre il pericolo di incendi di boschi da marcato a molto elevato. In Francia oltre un terzo della popolazione, circa 26 milioni di persone, sarà a livello massimo di allerta nelle prossime ore per questa nuova ondata di calore. In queste ore è stato esteso questo livello massimo di allerta a 37 dipartimenti. Anche una tappa del Tour de France, ieri per la prima volta nella storia della Gran Boucle, è stata accorciata per eccesso di caldo. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: in the air, TikTok di Keisha. Questa è la combricola di Radio Number One. Parlavi di me, Pat? Parlavi di cozze?
1: Ma smettila, no, parlavo di caldo, questo caldo pazzesco nel delta del Po, soprattutto che sta facendo morire tanti molluschi.
0: Poveri noi.
1: Andiamo a collegarci con il delta.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, ma lei è una cozza DOP, di origine protetta?
2: Sono del Rovigo.
1: Del Rovigo, certo.
2: Rovigota.
0: Che cazzo,
2: Rovigota?
1: È caldo, 32 gradi l'acqua.
2: Anche 33, anche 34.
1: Oh, sta bollendo, poverina.
2: Sono tutta un bolore.
1: Mamma mia.
2: Sono tutta un bolore.
1: Quindi che succede?
0: Pronta per i tagliolini.
2: Pronta per i tagliolini. C'ho già le valve aperte.
1: Le valve aperte.
2: Sì, tutta pronta,
1: va bene.
2: Solo che me vardo da qui, me vardo da là, niente.
1: Non ci sono maschietti?
2: No, non ci sono, non c'è un cozzo in giro.
1: Non c'è un cozzo, va bene.
2: Non c'è un cozzo da fare.
1: No, vabbè, ma detta così.
2: Non c'è un cozzo da fare. Non c'è più un cozzo di nessuno.
0: Lo so.
2: È dura,
1: Siete solo voi cozze.
2: Quando ti rimangono solo i tagliolini, è brutto.
1: Però lei è una bella cozza comunque.
2: Vabbè, è un contraddizione del termine.
1: No, vabbè, mi piace, è bella.
2: Dimmi una cozza a pedali, dimmi qualcosa
1: no,
2: del
1: no,
2: genere.
1: No, non posso essere così irriverente, no.
2: Non vuoi essere irriverente. Vabbè, comunque, se non avete un cozzo da fare,
1: sì,
2: insomma, facciamo una spaghettata.
1: Sì, ci stai, Manu? Sì.
0: Sì,
2: certo. Magari un riccio del mare.
0: Prendiamo anche un riccio di mare e facciamo una bella spaghettata, va bene? No.
2: Però mi raccomando, non prendete un granchio.
1: No.
2: Perché quello morde.
1: Ok.
2: E dà fastidio.
1: Uno spaghettino allo scoglio ci sta, dai.
2: Sì, sì. Più che scoglio, sono un po' scoglio.
1: No, vabbè.
0: Su col morale, su col morale.
2: Vorrei vedere te senza cozzi in giro.
0: Lo so, condivido il suo stesso problema.
2: Grazie.
1: Non si fa così. Sto dicendo,

0: MF insieme a Gaia. Abbiamo riascoltato questa canzone, la sentivamo un sacco di tempo ed è stato bello sentire Sesso e Samba su Radio Number One. Adesso giochiamo.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Yeah! Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto. Che posto meraviglioso! Si trovano a Verbania, sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia, visitati. Visitali per un giro del mondo botanico, praticamente. Questo è il consiglio che vi dà Radio Number One. E per andare a fare un giro, appunto, con i biglietti che vi regaliamo, dovete mandare un messaggio al 393-444-0444 con il vostro nome e la risposta a questa domanda.
2: Eccola qua la domanda. Allora, al Festival Bar del 1995 Gianluca Grignani cantò la celebre Falco a metà senza che cosa? In segno di protesta, senza il microfono, senza capelli, senza band o senza mutande. 393-444-0444.
1: La combriccola. La combriccola di Radio Number One. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Spencer, una cantante inglese molto molto brava, tra l'altro ancora attivissima, fa un sacco di concerti anche durante questa estate. Nel 2001 questa grande canzone di radio number one che si chiama Murder on the Dance Floor. Murder. Allora, che bello, stiamo regalando dei biglietti per andare in un posto bellissimo come vi invidio. Ne ho parlato tanto dei giardini botanici di Villa Taranto, quindi è come se li conoscessi, mi piacerebbe proprio andarli a vedere. Sono a Verbania, sul Lago Maggiore. Abbiamo fatto una domanda a un nostro ascoltatore che è stato velocissimo,
1: molto più veloce di tutti gli altri. Lui è Vincenzo. Ciao Vincenzo.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti.
1: Allora, ricordiamo la domanda. Al Festival Bar del 1995 Gianluca Grignani cantò la celebre Falco a metà senza che cosa, in segno di protesta? Non aveva il microfono, non aveva i capelli, non aveva la band oppure non aveva le mutande? Qual è la risposta corretta, Vincenzo?
2: E non era difficile, senza microfono.
1: Senza microfono!
3: Beh, però anche le mutande non è facile. Non
2: senza mutande no. Dai.
1: Però da Grignani te lo puoi aspettare, sì, eh? Te sì. Lo puoi aspettare, sì. Quindi ci poteva stare come opzione. Vincenzo, quindi, un super regalone, è vero Manu?
0: Esatto, due biglietti per te per andare ai giardini di Villa Taranto. Ti invidio molto, Verbania sul Lago Maggiore, bel weekend, eh?
2: Vai. Porterò mio figlio.
3: Bello. Ci sono stato e ti dico merita. C'è un castagno che ha più di 400 anni,
1: sì,
3: guarda,
1: è vero, bellissimo.
0: Che bello, bravo, divertiti.
3: Ciao,
2: grazie mille.
1: Ciao.

0: tu cosa fai questa sera? Come mi piace questa canzone? Su Radio Number One alle 7.51 è il momento, è il momento!
1: Arriva il domandones. Yeppa, arriva il domandones. Parliamo di Re Jannik. Il re di Wimbledon. Jannik Sinner. Oltre il bravo, veramente. È mitico, come titolava la Gazzetta dello Sport in prima pagina. Sinner che ha fatto il bis a Wimbledon.
0: Mitico.
1: Ha fatto il bis a Wimbledon. Seconda edizione consecutiva vinta. Zverev, questo tedesco che ha cercato di mettere il bastone tra le ruote. È riuscito a vincere il primo set. E poi Sinner che ha dilagato piano piano, vincendo ancora una volta il torneo più importante del mondo. Il re di Wimbledon. E a proposito di re, voi siete re in che cosa nella vita di tutti i giorni?
2: Di tutto.
0: Io sono la regina dell'inserimento piumino dentro il copri piumino.
2: Bello.
0: Ho una tecnica infallibile, spigolo, ci metto 5 secondi in
2: spigolo flap.
0: No, mi infilo dentro insieme al piumino e divento praticamente la donna piumino. Divento la donna piumino, poi esco da sotto. Ovviamente questa mia particolarità, questo mio superpotere d'estate serve a poco, però d'inverno e basta, la donna piumino, poi mi sfilo e rimane solo il piumino dentro.
2: Io in questo periodo sono quasi come lei, faccio l'uomo asciugamano.
1: Sei il re degli asciugamani?
2: Sì.
1: Non ho capito.
2: Perché
1: in che senso?
2: Riesco in un attimo a uscire dalla doccia senza. Non cade una goccia. Mi succhio via tutta l'aria.
0: Bravo!
2: Sono bravissimo.
0: Bravo, quindi puoi farlo anche senza tappetino. Sei livello pro.
2: No.
0: Non hai bisogno del tappetino.
2: No, se non metto il tappetino cado, mi lusso un'anca.
0: No, meglio di no. E tu, Patrizio?
1: Ma me lo chiedete anche, lo sapete. Sono il re della piadina romagnola cattolica.
2: Ma basta. Cioè, tutta sta domanda per dire sta cosa, io non lo so.
0: Per un momento ho temuto che passassimo dalla piadina alla tartina dall'aperitivo.
1: No.
0: E voi, cari ascoltatori di Radio Number One, in cosa siete re o regine? Ditecelo 393-444-0444. Mamma mia, come vorrei essere la sua regina. Tu sei il mio re, io sono la tua regina. Deficienti che siamo. Lady Kravitz sulla combricola di Number One, The Chamber.

0: Nella combriccola di Radio Number One, dove stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori: voi siete re o regine in che cosa? 393-444-0444.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
9: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, siete su Radio Number One, sono le 8 e un minuto.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Medio Oriente, notte di raid incrociati. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver concluso una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. I media ufficiali iraniani riportano di una serie di esplosioni, mentre il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche rivendica l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Al centro lo stretto di Hormuz, che l'Iran dichiara chiuso, mentre Trump ribadisce è aperto. L'ennesima escalation nel Golfo è arrivata all'indomani delle minacce di vendetta della guida suprema, Mujtaba Khamenei, in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una lista della vendetta con altri leader internazionali. Il servizio di Alessio Galea.
13: Minacce di morte, tute da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano, tra i più diffusi in Iran e considerato vicino l'ala più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
12: Yannick Sinner concede il bis a Wimbledon. Dopo il malore a Roland Garros, l'azzurro numero uno al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 in rimonta. Non c'è miglior posto per giocare a tennis, dice il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Il trionfo più dolce e feroce di Yannick Sinner si compie sul prato del Center Court, dove il fantasma del malore di Parigi viene definitivamente spazzato via da una prestazione monumentale. Di fronte a un Sasha Zverev solido e d'assalto, l'azzurro mette in mostra una tenuta mentale d'acciaio, disinnescando il primo set perso e il servizio del tedesco nei momenti cruciali del match. I dubbi sulle condizioni fisiche dopo il malore a Roland Garros sono evaporati punto dopo punto, scambiato con una reattività atletica impressionante e una gestione lucida dei passaggi a vuoto dell'avversario.
14: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
7: Sinner bissa così il successo dello scorso anno nei Championship, diventando il decimo tennista a completare il back to back sull'erba di Wimbledon, un successo che gli fa raggiungere quota 100 vittorie nei grandi tornei e che gli vale il quinto titolo Slam. In altre parole, il definitivo manifesto di resilienza di un campione totale nato per scrivere la storia.
12: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: businessman, mi frega sempre, Ditore la Bianca su Radio Number One, ho i riflessi di mia nonna, io praticamente.
1: Tutti
0: ci metto
1: noi.
0: 6 anni.
1: Tutti noi così. Siamo così.
0: Tutti noi, sarà l'età. Buongiorno dalla combricola di Radio Number One. Cosa fai, Patrizio? Che ogni tanto vedo pezzi di tetto, di finestra, gambe.
2: No, perché siamo video collegati ogni tanto, sai, il dispositivo, esatto. Ciondola.
0: Muovi il dispositivo, io vedo cose e ho sempre un po' di paura quando il dispositivo si muove. Allora, dicevamo, yeppa, il domandone, scusa, abbiamo chiesto.
2: Sì, perché siamo partiti da questo secondo titolo di Wimbledon conquistato da Sinner, il re di Wimbledon, ancora una volta il re di Wimbledon. Vi stiamo chiedendo, voi siete re o regine in quale campo della vostra vita?
0: Ah, c'è un nostro ascoltatore che dice che è il re del cioccolato.
3: Buongiorno, io da 11 mesi ho perso il primo posto come regina della pazienza. Però ne ho avuta tanta. Ero proprio una regina al massimo. E adesso troverò qualcos'altro.
2: Basta, primo posto, la pazienza. Però è sempre sul podio, credo. Secondo o terzo gradino del podio.
1: Secondo me è fuori dalla.
0: Cosa stavi dicendo sul ciocciolato, Sergio, che ti abbiamo interrotto?
1: Non scrivete ciocciolato, altrimenti.
2: No, scrivetelo.
1: Io lo ammazzo.
0: Scrivetelo. Deve essere ciocciolato per tutti, ragazzi.
2: Deve essere dolce il nome. Deve essere dolce.
1: Non lo reggo.
0: Buongiorno, scombricolati. Io sono il re del postporre la sveglia al mattino. Sicuramente record nazionale. Aspetto le Olimpiadi.
1: Allora, c'è un reel sui social che c'è da 1000 anni. Sì? Avete presente la sigla di Star Trek? Che sì? I titoli spariscono,
2: certo,
1: nello spazio.
2: Sì, nello spazio.
1: E questi inquadrano il telefono. E c'ha tutte le sveglie a un minuto l'una dall'altra, ma il telefono è lungo 20 metri.
2: Sì, sì, che spariscono tutti.
1: Sì, fa troppo.
0: Il mio ex fidanzato era così, è una cosa che io detesto, era una roba veramente allucinante. Poi se tu hai la sveglia, nel senso, se sei da solo fai quello che vuoi, giustamente, giusto. Posponi tu quello che vuoi. Se c'è una persona però accanto a te che magari può dormire un'ora in più e sente la sveglia 10 volte,
2: no, cioè, capito? Poi postpone te. Nel senso che
0: sì. No, sono io che pospongo lui, diciamo. Allora sentiamo, non so se voi lo capite, il mio orecchio è abituato e io lo capisco lui.
4: Ciao ragazzi, buongiorno, io sono il re della carezza sotto la maglia alla moglie intanto che beviamo il caffè.
0: Se non l'avete capito ve lo dico, io sono il re della carezza alla moglie sotto la maglia mentre beve il caffè.
1: Sì, poi quando lo porta alla bocca gli dà lo schiaffone sulla schiena e lei sputa il caffè. Ma
2: bella. È molto carina invece, dai.
0: Bella. Che ti infila la manina da dietro sulla schiena e ti fa
2: kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri ki

0: Space di Meghan Trainor, 2014 l'anno d'uscita di questa bella canzone che abbiamo riascoltato questa mattina. Ancora buon lunedì dalla combricola di Radio Number One, cari miei re, care le mie reduine.
1: Partendo da questo re di Wimbledon che si chiama Jannis Sinner, vi chiediamo: voi siete re o regine?
2: Perché ha
1: in
2: vinto?
1: Che cosa? E ha vinto il ragazzo, ha vinto con Zverev.
0: Tanto per cambiare. No. Allora, siete re o regine in che cosa? 393-444-0444. Oh, oh. Allora, aspetta, cosa sto facendo?
1: Sto facendo la vita dell'usignore, come diceva Totò.
0: Non capisco più niente.
1: No.
0: Con ste manine tutte, tira su, tira giù, vai di qua, vai di là.
3: Io sono re di sto cozzo. Re di Cozzolandia, no, che fa tante cozzolate.
0: E vedi, è amico della cozza che abbiamo sentito prima al telefono. E allora, eccolo qua, ce n'è uno da leggere.
4: Buongiorno Combriccola, visto che le barzellette che vi mando il lunedì mattina sono tutte opera mia, posso essere considerato il re della comicità? Dice Federico. Assolutamente sì.
1: Sì, dai.
0: Assolutamente sì, ma il primo premio lo vince lui. Vorrei che lo leggesse Pat.
1: E ma perché sempre a me i messaggi più pruriginosi? Io Re-gio.
0: Oh. Ah, sai per cosa mi fa ridere? Una persona che accende la radio proprio in quel momento, sì, no? Dice, sale in macchina, mette la cintura. Ciao, sentiamo la combriccola di Radio Number One. Accende e sente Patro Valo che dice, io Re-gio.
2: Bravo!
5: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: Coez, fra quintale con alta marea, mi è uscito un po' male. Su Radio Number One, che bella questa canzone. Volevo salutare e ringraziare un nostro ascoltatore, non lo facciamo mai, ascoltatore o ascoltatrice, non si capisce, che tutte le mattine però verso quest'ora ci manda i buongiornini o sì. i buongiornissimo caffè, che sì. sono le... i disegnini.
2: Sì, disegnini sì. con la frasettina.
3: Tra l'altro, Pat fa un po' la faccia da superiore a queste cose.
2: No, ma non
3: però in redazione ha un paio di occhiali uguali a quelli che indossa al sole.
2: Sì, sono gli
1: occhiali
2: quelli
1: col cuore. Hai gli occhiali col cuore.
2: Sì, li sfodero sempre quando arrivano le colleghe. Faccio il simpaticone, no? Allora, nel senso, mi sei mancata, eccetera, eccetera, e metto
3: quindi
2: questi occhiali
3: lui,
2: a cuoricini.
3: Il buongiorno lo fa di persona, capisci?
2: Ma io sono un collega che vuole essere assolutamente...
3: Lui è peggio.
2: No, vuole essere galante.
1: Certo, tu sei prova ad accogliermi mercoledì con gli occhiali a cuore, io te li prendo, te li butto per terra e ce li pesco.
2: Ma perché?
1: Io
2: sono buoni sentimenti.
3: No,
2: miei.
3: Io te lo tengo fermo, Manu.
1: Non avevo dubbi.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
6: Scusa, ma che sfida è?
5: No,
6: ma
5: poi anche il mio cognome, quindi secondo me
6: sì, ho capito, ma secondo te...
5: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
6: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
5: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
6: Ma che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
5: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it. Yeah.

0: Propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brico Ok, più vicino a te.
6: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. C'è un incidente sulla 4, la Milano-Brescia, tra allacciamento tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Code anche a Bergamo in direzione Milano per traffico intenso. Abbiamo poi altra criticità sulla 1, la Milano-Bologna, tra Reggio Emilia e allacciamento A22 del Brennero in direzione Bologna. Traffico intenso anche sulla tangenziale ovest di Milano tra allacciamento A1 e Settimo Milanese in direzione A8. A proposito della 8, la Milano-Varese, ci sono code tra Fiera Milano e allacciamento A4 direzione Milano. Tornando sulla A4, la Brescia-Padova, tra Vicenza Est e Verona Sud ci sono rallentamenti in direzione Milano. Code anche sulla 7, la Milano-Genova, tra Busalla e Isola del Cantone direzione Milano. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: nella cumbricula. Ci sono The Bowser con Magnetic e c'è anche Pat Romano pronto per un altro focus da sentire.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola. Anche nel 2025 il piccolo comune spezzino di Carrodano si conferma al primo posto in Italia per che cosa, secondo voi? Per il rapporto tra multe stradali incassate e numero di abitanti. Beh, magari non è un primato che fa sorridere la popolazione locale, però è così. A far scattare le sanzioni è, come ogni anno, lo stesso autovelox fisso installato lungo la strada provinciale 566, uno dei rilevatori di velocità più produttivi d'Italia, posizionato sulla strada che collega la zona al casello autostradale e a Levanto. Il comune, che conta appena 465 abitanti, ha incassato nel corso del 2025 circa 770.000 euro di multe per violazioni del codice della strada. Un numero che, se rapportato alla popolazione residente, produce una media di 1.655 euro per ogni abitante. Te posso. Un rapporto che nessun altro comune italiano riesce ad avvicinare e consegna appunto a Carrodano questo primato ormai consolidato negli anni. Parliamo invece di questa semplice borsa dimenticata su un vaporetto che si è trasformata nel cuore di una vicenda giudiziaria durata diversi anni. All'interno non c'erano soltanto effetti personali, ma anche $7.000 in contanti. Dopo aver rispettato tutte le procedure previste, una lavoratrice che aveva effettuato il ritrovamento si è però vista negare il diritto a ricevere quella somma fino all'intervento del giudice. Spieghiamo meglio, l'episodio risale all'estate del 2022. La dipendente, impegnata nel proprio turno di lavoro su un vaporetto appunto di Venezia, ha rinvenuto questa borsa abbandonata con all'interno, abbiamo detto, oltre $7.000 in banconote da 100. Seguendo quello che è il regolamento comunale, la donna ha consegnato immediatamente tutto all'ufficio degli oggetti smarriti, confidando ovviamente che il proprietario potesse essere identificato e quindi il denaro possa essere recuperato. Ma questo non è avvenuto, non c'è stata la possibilità di trovare il proprietario. In casi come questo entra in gioco l'articolo 929 del Codice Civile, che stabilisce che se entro un anno il proprietario non reclama il bene ritrovato, questo passa a chi lo ha trovato. Alla fine dunque il giudice ha obbligato il comune di Venezia, che nel frattempo si era impossessato di questi $7.000, a restituire il denaro alla propria lavoratrice. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Bella canzone di Imagine Dragons di qualche anno fa su Radio Number One nella combriccola. Caro Pat, prima di cambiare argomento, di voltare pagina, c'è un piccolo messaggio per te, che sei il re del cioccolato. Wonka, il re del cioccolato, ci ha mandato una musichina a un nostro ascoltatore.
1: Grazie, è vero.
0: Dice da usare quando annunciate Pat. Tutte le volte che annunciamo Pat, Willy Wonka, il re del cioccolato.
1: Senti, voltiamo pagina, cara Manu, caro Sergio, cari amici e amiche. Allora, ho letto questo articolo che mi ha così un po' sconfinferato, che parla di ex. Tornare con un ex è la solita scienza, i soliti esperti, questa volta è un team di psicologi di Harvard, non sempre un errore. Loro sono arrivati a questa conclusione. Non sempre un errore, dipende dai cambiamenti reali che siano stati all'interno della relazione. Perché questo team di psicologi spiega che il problema nasce se nulla è cambiato nel tempo. Il primo segnale positivo invece quando la rottura magari era legata a circostanze esterne al rapporto stesso, quindi è molto più facile, più semplice tornare insieme dopo un periodo, come dire, di separazione, di riflessione, di ripensamenti. Conta molto anche la crescita personale avvenuta durante la separazione. E allora vi chiedo, voi siete mai tornati a frequentare sentimentalmente un ex o una ex? E comunque che ne pensate di sta cosa di tornare insieme dopo che ci si è lasciati, magari per un ripensamento, per una riflessione, o magari qualcuno è andato con un altro e un'altra. A te è capitato, Manu, di tornare con un ex?
0: Sai che no?
1: Non parliamo di rimanere in amicizia, è proprio un ritorno sentimentale, non amicizia.
0: No, perché io sono diventata, a parte un paio forse, sono diventata sempre molto amica dei miei ex fidanzati, quindi comincio a vederli da un altro punto di vista e non riuscirei più, diciamo, ad avere qualcos'altro. Mi fa molta paura questa cosa che tu dici.
1: Però insomma ci sono questi psicologi di Harvard che sono illuminati, tra l'altro. Sergio, a te a te è capitato di tornare?
2: È capitato? Non mi è mai capitato, perché spariscono e non si fanno più vedere.
0: Non capisco
2: il motivo, perché mi sembra strano, sono un uomo interessante.
1: Che fa ridere le donne, tutto. Però, a me è capitato, però, quando avevo ancora 20 anni, quindi parliamo dell'epoca giurassica, non ha funzionato bene. Nel senso che siamo stati separati per 7-8 mesi, ci siamo messi insieme per qualche mese, ma poi i problemi sono tornati a galla e ci siamo lasciati definitivamente.
0: Chi nasce tondo non muore quadrato.
1: Può essere cambiare
0: in 7-8 mesi, non lo so.
2: Diciamo che se dopo che ti sei rimesso assieme qualcosa viene a galla, c'è solo una cosa che rimane.
1: Vabbè,
0: chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno esperienze di questo genere, soprattutto se ha funzionato. C'è un 393-444-0444 che aspetta le vostre storie. È una delle canzoni più allegre, secondo me, uscite nell'ultimo periodo. È veramente molto bella. Gordo!

0: you, Luca Locco, Gordo Reiner, Zonnenwald su Radio Number One. Facciamo il trenino dell'amore sulle mani. È un po' il trenino dell'amore. Cosa fai quella faccia? Se ti conosco, mamma mia. Allora, va bene, stiamo parlando con i nostri ascoltatori della minestra riscaldata, il famoso concetto della minestra riscaldata.
1: Ma sì,
0: no?
1: I cavalli di ritorno, le cavalle di ritorno. Non lo so,
2: le puledre.
1: Ma secondo me ci può essere stato un motivo. Stiamo parlando di separazioni e poi di ritorni con gli ex o le ex. Ci può essere un motivo magari esterno alla coppia. C'è un chiarimento e poi tornare insieme. Perché?
0: Poi tornare insieme, certo.
1: Dai, sì, può stare. Ci può stare.
0: Sentiamo i nostri ascoltatori cosa ne pensano al 393-440-444.
3: Ciao, sono una cavalla di ritorno.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Live di George Michael. Sono le grandi canzoni di Radio Number One 1996. Avrete sicuramente notato sul finale di questa canzone un campione di una nota canzone che si chiamava Forget Me Not e che apparteneva a Patrice Rushen. Voi pensate che fosse un sample, che fosse un campione, che fosse stata utilizzata una parte di quella canzone? Invece no! Cioè il pezzo è quello lì, ma l'ha fatto ricantare da una delle sue coriste che si chiama Jo Garland. E uno dice: vabbè, così era la curiosità. Una piccola curiosità, le grandi canzoni di Radio Number One.
1: Una mousse bouche.
0: Mousse-bouche, un tapis roulant.
1: Un
0: croque-monsieur.
1: Una baguette.
0: Esatto.
1: Un carrello.
0: Va bene.
1: No, è appena passato un carrello. Un carrello.
0: La domanda.
2: Stiamo parlando se tornare con un ex è sempre un errore. Secondo questo team di psicologi di Harvard, assolutamente no. E voi siete mai tornati a frequentare sentimentalmente un ex o una ex? E comunque, che ne pensate di una situazione del genere?
0: No.
3: Oh, con briccola. Un bacione a tutti quanti.
1: Ciao.
3: Allora, io sono un tipo molto paziente, tengo duro finché posso, quando poi però non ne posso più, quando la cosa finisce e non lo voglio più nemmeno vedere. Quindi no, non ci tornerei mai con uno che ho mollato.
2: Perentoria, ci sta. Poi Veronica da Monza ci scrive: per quanto mi riguarda ha invece funzionato, col mio attuale compagno abbiamo avuto un periodo di separazione, ma il problema principale era la paura che lui aveva di deludere la propria famiglia, essendo, lo mette tra parentesi, due culture diverse. Una volta superata questa paura e dopo la rassegnazione della famiglia, noi siamo potuti rifiorire insieme. Abbiamo una bellissima bambina di un anno adesso. E tra l'altro vediamo anche nella foto profilo. È veramente stupenda.
1: Molto bella.
0: Che belle queste storie a lieto fine. Niente, lui così.
2: È un
0: itinerario. Potrebbe andare avanti per ore.
2: È un cavallo di ritorno.
1: Sì, è un cavallo di ritorno.
0: È un cavallo di ritorno.

0: momento! Eccolo lì, la copricola di Radio Number One.
1: Buongiorno a voi. Noi siamo in grado di intervenire per i problemi di ritornanza.
2: Va bene, sì, il ritorno degli ex.
1: I problemi di ritornanza. Abbiamo dei prodotti specifici per impedirvi di commettere eventualmente degli errori. Abbiamo l'ex stop forte, è una compressa. Ogni volta che stai per scriverle ti compare la bolletta che pagavate insieme della luce, del gas.
2: Va bene, sì.
0: Poi, questo lo voglio.
1: Il Nostalginol, che riduce del 95% i ricordi belli, quelli brutti li masterizza in 4K.
0: Anche questo lo voglio, sì. Li voglio tutti.
1: Poi c'è il Block Up Spray, che riduce qui praticamente il sistema, perché da spruzzare sul telefono il dito scivola automaticamente lontano dalla chat della ex. È una cosa molto pratica.
0: Beh.
1: Il Ripensol versione 1000, ogni volta che dici magari è cambiata, parte una registrazione che dice no. E poi soprattutto il Memoria Selettiva Retard, che è un prodotto che stiamo sperimentando, cancella il weekend romantico, lascia intatto il montaggio dell'armadio IKEA. Quando lei ti diceva
0: li voglio tutti,
1: quello lì no, non lì, no.

0: Eye Sky di Miley Cyrus, questa seconda ora della combriccola di Radio Number One, ma ne abbiamo ancora una!
1: La combriccola, quando vuoi!
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, giovedì 16, L'attrice, con Cristiana Capotondi di Giacomo Battiato. Venerdì 17, Il desiderio di ridere, con i Terconauti, Paolo Rossi e Caterina Gabanella. Venerdì 17, inaugurazione della mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri, al Museo Civico di Bormio. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
1: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Buongiorno, buongiorno, questa è la combriccola di Radio Number One, sono le 9:02.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si riaccende la battaglia sullo stretto di Ormuz con una notte di raid incrociati. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro Kuwait, Bahrain e Giordania. L'esercito giordano annuncia di aver abbattuto 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Teheran dichiara che lo stretto è chiuso. È aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Il presidente americano è finito poi nelle scorse ore in una blacklist di un quotidiano iraniano per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Oltre al tycoon, vari leader, tra cui Netanyahu e la Meloni. Scontro tra maggioranza e opposizioni sulla partecipazione dell'Italia al vertice dell'amministrazione Trump contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sulla partecipazione al summit organizzato per la prossima settimana dal segretario di Stato americano Rubio, la Farnesina era rimasta fredda, in linea con le perplessità degli altri paesi europei, dove diversi leader notano la sinistra radicale non è considerata una minaccia prioritaria. Su impulso della Premier Meloni, Trapela parteciperà invece il sottosegretario all'interno della Lega Molteni. Le opposizioni vanno all'attacco con il PD che parla di missione indecorosa. Legittimano una crociata contro il dissenso, dice Bonelli di AWS. Caldo, l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua, la nuova espansione porterà in settimana temperature superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere i 38-39 gradi, picchi di 42 gradi previsti invece in Sardegna. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau nel sud-est di Parigi. Inferno intanto in Spagna, 12 morti, 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante nei boschi andalusi nella provincia di Almeria. Ed è tutto, a più tardi.

0: talk about.
1: Bring Your Love, Pruriginosa, la nuova canzone di Madonna, insieme a Sabrina Carpenter su Radio Number One nella Combriccola con Sergio Siloni, Pat Romano che mi maltratta.
2: Sì, ma non è vero, ma che stai dicendo?
1: Emanuele Doriani, cavalla di ritorno.
2: Cavalla di ritorno.
1: Eccomi qua.
2: E beh, torni in Italia.
1: Allora, attenzione, perché stiamo. Perché c'è questa musica?
3: Perché è un messaggio importante questo che sta arrivando.
1: Ok. Ricordiamo di cosa stiamo parlando, che magari qualcuno si è aggiunto e non lo sa.
2: Assolutamente sì. Allora, tornare con un ex o una ex non sempre un errore, lo dice questo team di psicologi illuminati di Harvard. Voi siete tornati a frequentare sentimentalmente un ex o una ex? Che cosa ne pensate?
1: Senti cosa ne pensa.
4: Buongiorno. Scombricolati. Purtroppo sì, la risposta può essere solo che affermativa, mortacci mia. Dunque, poi sono cose che si scoprono dopo. Però, diciamo, relazione di 2 anni buttata via perché non passavo agevolmente sotto le porte, mettiamola così, per poi scoprire adesso che dopo 2 mesi idem con patate. 2 mesi dall'inizio della frequentazione, ma va bene così. Tornata con l'ex, perché avete presente le sceneggiate tipo oddio, ma tu sei la luce dei miei occhi,
1: io amo solo te,
4: vivere senza di te, no, faccio un gesto atroce, ecco. Che per una persona che è in un momento di fragilità hanno un peso. Sì, sono stupida, non infierita. E quindi cosa ho detto?
1: Va bene.
4: Ognuno fa le stupidate, ma dopo cerca di ritornare sulla retta via. Peccato che la retta via era piena di curve, di molte persone, genere femminile, e quindi niente, ora sono felicemente single.
1: Ecco, capisci? Cioè, nel senso, lui ha detto no, io amo solo te, mi sono reso conto, ho fatto la cavolata. E lei dice sì, sbagliare è umano. Cioè. E in realtà poi no, in realtà poi la cavolata ha continuato a farla.
2: La strada è fatta di curve, piena di curve.
3: Soprattutto 90, 60, 90.
2: Cioè, piena di curve.
1: A me sembra che sia piena di tipe
3: quelle curve lì, stiamo parlando di quelle curve lì.
2: Strade formose, certo.
1: Bravo, dategli ragione, ragione.
2: Solidarietà un po' maschile.
3: Ci sta. Siamo human.
1: Guarda, cara amica, vedrai che dietro quell'angolo c'è l'uomo della tua vita che ti aspetta. Speriamo di no.

0: che bel trombone, raga, bombone. Mi vibra il costato.
1: Quanto ti è costato il costato?
0: Costato. You Man, adesso noi scherziamo, però è una canzone bellissima su Radio Number One alle 9:15. Era Reggae Bomb Man. Situazione controversa qua, ragazzi. Qua pareri discordanti sul fatto di tornare insieme agli ex. C'è chi dice sì, c'è chi dice no.
2: Buongiorno Combriccola. Ma mai nella vita, mai, no. Sti scienziati di Harvard non capiscono una cippa, lascia stare. No. Una minestra scaldata, no.
3: Ma sono, sono illuminati questi qua di Harvard.
1: Che illuminati, ma da una torcia.
4: Diciamo che ci vuol fortuna. Io dopo 4 anni e mezzo ho avuto un blocco. Non per altre donne, proprio mi sono inchiodato. Per fortuna mi ha aspettato, adesso sono. Quest'anno facciamo 10 anni, stiamo da Dio. Io ho giurato amore eterno, a una certa età poi non si pensano più alle cavolate. E siamo una bella famiglia felice.
1: Bello.
4: Quindi a volte si è fortunati, a volte c'è sfiga.
0: Certo.
4: Ciao Dauro.
0: Ciao. No,
3: ma
0: no.
3: Ma perché sei inchiodato? Io non ho capito la cosa della inchiodata.
0: Stavo pensando la stessa roba.
3: Cioè, mi sono inchiodato in che senso?
5: Perché a volte ti inchiodano. A me mi ha inchiodato al porto. A me mi ha inchiodato al porto. Mi ha detto, vieni che ci becchiamo e ci riproviamo. Sono arrivato, era lì con 2 ganci. Niente, adesso perdo ancora gomma piuma da 2 punti.
3: Certo.
5: Però va abbastanza bene, insomma.
0: Sei ripreso.
5: Mano, però vieni a staccarmi, che cazzo. Sono qua ancora appeso quando c'è l'alta mare.
0: Tranquillo, tranquillo, arrivo, tranquillo.
5: Il fretta.
0: Faccio colazione e arrivo.

0: Roma ti sento dei Mattia Bazzar. La versione che abbiamo ascoltato è quella che ci ha regalato Bob Sinclair qualche anno dopo rispetto all'originale. Sono le 9:19, questa è la combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Sei pronto a venire qui nella caldazza, cara Manu Doriani?
2: Dici che tempo, dimmi di che morte devo morire.
1: De caldo, perché arriva sì una nuova ondata di calor, mucho calor, la caldazza. Salutiamo le meteopattine canarie, salutiamo la Manu Doriani che adesso poi da domani si trasferirà in terra italica. Allora, la situazione sul Mediterraneo e l'Italia non si sblocca, anzi nelle prossime ore su alcune regioni tenderà ulteriormente a peggiorare, una situazione che è diventata di pura emergenza climatica non solo in Italia ma su gran parte del nostro continente. A metà settimana, cara Manu, lo dico a te perché sei abituata insomma a temperature, come dire, temperate lì alle Canarie, toccheremo e supereremo i 40 gradi in molte località. Probabilmente
2: tipo Bergamo e Milano.
1: Bergamo anche. Non arriverà a 40, Milano arriverà a sfiorarli, 38-39 soprattutto nella giornata di mercoledì. E in alcune località verranno superati in scioltezza. Stiamo parlando soprattutto del centro-sud.
3: Nel senso che si sciolgono.
1: Sì, esatto. Anche quello.
2: Dove sono io mercoledì? A Milano.
1: A Milano, con quei 39 gradi afosi, tra l'altro un bel tasso di umidità. Ci saranno anche dei temporali, che sono previsti però soltanto lungo l'arco alpino, che daranno qualche beneficio, però temporaneo e soprattutto soltanto in quelle zone. Allora, per quanto riguarda la giornata di oggi, c'è davvero poco da segnalare. Ci saranno comunque delle velature o delle nubi alte che potrebbero ridurre in parte il soleggiamento implacabile sulle regioni settentrionali, però nel complesso abbiamo detto continuerà a fare un gran caldo, tra l'altro aggravato proprio dall'aumento del tasso di umidità nei bassi strati, quindi arriverà la classica afa. In Valpadana massime che oggi toccheranno i 36 gradi, tutto sommato ancora abbastanza contenute, abbastanza. Domani, martedì, qualche temporale tra pomeriggio e sera sulle Alpi, soleggiato e molto caldo altrove. In Valpadana domani massime che si alzeranno di 1-2 gradi, toccando i 37-38 gradi. È tutto, ragazzacci.
4: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: raccontarci una storia di fidanzate gelose, mi sembra di capire il testo, quella raccontata nel testo di questa canzone che si chiama Maledetto Me, su Radio Number One. Alle 9:30 ascoltiamo insieme l'ultimo focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Il cinema è in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga di Jurassic Park. Era il paleontologo Alan Grant, che aveva recitato anche nei film Lezioni di piano, Palma d'oro tra l'altro al Festival di Cannes, poi recentemente aveva partecipato alla serie Peaky Blinders. Insomma, un attore che ha fatto un po' la storia del cinema anche negli ultimi decenni. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in carriera. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato. L'attore è deceduto a Sydney, si legge appunto in un comunicato pubblicato sulla sua pagina social. In maniera improvvisa e inaspettata, viene scritto. Nel 2023 Neil aveva rivelato di avere un linfoma del sangue, una rara situazione di tumore appunto nel sangue, da cui aveva annunciato di essere però guarito nell'aprile scorso, e invece improvvisamente c'è stato di nuovo un tracollo da parte delle sue condizioni di salute, sino appunto al decesso. Veniamo alle situazioni invece che riguardano questi nuovi attacchi tra Stati Uniti e Iran. Continuano questi attacchi incrociati fra gli States e la Repubblica Islamica. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno colpito lo stretto di Hormuz, tanto per cambiare. Il comando centrale americano ha riferito di aver completato una nuova ondata di raid contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per cercare di indebolire, si legge nel comunicato, la capacità di Teheran di continuare ad attaccare invece a sua volta il traffico marittimo internazionale che collega lo stretto di Hormuz, che rimane il punto nodale di questa battaglia, di questo conflitto. Si tratta di una risposta statunitense al missile che era stato lanciato nei giorni scorsi dalle guardie della rivoluzione iraniana e i Pasdaran contro una nave mercantile, e poi al contempo anche una risposta all'annuncio della chiusura dello stretto da parte dell'Iran. Di tutta risposta, i membri del corpo delle guardie della rivoluzione islamica hanno attaccato basi statunitense in Giordania, in Kuwait e in Bahrain. Insomma, permangono le tensioni in Medio Oriente. Tutto questo che cosa porta? Porta di nuovo ad un rialzo del prezzo del petrolio, oltre il 3,5% di rialzo nel giro di poche ore per quanto riguarda il barile appunto di petrolio. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: number one. Che ridere, vedevo Robbie Williams in un aeroporto, non mi ricordo dove, in giro per il mondo, che diceva: io quando viaggio, viaggiava su un aereo normale, un aereo di linea normale, e dice: io quando viaggio faccio di tutto per cercare, insomma, di far in modo che la gente non mi riconosca, e quindi metto il cappellino, metto gli occhiali, e avevo una maglia con scritto Robbie. Vabbè, insomma, io ovviamente l'hanno riconosciuto. L'abbiamo riascoltato su Radio Number One. C'è un remix che è nato nel frattempo mentre ascoltavamo questa canzone, che è Sismadonna.
1: Sì. No? Visto i prezzi che stanno aumentando grazie alle tensioni internazionali, subito la prima cosa che aumenta è la benzina.
0: Esattamente, Sismadonna anche un po' per il caldo. Insomma, diciamo così, un'estate così, diciamo, era la canzone giusta. Allora, torniamo, se sei d'accordo, Patta, al volo, sul blocco del nostro ascoltatore, sull'inchiodamento del nostro...
2: parlavamo di ex e lui si è inchiodato, dai, sentiamo, c'è un aggiornamento.
0: Si è inchiodato e poi si è schiodato ed è tornato con la fidanzata.
3: Senti, spiego al volo, io arrivo sempre a 4 anni e mezzo e poi si ferma tutto, non perché devo andare con altre, ma non lo so, comincio a ragionare, forse la cosa mi spaventa, è per quello che mi inchiodo. No, mi sono inchiodato nel senso buono, poi dopo ho capito che era la persona che volevo per sempre, è andata avanti.
2: Okay.
3: Non mi hanno inchiodato, mi sono inchiodato.
2: Si è inchiodato da solo, poi ha tolto il chiodo e ha capito che la situazione era un po' più serena di quello che pensava.
0: Però è come la crisi del settimo anno, lui arriva a 4 anni e mezzo.
2: Però Manu, c'è un discorso serio da fare. In molti hanno un po' paura quasi ad affrontare certe storie d'amore. Lui l'ha detto senza neanche girarci attorno. A un certo punto ha avuto quasi paura. È vero, l'amore certe volte crea quasi un po' di timore, di paura.
0: Non è l'unico che si inchioda, c'è un altro che si inchioda.
4: Ragazzi, anche io a un certo punto mi sono inchiodato, come ha detto il nostro amico ascoltatore prima, però quest'anno ne facciamo 30 di anni di matrimonio, quindi per il momento va tutto bene, facciamo le corna, anche se non è un bel modo di dire, quindi va bene così. Ciao.
2: A questo punto facciamo un appello a tutti gli inchiodati e le inchiodate all'ascolto.
1: Sì, schiodatevi.
0: Anche lui si è inchiodato, però poi sono 30 anni che sta insieme, cioè, si è schiodato immediatamente.
1: Ma anche perché lascia messaggi così, la moglie non capisce, vanno avanti da 30 anni.
0: Esatto, lo capisco solo io, dovresti fidanzarti con me perché sono l'unica che ti capisce. Allora, attenzione, come ci si schioda è la domanda, cioè, nel senso, anche per noi magari, no? Sì. Che abbiamo a che fare con qualcuno che ogni tanto si inchioda, come lo schiodiamo questo qua?
1: Un buon maniscalco può dare una mano.
0: Esattamente.

0: Tommaso Paradiso alle 9.42 su Radio Number One. Tra poco c'è una grande canzone, torniamo al 1987.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

chissà quanti come noi hanno fatto il gesto della chitarra per tutto il tempo. Le grandi canzoni di Radio Number One, Joe Cocker, era il 1987. Erroneamente tutti pensano che questa canzone sia sua, ma non lo è. Non lo è perché questa canzone è stata scritta da Bobby Sharp nel 1961 e l'aveva cantata Ray Charles proprio in quell'anno. E tra l'altro una storia molto triste che però ha un lieto fine, nel senso che Bobby Sharp aveva all'epoca dei seri problemi di tossicodipendenza, quindi vendette i diritti di questa canzone a $50, niente, nulla. Pensa al successo che è diventato, ad un produttore che si chiamava Teddy Powell, e dopo riuscì però a riottenere i diritti d'autore. È una vicenda piuttosto rara nel mondo della musica, per cui insomma la sua rivincita se l'è presa. Sono le grandi canzoni di Radio Number One, siamo quasi alla fine, c'è una richiesta. Esatto. A proposito

0: Che classe, che raffinatezza. Sienna Spyro, cosa darei per avere un terzo della sua raffinatezza? Material Lover su Radio Number One, sai l'eleganza proprio,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Ecco, sai, hai presente quella che io non ho? Ecco, proprio
1: sì,
0: quella.
1: Sì. Mi dà quella focaccia lì?
0: Sì, cioè io sono da gara di Rutti. Sienna Spyro invece la vedi che proprio è una che arriva.
1: Arriva e ti dice, tira il dito.
0: Può darsi, magari, chi lo sa, vedi l'apparenza. Allora, siamo quasi alla fine della combriccola di oggi. C'è una domanda, secondo me, che tutti ci siamo fatti almeno una volta nella vita ascoltando queste ricerche, no? Che fanno queste cose.
2: Esatto. Ciao ragazzi, buongiorno Damiano.
3: Buongiorno.
2: Ma io mi chiedo come questi scienziati di Harvard o di qualsiasi altra università o che con quali criteri, con quali parametri possono dire una cosa del genere? Non lo so, io cos'è? Vanno a campione, scelgono,
0: sì.
2: Uno gli dice sì, l'altro gli dice no, fanno. Non lo so io, boh. Non riesco a capire.
0: Ma non riesco a capire.
2: Il mio piccolo pensiero è che sparano minchiate a casaccio purché se ne parli.
3: Sienna Spyro.
2: Questo è quanto.
0: Questo è il suo punto di vista, che io condivido assolutamente al 100%. Nel senso, non c'è il campione di quelli che hanno.
3: No, certo che c'è il campione, certo. Sì? Sicuramente faranno dei questionari e i campionati.
1: I campionati di corrodi,
3: quei campionati di
0: niente, a quest'ora non si può chiedere più niente. Basta, dai, riproviamo poi domani mattina.

0: di La vita è bella, basta avere l'umbrella. E noi chiudiamo la combricola di oggi. Grazie Patrumano.
1: Grazie Sergio Sironi.
2: E grazie a lei,
1: la nostra Manuela Doriani.
0: Ma che entusiasmo, eh? Domani c'è Agnese.

0: radio number one. La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brico Ok, più vicino a te.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
10: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
11: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Valero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
12: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10:03, ci sono le notizie.
13: Radio Number One notizie.
14: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti-Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati, le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente. Chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali. 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso 2 colpi di pistola, regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86enne che dormiva nel letto. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Márquez imprendibile, lo spagnolo della Ducati dopo la sprint vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, a più tardi.
6: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
12: Eccoci qua. Benvenuti a tutti voi, sono le 10:05 in diretta come sempre a Radio Number One con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
15: Buongiorno.

0: Le un po' più, c'ho le rughe, insomma, nel senso, perché ma le ho messo una protezione 50, no, no ragazzi, sono stata sempre sotto l'ombrellone, devo dire la verità, però un pochino, no, ho preso colore.
1: Hai fatto bene. Allora, tanti rientri, tante le partenze.
0: Sì.
1: C'è molta gente che ha fatto le vacanze tra giugno e luglio, molti le faranno lunedì però non si parte, lunedì al limite si rientra.
0: Però guarda, se vuoi andare un po' controcorrente, in realtà puoi anche partire di lunedì che trovi meno gente. Allora,
1: dai,
0: partiremo tra poco con il parlare del caldo e del turismo legato al caldo. Intanto noi partiamo come sempre con la nostra musica number one.
2: The Journalist. Gli

0: Karol G con Manu Chao, viajando per il mondo, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Parliamo del pendolarismo climatico. Dobbiamo fare però una premessa, perché il pendolarismo climatico non è che se lo possono permettere tutti, eh? Esiste la fatica cittadina, perché non c'è la fatica da montagna, tu mi insegni, no?
1: No.
0: Non c'è la fatica del lago, non c'è la fatica da mare, ma la fatica urbana esiste come?
1: Assolutamente, nuova fatica urbana legata al caldo. Diciamo che dalla prima reazione, no? Cambiamento climatico sì, cambiamento climatico no, ormai si va oltre le convinzioni, perché il caldo è qui, il caldo è reale e la situazione deve essere affrontata. Certo, hai detto bene, chi può permettersi il pendolarismo climatico e chi ha la possibilità di andare, non so, in smart working in montagna, deve avere una seconda casa, non tutti possono permettersi questo.
0: Infatti lavorare da casa è ben diverso che insomma spostarsi con i mezzi, per esempio nelle città quando fa molto caldo. Io per esempio questa mattina ho ripreso la metro, ho detto molte persone forse saranno partite. No, sono tutte qua, siamo tutti qua allegramente tutti qua. Allora, gli italiani, attenzione, perché soprattutto quelli che abitano nelle grandi città chiedono delle cose giuste, sì, assolutamente, diciamo, delle cose di cui avremo tutti quanti bisogno: zone d'ombra, fontane, spazi freschi. Attenzione, nelle fontane non si può entrare a mettere a bagno i piedi per trovare un po' di refrigerio, l'acqua e il verde, insomma, diciamo delle zone che ci possano consentire di respirare, cosa che soprattutto quando abiti nelle grandi città, no, ti manca l'aria, ti manca il respiro, il verde, insomma quella sensazione così di respirare a pieni polmoni.
1: Allora, il problema è talmente tanto sentito, ovviamente, che il 95% degli italiani, guarda che sono tanti, pensa ai lavori in autostrada ad esempio. Ti dico questo perché ad esempio il 95% degli italiani sarebbe disposto a sopportare disagi temporali dovuti ai lavori, ok, per se il proprio comune intervenisse contro il caldo. Quindi si sopporta addirittura di più il cantiere per il comune che combatte il caldo rispetto ad esempio al cantiere per i treni o per l'autostrada. Segno questo che è un problema molto concreto e molto reale.
0: Ma guarda, visto quello che sta accadendo, sicuramente diciamo che molte delle spese dei comuni andranno verso quella direzione, perché se è vero che il caldo aumenterà sempre di più e la gente nelle città ci deve comunque vivere, perché sì, insomma il lavoro non è che puoi stare in vacanza tutta la vita, bisogna trovare, diciamo, costruire, pensare, no, dei progetti che vadano un po' in quella direzione. Nel frattempo abbiamo i ventilatori, il condizionatore, non usciamo di casa, la pazienza.
2: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno,

0: Siamo la voce di Ligabue, tra l'altro è stato, viene presentato proprio fuori e dentro il borgo della sua Correggio, una nuova edizione di questo libro che è uscito 30 anni fa, quindi sono passati tanti anni, ma dentro ci sono comunque dei racconti inediti. Poi ne parliamo dei borghi, perché molti turisti in Italia, non so se per scappare dal caldo, quest'estate per le vacanze scelgono proprio i borghi d'Italia.
1: Vabbè, bello, bello, insomma, sì. Poco le riprendiamo anche queste notizie. Allora, per chiudere con il caldo, altri dati interessanti: il 68% degli italiani ritiene la propria area complessivamente impreparata ad affrontare estati sempre più caldi, e il 75% giudica migliorabile l'impegno del proprio comune in questo senso. Sai, è un tema che qualche anno fa non rientrava nell'agenda politica e che adesso invece ci deve rientrare, e come? E come?
0: Assolutamente, vanno ripensate le città, vanno ripensate gli spazi pubblici. Già qualcosa si è cominciato a fare, non so se ispirandosi anche alle grandi città del resto d'Europa, no? Aprire le biblioteche, aprire quegli spazi che devono essere sicuri, perché molte persone magari ci vanno la sera, dove si può stare freschi, no? Perché poi molte persone magari a casa non hanno il ventilatore, non hanno l'aria condizionata, sì. E quindi tantissimi al momento si riversano nei centri commerciali e nei supermercati, dentro i quali però tu non è che puoi rimanere,
1: no,
0: tutto il giorno, puoi stare 8 ore a guardare un melone, cioè, oddio, vi potete...

0: al di là degli scherzi, insomma, questo è il reale esempio grazie al quale, insomma, per il quale la gente è più avanti della politica, cioè è più avanti, cioè la gente è già lì che sta cercando soluzioni ed è già lì che chiede soluzioni e nuove proposte anche ai comuni, quindi mi sa che i comuni si devono dare una bella svegliata, perché andando avanti non migliorerà questa cosa qui.
1: Insomma, i soldi che arrivano ai comuni vanno spesi anche in questa direzione, quindi ripensare non solamente gli spazi urbani, anche un po' il turismo, quello che sta accadendo con musei, no, eccetera, rivissuti per esempio nelle ore serali, quindi anche. Insomma, c'è veramente un cambiamento non solo climatico ma anche delle nostre abitudini che va assolutamente ripensato. Intanto noi ci ascoltiamo un po'

0: La voce di Joe and of Beginning, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Rimanete con noi perché tra i tanti rimedi per così, come dire, ovviare, no, il problema del caldo, c'è la ricerca disperata del gelato, perché avete visto quante persone, no, mangio. Io ho fatto, devo dire, scorpacciate di granite, di tutti i tipi, anche al whisky. E rimanete con noi perché tra poco vi diciamo quelle che sono le novità riguardo i gelati.
1: Sì, non sono proprio tutte bellissime come novità. No. Così a vedere il titolo non è che mi voglia di prendere un gelato al brodo, la butto lì, però vabbè, vediamo cosa ne pensate voi. Vabbè.
0: Magari è buono, dai, riparliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
4: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
4: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
3: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
4: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che fabbia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Venerdì 17 luglio, ore 17, in Piazza del Querce. L'evento della casa editrice Prometeica. Lettura del volume Francesco d'Assisi per bambini e per genitori curiosi. Domenica 19 luglio, in Piazza del Querce, alle 20.45. Presentazione del libro Anima, confidenze di un parco. Un viaggio intimo nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Dialoghi di Anna Sustersic e lettura poetica dell'attore Luciano Bertoli. A seguire, serata d'onore tra musica, cinema e poesia. Con Giancarlo Giannini. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
6: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
10: Radio Number One è dove

0: canzone estiva di Annalisa in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, agli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Preparatevi, mi raccomando, a tenere il cellulare libero, perché tra poco giocheremo con voi. Nel frattempo vi portiamo a Londra, perché questi, diciamo, gelati così particolari si possono gustare fino al 17 di agosto per questo progetto che si chiama Ice Cream Project, ed è praticamente questo pop-up estivo che è stato ideato da questa stilista, che è, diciamo, una tizia abbastanza, come dire, particolare, creativa. Si chiama Anya Hindmarch e lei è molto famosa perché, diciamo, prende sempre delle iniziative abbastanza provocatorie. In questo caso ha pensato bene proporre gelati che devono riprendere i gusti delle cose che i britannici hanno dentro le loro dispense.
1: Beh, salutiamo la stilista e diciamo diciamole di
0: tipo
1: continuare a fare
0: con il cuore con le mani, quello lì.
1: Sì, no. E non solo. Allora, in pratica, sì, immaginate di aprire un armadietto e di trovarci dentro, ad esempio, del brodo. Quindi lei cosa ha fatto? Ha fatto il gelato coppetta con il brodo di manzo congelato, oppure del dentifricio che potreste trovare in un armadietto del bagno. Insomma, sembrano scherzi, invece sono delle proposte così al limite, particolari, ideate, insomma, per questo. C'è anche la cipolla, la salsa di soia, mamma mia, ragazzi. Però vabbè, ma se tu non le pensi come gelato dolce, ma come abbinamento a qualche cosa, possono essere anche affrontabili, altrimenti meglio la sana stracciatella.
0: Ma è vero, meglio la sana stracciatella, però sai che tantissimi di questi gelati sono naturalmente diventati virali, no?
1: Sì.
0: Perché molte persone riescono a mandar giù questi gelati stravaganti, altri naturalmente sono fatti dei video con delle smorfie, come dire, è un gelato. Però pensate che per assaggiare questi gelati in questi giorni c'è una folla pazzesca di persone che sono curiose perché vogliono capire un po' come sono questi gelati. Tra i più particolari, come dicevi tu, c'è il gusto al dentifricio, però sai, qua eucalipto, timo, potrebbe essere qualcosa alle erbe, poi c'è il dado di brodo in particolare, che è una cosa un po' caramellata, c'è del sale, insomma c'è qualcosa. Secondo me anche la maionese, no? Perché alla fine dentro le dispense britanniche, oppure il ketchup.
1: Però perché bisogna farsi così male? Voglio dire, c'è anche quello al sapore del ripieno per arrosto, al sapone del ripieno, no, non l'arrosto, per l'arrosto a base di salvia e cipolla. Cioè il ripieno.
0: Vabbè, dai, può avere un senso però, secondo me. Mi perché alla fine la gente è stufa, no? Di mangiare le solite cose. Quindi si può dare.
1: Mi dà un gelato due gusti, pistacchio e ripieno. Ripieno di arrosto, sì, con un pochettino di cipolla, va bene.
0: Però guardate, c'è tantissima gente che sta provando questi gelati, quindi se siete dalle parti di Londra, in particolare quartiere Chelsea, andate. Waka the Moon!

0: sì.
1: Salda Vinci, che è un po' il prestimolino dell'estate, perché in giro canta, tutti lo invitano, va nelle case, celebra matrimoni, ragazzi.
2: L'onda lunga del successo sanremese.
1: Ma certo, non sei nessuno se non hai come amico Salda Vinci. Allora, hai esagerato?
2: Sì, un pochettino, un filino. Vabbè che sei fresca di vacanze, però un po' meno.
1: Meno, dai, va bene, dai, siamo pronti per giocare con voi.
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Vi regala natura e divertimento. Se sarete velocissimi a rispondere alla domanda che tra poco Claudio vi farà, vi regaleremo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto. Sono a Verbania, sul Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia.
2: Il numero 393-444-0444, solo con WhatsApp. Scrivete il vostro nome e la risposta a questa domanda, che è molto facile in verità. La Mole Antonelliana di Torino. Si chiama Antonelliana perché Antonelli è il cognome di chi? Del suo architetto, del sindaco ai tempi della sua costruzione, di un calciatore del Torino famoso o di un famoso regista? Sotto con la risposta.
1: Vi aspettiamo.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: Days in the Air, protagonista del nostro appuntamento, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni, in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Abbiamo il vincitore,
1: si chiama Angelo, buongiorno, benvenuto su Radio Number One, Angelo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: Ciao Angelo. Allora, da dove ci chiami tu?
2: No. Io chiamo dal villaggio Brollo, un piccolo paesino alle porte di Saronno.
0: Ah,
1: di Saronno,
0: che bello.
1: Ah, ho capito. Ma sai che non l'ho mai sentito?
2: Saronno, Monza, Limbiata.
0: Ah, ecco. Beh, è bello giocare con i nostri ascoltatori, perché a volte scopriamo anche dei posti che ci sono sconosciuti. Allora, Angelo, tu monti mobili di lavoro?
2: Sì, sì.
0: Ok.
1: È un lavoro divertente, bello, noioso, faticoso?
2: Caldo, abbastanza caldo in questi giorni.
1: quello non è colpa del lavoro, però.
2: No, assolutamente no.
0: Beh, ragazzi, anche perché quando noi facciamo il fai da noi, diciamolo, in casa, è Angelo, poi dopo uno vi deve chiamare, voi vi mettete le mani nei capelli e dite: guarda questo qua come ha montato il mobile, non si fa così, avete fatto male, vero?
2: Non lo diremo mai, però.
0: Però succede, è vero?
2: Assolutamente, no. No, ma voi donne poi siete bravissime.
1: A far che cosa?
0: Cosa vorresti dire? Cioè, stai per dire che siamo a somare, a montare i mobili?
2: No, avete una vostra concezione del montaggio, quindi.
1: Ma ascolti una cosa, ma per te quindi montare i mobili dell'IKEA a casa, sai che noi facciamo tutti per te una sciocchezza, lo fai con la mano sinistra, oppure ti rifiuti proprio perché magari lavori in un'altra azienda, quindi non vuoi sentir nominare questa.
2: No, diciamo la seconda che hai detto.
1: Vedi.
2: Però io non l'ho detto io.
0: Va bene. Allora, senti Angelo, intanto noi ti facciamo i complimenti perché ti porti via questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che ovviamente tu conoscerai, sono i giardini più famosi botanici d'Italia. Con chi andrai?
2: E moglie e figlia, chiaramente.
0: Ah, moglie e figlia. Vabbè, chiaramente.
2: Sì, portiamo anche la bimba.
0: Vabbè, che carina, certo. Mi sembra assolutamente giusto.
2: Sempre sul Lago d'Orta, quindi.
0: Ah, bello Lago d'Orta, lì è tutta bella quella zona, diciamo la verità. Angelo, complimenti, allora ti lasciamo al lavoro, mi raccomando, non ci criticare troppo,
2: no,
0: va bene?
2: No.
1: Mi sembra bello
0: a
1: deciso.
0: Presto.
1: Ciao Angelo.
2: Grazie, ciao, buona
0: giornata. Ciao, a presto, a te.

0: Night, la musica dei Maroon 5, pochi minuti alle 11, tra pochi in arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi vi parleremo di, diciamo, questo, come dire, consiglio, mettiamola così, sì, che la BBC dà ai turisti che vengono in particolare in vacanza in Italia, che fanno spesso, diciamo, come dire, un po' di mischioni quando sono a tavola.
1: Mischioni, brutti mischioni, anche ordini sbagliati, perché sai cos'è? Perché loro a volte più sono lontani più considerano l'Italia come un unico posto, no? Non un mix di regioni molto molto diverse. Certo. Quindi va a finire che ordinano la cotoletta, la milanese a Catania e sbagliano, capito?
0: Ma chissà perché però la BBC fa questa, cioè, no? Nel senso, una cosa un po' particolare, come se Rai 1, non so, si consiglia agli italiani che vanno in vacanza che ne so, allora, in Inghilterra e nel Regno Unito
1: non
0: di non mangiare il pudding.
1: Sì, oppure ordinate il fish and chips così e non così. Beh, però bene che la BBC, insomma, dia qualche dritta, per evitare gli scandali.
0: Non avranno servizi altri da fare. Comunque vi diciamo tutto tra poco, come sempre, qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te. Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.
4: Come un vero
5: businessman. Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
8: Dove si va in vacanza?
9: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
8: E poi in viaggio?
9: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
8: Riposo vero?
9: Fatica zero.
8: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK. Più vicino a te.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
13: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
16: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
17: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
16: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
18: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. A pochi secondi alle 11 ci sono le notizie.
12: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park, dove interpretava un paleontologo, e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato. Torna la tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti affermano colpiti decine di obiettivi in Iran. Risposta dei Pasdaran, attaccate le basi in Giordania, Kuwait e Bahrain. In questo momento le navi passano dallo stretto di Hormuz, praticamente al buio, senza alcuna garanzia, e dopo le tensioni il prezzo del petrolio si impenna. Il Brent sale di oltre il 4%. Un omicidio-suicidio si è consumato in un appartamento di Bologna. Un uomo di 82 anni avrebbe esploso due colpi di pistola contro sua moglie di 86, uccidendola. L'arma, regolarmente detenuta, è stata poi utilizzata dall'82enne, che l'ha rivolta contro se stesso. Un vasto incendio che ha devastato un pub a Bangkok in Thailandia ha causato la morte di almeno 27 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Al momento non risultano coinvolti cittadini italiani. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata ed è emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, ma anche a Siracusa, in Sicilia. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa centro-occidentale. In diverse località svizzere ieri sono stati misurati nuovi record di temperatura. A Sion 35 gradi, a Neuchâtel 34, a Berna sfiorati 33. In tutta la Svizzera vige inoltre un pericolo di incendi di boschi da marcato a molto elevato. In Francia oltre un terzo della popolazione sarà a livello massimo di allerta per un'ondata di calore in corso. In queste ore è stato infatti esteso a 37 dipartimenti. Anche una tappa del Tour de France ieri, per la prima volta nella storia, è stata accorciata a causa del caldo. A un anno di distanza, Yannick Sinner si ripete un bis che ha il sapore eterno della leggenda. Yannick resta il re di Wimbledon, replica il successo magico del 2025 come soltanto altri 9 giocatori nell'era Open c'erano riusciti, battuto in 4 set in finale il tedesco Zverev. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: I pinguini tattici nucleari con Sarri, scusa lo si antò. 5 minuti dopo le 11 qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, arriva questa raccomandazione dalla BBC perché i turisti stranieri in Italia fanno un po' questi mischioni. Del resto capita spesso, non è capitato a tutti noi di restare abbastanza allibiti quando per esempio vediamo dei turisti che mangiano, che ne so, una matriciana piuttosto che una carbonara, e poi invece di prendere una amaro, no? Si prendono un cappuccino e tutti a guardarli così, oppure mischiano il pesce con la carne. Fanno insomma delle cose che non vanno neanche a rispettare, come dire, la nostra tradizione culinaria, direi, no?
1: Allora, io la questione del cappuccino, perché da un po' di anni, no, che ormai questa cosa l'abbiamo, la vediamo, l'ho un po' superata, a fine pasto, ti dico, non mi dà più così tanto fastidio. È più il mischione delle cose, no? Cioè bere il cappuccino mentre mangi la pizza, per esempio, quella cosa lì, io faccio fatica. Berlo invece a fine pasto, ma lo identifico un po' come il nostro caffè, per dire, no? Dico, vabbè, dai, o come un dolce leggermente più liquido. Fatto sta che comunque la BBC, forse hai ragione tu, non avevano altri servizi da fare, si è messa lì a fare il classico servizio. Sono come i servizi di Italia 1 sul caldo, no? Andiamo, mi raccomando, dovete stare attenti. È la stessa cosa, loro la fanno col cibo italiano.
0: Beh, insomma, diciamo che può avere anche dei rischi, però, no? Perché effettivamente spesso i camerieri rimangono così un po' basiti dal fatto che non è che c'è una, come dire, una sequenza nell'ordinare queste cose, no? Prendono magari, che ne so, la pasta, poi la carne, poi il pesce, però loro chiedono tutto insieme, quindi il cappuccino, la pasta, il pesce, la carne, tutto nello stesso momento, no?
1: Sì, infatti noi non accettiamo questa cosa qua, cioè, quindi ben venga l'invito della BBC. C'è poi anche l'altra situazione, diciamo così, un po' più geografica, però qui dobbiamo un po' metterci nei panni, secondo me, di chi magari non tanto l'inglese, ma l'australiano, l'americano, da chi arriva in Italia e vede l'Italia là come una regione un po' più piccolina, e quindi gli capita di ordinare le trenette al pesto a Napoli. Capito?
0: Guarda, io ti dico, esatto, no, io ti dico la verità, secondo me la BBC un po' l'ha fatto perché forse è stanca di vedersi criticare, no, magari i turisti, in questo caso britannici, che arrivano in Italia, fanno queste ordinazioni un po' stravaganti, e la gente dice, ma come fate a mangiare queste cose, no? Sì. Quindi la BBC dice, insomma, non solo per delle regole di buon tono, ma cercate di rispettare anche, come dire, i piatti che in ogni regione sono diverse e che devono essere mangiati, diciamo, in un certo modo. Quindi non fate questi mischioni perché potete anche rischiare a livello di salute, e comunque non si fa, secondo me, anche un po' questo.
1: Quindi carne e pesce assolutamente no insieme.
0: Non insieme al cappuccino. Per il resto, insomma, direi che tutti possono fare quello che vogliono. Celizzo. Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: To Be Loved. Allora, qui a Radio Number One The Journalist stavamo parlando della BBC che consiglia ai viaggiatori britannici cosa mangiare, come comportarsi in Italia per evitare proprio gaffe culturali ed errori alimentari. Ve ne sintetizziamo alcuni. Per esempio, la BBC dice: vabbè, gli italiani seguono un rigido crescendo nel menù, quindi non si mischiano le cose, quindi dall'antipasto al dolce va rispettata la sequenza. Non tagliare gli spaghetti con il coltello, ordinare un cappuccino dopo colazione non va bene, mettere il formaggio sul pesce, perché molti turisti fanno anche questo,
1: certo.
0: Quindi oppure insomma altri ingredienti che vengono messi qua e là, e secondo me sono anche dei consigli giusti alla fine, perché sì, poi sai, se uno dice vabbè, oh, ma se io voglio mettere il formaggio sul pesce e mi piace così, però diciamo che non apprezzi neanche il nostro cibo, no?
1: Sì, poi voglio dire, non è che lo arrestano, l'inglese che mette il formaggio sul pesce, quindi voglio dire, lui metterà il formaggio sul pesce, voglio dire, lo mangerà, però ci sta che la BBC possa fare anche un minimo di educazione. Andate in Italia, vi diciamo come potreste apprezzare di più i cibi. Poi ti dico invece sulla sulle regioni, sulle specialità delle regioni, anche a noi capita di mangiare una bella carbonara a Milano, vuoi perché ci sono un sacco di ristoranti romani a Milano,
0: certo.
1: Ad esempio la pizza è una cosa che ormai viene fatta bene in tutta Italia. Certo, mangiarla a Napoli è più probabilità di mangiarla buona, ma anche a Milano, Brescia, Verona o da qualche altra parte.
0: Ah, vedi che c'è una nostra amica che dice che lei è italianissima, mette il formaggio sul pesce.
1: Hai capito? Adesso ti facciamo chiamare dalla BBC. Che tanto non ha niente da fare.
0: Esatto. Però effettivamente no, mi stai medesimando, no? Perché poi sono giustissimi questi consigli, però esistono delle tradizioni che sono legate proprio al territorio italiano, che è diversissimo. Allora io mi immagino un inglese che va però per esempio in Liguria e dice: ma come, ci dite di non mischiare le cose? Poi vedono la focaccia che è salata inzuppata nel cappuccino. Allora uno dice: vabbè, ma allora devi essere informato. Questo vale per tutti, anche per noi italiani quando andiamo all'estero, no?
1: Certo, ma secondo me anche
0: quindi,
1: noi facciamo
0: insomma,
1: delle
0: così.
1: Anche secondo me anche noi facciamo delle sciocchezze all'estero, cioè se noi andiamo in Giappone, in Cina, secondo te noi siamo bravi?
0: No.
1: Infatti. Paese che vai, errore che fai.
0: Però noi italiani siamo più bravi, abbiamo un'educazione secondo me alimentare migliore. Certo, se mi mettete il formaggio nel cappuccino, dai, anche lì secondo me un cameriere un po' si può anche rifiutare.
1: Ma su quale pesce mette il formaggio, ad esempio?
0: Ma questo non lo so, potrebbe essere una guarda, secondo me un piatto di pasta col pesce, molte persone aggiungono il formaggio.
1: Va bene, dai, accettiamolo.
0: Un pecorino, per dire, su una cernia.
1: Ma magari invece.

0: Che pezzo incredibile questo di Bruno Mars, Oh My Soul. Tra l'altro sarà il domani, 14 luglio, in concerto a Milano, il grande Bruno Mars. Allora, la BBC dà dei consigli ai britannici su come comportarsi quando vengono in Italia, nel rispetto delle nostre tradizioni culturali. E a proposito di non mettere, per esempio, il formaggio sul pesce, un sacco di persone non sono d'accordo, perché è vero che in Italia, per esempio, nelle cozze gratinate,
1: sì,
0: o capesante gratinate, nelle
1: giusto.
0: Mollichine lì di pane,
1: sì.
0: Il formaggio c'è.
1: Vero. Sì, ma noi intendiamo più quel formaggio messo sopra, hai capito?
0: Sì.
1: La pasta, gamberi, cozze, vongole, tu bam, il formaggio sopra, quello. Poi anche qui mica varrestano, eh.
0: No, infatti giustamente ognuno deve seguire anche il proprio gusto, ma molti ristoranti in Italia lo fanno, sentiamo.
2: Buongiorno. Io in un ristorante a Viareggio ho mangiato una pasta cozze pecorino che era la fine del mondo. Me la ricorderò sempre.
1: Sì, ma mi è venuto in mente, io quando sono andato in vacanza l'ultima volta ho assaggiato una cacio pepe cozze. Cacio pepe cozze, vedi che mi è venuto in mente in questo momento. Però
0: quindi,
1: è il mollusco quello, non è proprio pesce.
0: Esatto. Magari sta bene anche con la spigola, ma dubito.
3: Da tardi gamberi rossi con burrata, che dire, si tocca il paradiso. Moreno d'Aosta.
1: Gambero rosso, burrato, stracciatella.
0: Quindi, senti, vogliamo scrivere alla BBC che ha completamente dannato i consigli. Cioè, possiamo scrivere, apprezziamo l'intenzione, ma
1: certo.
0: nel concreto il consiglio è assolutamente sbagliato.
1: Ok, dai, fai tu. Io intanto mi concentro sulle previsioni del tempo. Tu scrivi una mail.
0: Sì, poi vi portiamo su questa disputa a spotorno chi va negli stabilimenti balneari e chi nella spiaggia libera. È scoppiato un putiferio. Tra poco The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
2: Radio Number One Meteo.
3: Diamo un'occhiata.

0: molto calda e afosa sull'Italia a causa dell'anticiclone nordafricano. L'ondata di calore durerà a lungo. Le previsioni per oggi, in particolare lunedì al mattino, un po' di nuvolosità innocua sulle Alpi, tanto solo altrove. Nel pomeriggio nuvole isolati temporali, speriamo, sulle zone alpine e prealpine, sempre in prevalenza soleggiato nel resto d'Italia, con appena qualche innocuo addensamento nuvoloso, per lo più concentrato sulle zone appenniniche. Caldo afoso quasi dappertutto, in intensificazione, temperature massime in generale comprese tra i 30 e i 38 gradi, con picchi anche fino a 40 gradi per ora solo in Sardegna. Scaricate l'app di Trebi Meteo per approfondire. A tutti ancora una buona giornata.
1: Preparati a un'estate da prima pagina. Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il nuovo singolo di Angelina Mango con Marco Mengoni. Allora, in diretta qui a Radio Number One The Journalist vi raccontiamo una storia che non è neanche nuova, perché ogni volta d'estate vengono fuori, diciamo, questi litigi surreali. Allora, il sindaco di Bacoli scrive al balneare che ha dato dei pezzenti a chi va al mare sulle spiagge libere. Il tutto è partito da una signora che si trovava sulla spiaggia libera e ad un certo punto che cosa fa? Doveva andare in bagno, va nel bar del Lido accanto alla spiaggia libera dove lei si trovava, chiede un succo, insomma è stata anche carina, no? Non è andata in bagno, ha preso una consumazione e poi ha chiesto di poter usare il bagno. Evidentemente qualcuno lì del Lido è rimasto, come dire, un po' infastidito e ha dato della pezzente, non so con quale diritto, a questa signora.
2: Sì, e poi anche il titolare dello stabilimento balneare ha detto, diciamo, attaccando il sindaco che vorrebbe più spiaggia libera, quindi è in lotta aperta, no? Con i gestori dei lidi, ha detto, insomma, che chi va nelle spiagge libere è sostanzialmente un pezzente, no? Quindi il sindaco ha risposto, ha detto: caro ex concessionario, gli ha fatto proprio una lettera aperta, no? Su Facebook ha detto: ascoltami bene, hai ragione, amo i pezzenti, li amo così tanto che porteremo i litorali della nostra città ad avere oltre l'80% tra spiaggia libera attrezzata per tutti, libera senza più padroni. Quindi ragazzi, è lotta libera, anche perché le concessioni sono scadute, sono formalmente scadute, poi alcuni comuni hanno fatto i bandi, altri no, e quindi c'è questa situazione.
1: Sì, poi ha aggiunto, ha fatto un post lunghissimo che ha scatenato tantissime reazioni e ha anche aggiunto: così libereremo il lungomare da imprenditori senza scrupoli, sarà una rivoluzione perché il vostro tempo è finito, ha detto, e non è finito, insomma, nel senso, in realtà, perché lui ha aggiunto tantissime cose, ma io credo che moltissime persone sarebbero anche d'accordo nella regolamentazione, diciamo, degli spazi sulle spiagge.
2: Allora, secondo me molte persone sarebbero d'accordo, però c'è parte della politica che continua invece a non mettere in atto queste situazioni, a difendere anche i balneari, e quindi la situazione è ancora in stallo. Ad esempio anche il sindaco di Spotorno, qui siamo in Liguria, ha fatto partire una battaglia per portare dal 3,5% attuale, 3,5, al 40% la quota di arenile non in concessione ai privati. 3,5 è troppo poco, però dai, spiaggia libera, ragazzi.
1: No, ma io voglio dire, però me la prendo anche un po', insomma, con questi commenti assolutamente fuori dalla grazia di Dio, insomma, sia del gestore dello stabilimento balneare che del signore mica tanto che era sdraiato lì magari sul lettino e che ha dato della pezzente alla signora. Come ti permetti? Vedremo come andrà a finire. Diciamo che il sindaco di Bacoli, e non solo lui, è assolutamente, come dire, armato di grinta e secondo me porterà a casa qualcosa di molto interessante. Vediamo, magari apre una strada che porterà dei frutti.
2: Aspettiamo i bandi dei comuni anche.
1: Intanto c'è la musica di

0: Tutte Gold con Mahmoud, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, vedremo come andrà a finire, diciamo, questa battaglia fra chi va giustamente alla ricerca di spiagge libere e i gestori, diciamo, degli stabilimenti balneari, cioè il sindaco di Bacoli, che ha fatto questo post durissimo, partito tutto, come raccontavamo, da una signora che esce dalla spiaggia libera, doveva andare in bagno, va nel lido vicino al bar, consuma una bibita e poi chiede di poter andare in bagno e diciamo un signore, un cliente dello stabilimento balneare le dà della pezzente.
1: Non va bene. Dobbiamo dire che il sindaco di Bacoli ha detto che farà partire anche dei progetti per gestire le spiagge libere, no? Con docce, con del personale, perché questa potrebbe essere una buona soluzione per non lasciare proprio allo sbando, no?
0: Sì, la sorta di quello che c'è già in alcune spiaggia libera attrezzata, che è magari come con delle docce, come dice la nostra amica ascoltatrice. Sentiamo un po'.
2: Ciao ragazzi, Stefano Elenio da Monferrato. Dunque, il sindaco ha assolutamente ragione, perché la natura deve essere di tutti, la natura è di tutti, non si può far pagare per andare al mare o per andare in montagna. O meglio, sta bene una regolamentazione, va bene che ci siano delle aree dove uno, se vuole spendere e avere dei servizi extra, li trovi, perché si apre un ventaglio, un'offerta a 360 gradi, però non può essere la totalità del mare, la totalità della montagna. Ormai siamo arrivati a un punto dove non si può neanche più andare a fare un bagno, andare a fare una camminata in montagna senza spendere una cifra folle. Non va bene, la natura deve essere alla portata di tutti. Ciao a tutti!
0: Capito?
1: Questo è un bel concetto, fa un po' pugni con l'overtourism, perché va a dirlo quelli delle montagne lì, cioè troppa gente che vuole e tutti dicono la natura deve essere per tutti, però poi come fai a gestirla?
0: No? Beh sì, quello è un tema un po' diverso, però diciamo, noi vogliamo che naturalmente, così come esistono gli stabilimenti balneari per chi vuole giustamente avere delle comodità, del valore aggiunto, insomma la propria permanenza in mare, possano esistere altrettanti spazi a disposizione, così che le persone possano scegliere e non essere costrette, che è una cosa ben diversa, no? A fare a meno magari di servizi, perché ci sono degli spazi piccoli a loro disposizione. Però veramente complimenti al di là di tutto a questo sindaco molto battagliero che non si è fatto intimorire, anzi andrà avanti con la sua battaglia. Allora, secondo te Yannick Sinner è uno che va nella spiaggia libera o nello
1: sullo yacht lui, ma ospite di Alcaraz sullo yacht.
0: Esatto, parleremo della sua straordinaria vittoria tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame?
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: Questa band di San Francisco, questa canzone dedicata, diciamo ispirata proprio dalla scomparsa della mamma del cantante. Allora, mancano pochi minuti alle 12, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Parliamo di questa, devo dire, battaglia durissima. Io ieri sono arrivata in tempo giusto per vedere la finale di Wimbledon fra Jannik Sinner e Sasha Zverev, e insomma devo dire che non è stata una passeggiata, assolutamente, insomma ha vinto benissimo Sinner, ma insomma nei primi due set ha dovuto faticare parecchio.
1: Cioè, possiamo dire che Alexander Zverev a questo punto è salito un pochettino al livello di quasi di Sinner o anche di Alcaraz quando rientrerà. Zverev ha giocato benissimo secondo me, e dopo il primo set non era così scontato pensare ad una rimonta di Sinner. Grande forma, ha dovuto soffrire parecchio. E a proposito di mamma, tu hai citato adesso la mamma, è piaciuto molto come al solito alla fine Sinner con il suo sorriso smagliante quando si è rivolta, no? Parlando al microfono, la mamma ha detto: ho visto che sei uscita due volte. Lei stava soffrendo, poverina, come sempre, no? Come sempre fa in tribuna. Quindi, però i due, secondo me, si rispettano molto, anche Zverev.
0: Sì,
1: spesso
0: diciamo,
1: belle parole per
0: diciamo che Zverev vorrebbe levarselo dai piedi, insomma, perché finché se lo trova davanti, naturalmente la vittoria è più difficile, però è veramente molto, molto in forma. E quindi, secondo me, insomma, punterà, come ha detto giustamente Sinner, ad arrivare numero uno, in attesa che rientri Alcaraz. Però tutti quanti si sono chiaramente chiesti come faccia Sinner, che è concentratissimo, no? Mentre sta giocando, con la coda dell'occhio a guardare lì dove c'è il box dei suoi familiari, ad accorgersi che la mamma non solo è uscita, ma che è uscita due volte, perché naturalmente i giornalisti dicono: ma cavolo, ma sembra che non guarda, ma in realtà lui sbircia e guarda, si accorge di tutto.
1: Sbircia anche perché poi una fila sotto c'erano i suoi allenatori, quindi lui guarda. No, poi sai, quando un ragazzo gioca, a me è capitato, non so, di giocare a livello bassissimo a pallavolo, tu vedi tua mamma in tribuna, la vedi, no? La vedi, sai che è lì, poi magari ti giri dopo un attimo, non la vedi più, dici: dove è andata? Cioè, tu riesci a sbirciare, anche se sei a Wimbledon, la mamma la guardi in tribuna, secondo me. Non
0: vabbè,
1: sempre, però ogni tanto dai
0: notte. Poi c'erano tantissimi attori nel box, ospiti anche lì reale, c'era Jennifer Lopez, Nicole Kidman, Dustin Hoffman, di tutto di più veramente.
1: E poi dobbiamo dire che finalmente la fidanzata di Sinner si è lasciata andare, ha abbracciato
0: anche
1: i suoi
0: papà,
1: futuri suoceri. Quando si
0: io
1: sposerà.
0: Però sto bacio a sto punto, lo so che poi tutti parlerebbero di quello e non della sua partita,

0: Il nuovo singolo di Rama si intitola Cabana. E allora stiamo parlando di Sinner, che però insomma, è molto contento naturalmente di aver vinto per la seconda volta consecutiva il torneo di Wimbledon, e però adesso ha detto che deve liberare la mente e quindi via verso gli sconosciuti Laila.
1: Una settimana, ha detto, una settimana di vacanza, poi si rimette al lavoro. Beh, una bella settimanina ci sta. Dove andranno? In Sardegna?
0: Forse in Sardegna, forse.
1: Comprato casa, mi
0: comprato
1: sembra,
0: casa. Ha comprato casa, ne ha comprate diverse a dire il vero,
1: una in Sardegna
0: case.
1: Mi sembra più lì al nord,
0: forse stava guardando sai, no, stava guardando delle ville, queste cose così, poi alla fine ne sceglierà una. E poi secondo me può anche comprarsi uno yacht, perché adesso non voglio ripetermi sempre
1: ancora
0: con questi consigli e pillole di saggezza di Alcaraz, ma uno yacht ci svolta la vita, e dunque bisogna tenerlo in considerazione.
1: Magari invece ci sorprende, va al fresco, va in montagna dai suoi, fare un girettino, con questo caldo magari dice, ascolta,
0: può essere. Vabbè, dai, può essere. Comunque bravo Sinner, che comunque ha detto anche delle cose interessanti, e del resto dice, per arrivare a questi traguardi dice, io lavoro sodo, e un po' il tennis lo vive come un'ossessione. Qualcuno non sarà d'accordo, ma è effettivamente così, cioè, quindi lui tutta la sua vita in questo momento la dedica allo sport che ama di più.
1: Ma a quel livello lì è così, dai ragazzi,
0: è così,
1: per forza,
0: ma in qualsiasi lavoro, diciamo, se vuoi arrivare. Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi parliamo di cibi internazionali.
1: Dai, va bene, adesso va sempre bene parlare di cibi.
0: Dai, apparecchia.
1: Ok.
0: Tra poco.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: La musica che cerchi, ecco.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Torna la tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti affermano colpiti decine di obiettivi in Iran. Risposta dei Pasdaran: attaccate le basi in Giordania, Kuwait e Bahrain. E dopo le tensioni il prezzo del petrolio si impenna. Il Brent sale di oltre il 4%. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park, dove interpretava un paleontologo, e per aver recitato in lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Sale a 3 il numero delle persone fermate per l'omicidio di Youssef Rahm Abdelaziz, il 19enne di origine egiziana, morto dopo essere stato accoltellato nella notte di sabato a Crema. I fermati hanno un'età compresa tra i 23 e i 25 anni. Si tratta di 3 giovani di nazionalità italiana e straniera. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata ed emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, ma anche a Siracusa, in Sicilia. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa centro-occidentale. In diverse località svizzere ieri sono stati misurati nuovi record di temperatura. In Francia oltre un terzo della popolazione sarà a livello massimo di allerta per ondata di calore in corso. In queste ore è stato infatti esteso a 37 dipartimenti. A un anno di distanza, Yannick Sinner si ripete un bis che ha il sapore eterno della leggenda. Yannick resta il re di Wimbledon. Al momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: American Girls, anche pianto sul palco perché insomma ha cantato 12 volte allo stadio Wembley. È uno che ama ripetersi nelle cose belle, speriamo in tutte, adesso non è che vogliamo ficcare il naso nelle cose private di Harry Styles.
1: Attenzione.
0: 12 e 6 minuti.
1: Attenzione, ripetersi delle cose belle, beh, bello.
0: Beh,
1: ma chi non,
0: sicuramente.
1: Chi non ama ripetersi nelle cose belle?
0: Beh, ma c'è chi lo può fare, chi vuole, ma non può.
1: Vabbè,
0: non è che se lo possono permettere tutti, in generale dico no, anche professionalmente.
1: Sì.
0: Allora, parliamo del New York Times, qui sì, a The Journalist, che sceglie 13 piatti da provare nella vita. Allora, il New York Times ci dice questa mattina, allora, la BBC dice ai turisti britannici cosa devono fare quando vengono in Italia. Sì. Il New York Times ci dice quali sono i 13 piatti internazionali in giro nel mondo da provare almeno una volta nella vita. Uno solo è italiano.
1: La motivazione è questa, cioè ricette capaci di raccontare la storia, le tecniche e l'identità dei popoli che le hanno create. Quindi dovete pensare un po' al diciamo così, a un piatto simbolo per ogni stato, no? Provi per quel piatto lì perché ti fa capire qualche cosa di quel popolo lì, no? Quindi è anche quello il motivo forse per cui c'è un solo piatto italiano. Sai che ne conosco pochissimi io, mamma
0: mia.
1: Ma
0: anch'io, io
1: almeno,
0: cioè, scusa,
1: almeno
0: ma...
1: dai nomi. Il primo, anzi lo lascio pronunciare a te perché hai fatto degli studi di norvegese.
0: Ma c'è. Certo.
1: E quindi sai come affrontare
0: allora,
1: il...
0: rum grot, è un porridge con panagita e cuore di renna affumicato. Io apprezzo tantissimo il consiglio del New York Times, però salto.
1: Sì,
0: cioè,
1: ingredienti indigeni norvegesi lo lasciamo a chi lo lasciamo questo qua. A Patrizio,
0: a chi
1: così
0: vuole,
1: fai notiziari meglio. Va
0: Tadig,
1: bene.
0: Il secondo.
1: Sì. Chicago.
0: Riso croccante della tradizione persiana. Tacos campechanos, taccheria Los Cocuyos.
1: Beh, questo però buono, questo simbolo
0: questo
1: della cucina
0: buono.
1: Urbana, Messico, carni diverse, suadero.
0: Il quarto secondo me è il tuo.
1: Cioè il mbongo chobi per
0: sì,
1: gli amici mbongo
0: chishuru
1: Londra, piatto camerunese a base di una salsa scura ricavata da una corteccia bruciata frantumata setacciata. Mi vuoi male, voglio dire, perché mi devi far mangiare un bongo?
0: Ma perché anche qua secondo me la redazione d'estate del New York Times
1: e finalmente
0: così.
1: Arriviamo ad una torta, il Mawa cake vuol
0: sì,
1: dire torta, quello sarà dolce
0: il
1: della
0: Kong? Vai
1: Mawa
0: dolce?
1: Cake dolce della tradizione Parsi a base di latte ridotto fino a diventare denso e caramellato sfornato dal 1955. Vabbè, anche questo ragazzi,
0: allora ce ne sono altri di piatti,
1: sì,
0: ve li diciamo tra poco.
1: Se ce la facciamo.
0: Ce la facciamo. Dai,
1: no, ce la facciamo con lo stomaco, intendo. Non è detto.
0: Noi intanto non li mangiamo perché li leggiamo. E pensate, in tutti questi piatti solo uno è italiano.

0: Human, qui Radio Number One, The Journalist. Stavamo parlando di questi 13 piatti che almeno secondo il New York Times una volta nella vita dovremmo mangiare. Allora non torneremo su quelli già detti,
1: no,
0: anche perché hanno dei nomi impronunciabili. Proseguiamo con, allora, il Kong Khao Yu Tu, che è una testa di pesce brasata coperta da cipollotti bruciacchiati. Capisco che qua il must, diciamo, in generale è un po' questa bruciatura, diciamo, delle cose. Se non c'è qualcosa di bruciato non va bene. Io che pensavo,
1: ma vogliamo dire una cosa sulla testa di pesce brasata? No, tu ti sei concentrata sulla parte buona del piatto, no, che sono i cipollotti bruciacchiati, che uno diceva beh, buoni, ma la testa di pesce brasata, madonna santa. Poi
0: allora dai, poi c'è un altro.
1: Singapore, il chui kue, ok, tortine di riso, attenzione, iniziamo meglio, dal gusto neutro esaltate dal ravanello fermentato, icona dello street food locale.
0: Sì, vabbè, dai, ravanello fermentato, vuoi non mangiarlo.
1: No,
0: poi c'è la pizza fritta, sensazione di costiera, oh, pizza fritta, ragazzi, va bene. Quindi base sottilissima, croccante, acciuga di cetara, pomodori ramati, scorza di limone, vabbè, insomma, e omaggio e profumi della costiera amalfitana. Andiamo poi a Barcellona, tortilla unilaterale de pignone, sì, garumo.
1: Garume è il, diciamo, è quella cosa con la quale i romani condivano le cose, è una specie di vedi, pesce fermentato,
0: sì, vabbè, salsa fermentato,
1: sì, ma sono sapori forti, cioè
0: è abbastanza, devi avere,
1: ragazzi,
0: uno stomaco bello potente.
1: Mamma,
0: poi Gunkan Maki,
1: sì,
0: a Tokyo, riccio di mare, riso e alga del formato nave da battaglia, no?
1: Cioè, ma una cosa normale, davvero la pizza è l'unica cosa.
0: Ma prima che tu, scusa, mangi il macchi, non ti fai quello lì in nave da battaglia, scusa, che
1: no,
0: tu. Poi la limonata salata a base di limone conservato, questo è Chan Muoi, questo ci sta. Sì. E gli ultimi due, dai.
1: Il purè di breadfruit speziato con cumino, senape nera e curcuma, servito con chutney di frutto della passione.
0: Questo
1: è di Honolulu, quindi qui è più un dolce, un frutto dolce.
0: Sì,
1: un purè speziato.
0: E poi
1: dolce.
0: C'è il Ginisang Ampalaya, che è un piatto filippino che celebra l'amaro del melone bilanciato da uova strapazzate, pomodoro e anche qua salsa di pesce.
1: Poi, visto
0: mia,
1: l'ultima,
0: ragazzi,
1: riga,
0: però,
1: se siete arrivati fino a qua ve lo possiamo dire, abbiamo tirato in giro, non sono questi i piatti.
0: No, ragazzi, non è esattamente così, però insomma. Vabbè, allora amici, questi sono i piatti che ci consigliano 13 New York Times. Potete naturalmente anche non seguire il consiglio di New York Times e magari limitarvi, insomma, a mangiare solamente l'unico piatto italiano che c'è. Poi, per carità, insomma, se uno è curioso dal punto di vista alimentare,

0: è vero che ormai nelle grandi città, cioè, trovi il mondo in cucina, non c'è bisogno che vai in giro, no? Però il contesto chiaramente fa la differenza, no?
1: Sì, li ho riletti tutti durante la canzone, forse uno o due li assaggerei, gli altri li lascio.
0: Quale? Quello della testa?
1: Ma le cose, la cosa di Barcellona, ma no, i tacos lì, quelle cose lì, cioè,
0: sì, sì,
1: no,
0: quelli diciamo un po' più commestibili, almeno più, l'apparenza, la descrizione.
1: Sì, anche quello di Honolulu, secondo me, il pure speziato con il frutto della passione, quella roba lì.
0: Ci può stare.
1: Ci può stare, dai, il resto lo lasciamo ai posteri. A chi viene dopo? A chi verrà
0: a chi
1: dopo?
0: Viene dopo?
1: A chi viene dopo, dai.
0: Allora, rimanete con noi perché invece tra poco torniamo qui a The Journalist a parlare di turismo, perché c'è una tendenza molto forte e bella, direi, in Italia, che cioè tantissime persone quest'anno hanno scelto i borghi.
1: Soprattutto se sono un pochettino in altura, che sapete.
0: Sì, fa più fresco.
1: Infatti.
0: Tra poco a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Radio Number One!
3: Ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Sound Park. 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: Radio ufficiale, Radio Number One.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02.

0: domenica.
1: Buona domenica, questo è il nuovo singolo di Saif in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Sai che stavo raccontando, lo voglio raccontare anche ai nostri ascoltatori, che ho visto Saif. Io sabato ero a Pestum, vicino Pestum, in questa tenuta, dove si fa la mozzarella di bufala. E c'è un sacco di gente, tenuta bellissima, insomma enorme, e ho visto Saif che era lì con gli amici.
2: Cosa faceva? Mangiava anche lui la mozzarella?
1: Mangiava. Infatti, no, ma quest'anno ho visto un sacco di gente. Ovviamente io non ho rotto le scatole, ma insomma in giro dico boh, sarà accussì, come direbbe Sal Da Vinci. Ogni tanto mi giravo. No, era con una tavolata di amici lì della zona.
2: Sbaraccare.
1: E insomma, in questo posto, in questo ristorante. E vabbè, giustamente anche lui, voglio dire, vuoi non farti una mozzarella di burrata? Questa è una tenuta famosissima. Beh, lì vicino a Pestum.
2: Abbiamo detto, insomma, lui è anche per lui è il suo anno, no? Cioè il primo grande anno, no?
1: Da
2: cantante famoso, diciamo così. Quindi
1: sì, dopo Sanremo, insomma, certo. È andato lì a rubare il primo posto a Sal Da Vinci. Allora, parliamo dell'estate degli italiani che quest'anno scelgono sempre di più, soprattutto intanto, diciamo un po', in questi weekend toccate fuga, no? I borghi, perché i borghi si prendono una bellissima rivincita, anche perché mentre le città d'arte soffrono dell'overtourism, perché chiaramente sono super affollate, moltissimo, devo dire, dagli stranieri, e i borghi sono sempre scelti di più, secondo me anche dagli stranieri. Io vedo tantissimi turisti, anche stranieri, ma molti italiani.
2: Ma sai, ormai quanti anni sono che parliamo di overtourism? Almeno 3 o 4 in maniera, tre anni in maniera più insistente. Poi la gente si sposta, al di là di trovare le soluzioni, quindi vanno nei piccoli borghi dove c'è meno gente. Leggo qui che Molise, Basilicata, Sicilia, anche Calabria con Scalea ad esempio, trainano questa crescita dell'occupazione. Abbiamo insomma anche la durata media dei soggiorni che sale di tanto, del 46%, e anche la spesa per prenotazione nei piccoli borghi. Quindi evidentemente questa è la risposta della gente all'overtourism e delle grandi città.
1: Ma guarda, intanto nei piccoli borghi trovi, diciamo, delle strutture ricettive più particolari, magari caratteristiche, trovi dei ristoranti bellissimi dove mangi in maniera divina, e trovi anche delle cose, a me è successo anche nella recente vacanza, delle cose veramente super belle. E quindi insomma, sai, non c'è l'idea del borgo, mi dice vabbè, cosa va nel borgo disabitato. No, ormai ci sono dei borghi dove si fanno delle esperienze sicuramente tra le più interessanti, e quindi insomma si capisce bene perché gli italiani li scelgono.
2: Certo, in questo caso il turismo diventa un presidio contro lo spopolamento, perché proprio grazie al turismo anche
1: meno
2: questi
1: male.
2: Piccoli borghi reggono e si crea un pochettino di economia. Insomma, questa è una buona notizia, secondo me.
1: Evviva i borghi! Ci sono gli Imagine Dragons.
3: Balla

0: Madancona, Marrakesh, volevo capire, anche io vorrei capire come ha fatto questa ragazza a rimanere chiusa dentro un locker, sapete, no? Quelli che si usano per mettere...
1: Ma dentro, non nella stanza, dentro proprio.
0: No, certo, dentro. Vuol dire che ti ci sei messa dentro. Infatti. Cioè, come fai se no?
1: No, sai perché ti chiudo la stanza? Perché l'altro giorno quello stordito di mio figlio, quello grande, fortunatamente, mi ha detto che a lui è capitato già due volte di dormire nella stanza, nel locale dei locker. Cioè, ma puoi.
0: Ma no, vabbè, ma è quella degli alberghi con le cellette. Quelli, dei locker?
1: Sì, sì, quelle in giro pubbliche che tu devi avere la password per entrare, poi dentro i locker. E lui dice: ci siamo messi lì, non avevamo la stanza in 7-8 con i sacchapelo, abbiamo dormito lì dentro. Ma poi, voglio dire, ma io dico:
0: no! Ma non puoi stare tranquillo.
1: Non puoi andare in un ostello qualche. Questa fa.
0: Ma ecco, allora ha fatto la. Allora scusa, mi è chiara, ragazzi, questa cosa? Perché se anche lei ha dormito dentro il locker.
1: Secondo me, lei, capito, per essere al sicuro, si è messa proprio dentro alla scatola. Cioè loro
0: caspita.
1: Capito, però si rimane poi bloccata dentro.
0: Santi vigili del fuoco, che meno male che esistono, risolvono un sacco di problemi. Dai, vi raccontiamo tutto come è andata a finire, per fortuna bene, però questo lo diciamo subito, tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: 92, Would I Lie to You, una canzone che ha avuto grandissimo successo in Europa, e anche se poi questo duo si è sciolto nel 95, pare che la nascita di questa canzone fosse nata, diciamo così, fosse arrivata, no, da un motivetto cantato sotto la doccia e quindi poi sviluppato naturalmente in uno studio di registrazione. Chissà se è vero.
1: Non lo so, noi
0: allora, mi sa che esistono tanti racconti, sì, tante leggende, infatti, insomma, sulle storie delle canzoni.
1: Allora, è sicuramente vera invece questa notizia, perché documentata tra l'altro da un video. Torniamo indietro di una settimana circa, 7 luglio, siamo in Ucraina e una quindicenne resta bloccata in un locker per la consegna dei pacchi. Avete presente, no? Quei locker dove fate arrivare i pacchi per non farli arrivare a casa, andate lì con il codice e poi recuperate. Ce ne sono di grandi, diverse grandezze, evidentemente questo era sufficientemente grande per contenere una ragazzina. La grande domanda che si fanno tutti, anche quelli che l'hanno liberata, è perché era lì dentro e perché era chiusa lì dentro. Cioè, dimmi, dammi 3 o 4 ragioni.
0: Guarda,
1: buone per cui uno rimane chiuso dentro,
0: no,
1: in un locker.
0: Nel senso che ovviamente chi l'ha salvata ha pensato prima a tirarla fuori,
1: certo,
0: illesa, quindi per fortuna era in buonissime condizioni. Cioè, mi viene da pensare che o stesse scappando da qualcosa, quindi magari, che ne so, la prima cosa che ti viene in mente, mi metto al riparo in un posto dove nessuno mi può fare del male, perché altrimenti, oppure è una ragazzina che ha dei disturbi psichici, perché insomma ficcarsi proprio dentro e rimanere chiuso vuol dire che proprio ci sei andata dentro con tutte le scarpe,
1: sì,
0: proprio, quindi...
1: sì, anche le scarpe, no, oppure no, oppure sei, rimani fuori la notte, non riesci più a tornare a casa, hai paura a
0: dormire, e ti metti dentro un locker
1: e hai paura magari a dormire all'aperto, vai in un locker e dici ok, mi chiudo qua dentro, poi
0: sì,
1: domani
0: caspita,
1: mattina
0: però
1: esco, però non calcoli che il meccanismo poi ti blocca dentro. Non lo so, sto pensando alle varie possibilità, non so se i nostri ascoltatori hanno idee migliori delle nostre, però perché vai a finire in un locker?
0: Cioè, ma effettivamente diciamo che insomma in questa notizia non c'è scritto il perché, probabilmente insomma adesso arriveranno a capire come mai questa ragazzina, che effettivamente è molto giovane, quindi non so, la prima cosa che mi viene da pensare è questa, cioè mettersi al sicuro da qualcosa, no? Perché poi mettersi proprio dentro il locker rischiando di, insomma, che manca l'aria, io non so, non voglio neanche pensarci, guarda, quindi l'importante è che siano arrivati poi i vigili del fuoco e sono riusciti a tirarla fuori. Non fate le ste cose, perché dai,
1: ma
0: uno non è che ci finisce per caso.
1: Ma c'è bisogno di dirlo, poi tra l'altro lei esce tutta bella bella, lì si mette in piedi, ma neanche così piccola, una ragazzina normale alla fine.
0: Ho capito, però insomma dentro il log, tu pensi ai genitori quando l'hanno saputo, la felicità,
1: certo,
0: capito? Cioè, dove era mia figlia? Dentro un locker.
1: Va bene,
0: Meno
1: spedita,
0: male che è finta.
1: È stata spedita da qualche parte.

0: Yours, I'm Yours. Tra poco ci salutiamo, però prima vogliamo raccontarvi e parlarvi di questa novità che sì. arriva su WhatsApp, un'altra rottura di scatole.
1: Beh, un po' fa la stessa cosa che fa Facebook, cioè WhatsApp, adesso solo sperimentale, ci ricorderà i compleanni di tutti i nostri contatti. Ci sarà addirittura una sezione dedicata ai compleanni e attenzione, se ho letto qui che se vorremo potremo attivare l'invio degli auguri in automatico ai nostri contatti. Che tristezza però, ragazzi.
2: Ragazzi,
1: cioè, fa tutto, no. Noi non facciamo più nulla.
0: Ma no, guarda, a parte per esempio che a me su Facebook è sparita no, sai, la funzione del io non so i compleanni di nessuno, perché mi è sparita, non so come si fa, e ho provato a rimetterla.
1: Beh, adesso avrai
0: mi fa
1: WhatsApp.
0: Tutte le cose adesso. Io lo annullo perché
1: non vuoi sapere quando compiono gli anni.
0: Ma
1: di
0: no,
1: persone...
0: cioè non è nel senso, adesso le persone che mi interessano, vabbè, faccio gli auguri, adesso non è che devo sapere i compleanni di tutti, no? Cioè, puoi sapere i compleanni di tutti.
1: Comunque WhatsApp sempre più dentro le nostre vite, quindi
0: benissimo.
1: Attenzione.
0: Non so se è una bella notizia. Dai, tra poco ci salutiamo.

0: Eccoli lì, si stanno preparando non so l'argomento di oggi, ma pare che sia particolarmente osé.
1: Va bene,
0: sì, dai. Sì, è un argomentino del lunedì un po' piccante,
1: un po' così, del resto piccante. Il caldo un po' dalla testa e quindi
0: infatti. Vediamo.
1: Ci sta. Vi aspettiamo domani mattina alle 10.
0: A domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e tu.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
0: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
7: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
8: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
8: Fatica zero.
7: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
9: Brico Ok, più vicino a te.
10: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Qui Como.
11: Su Radio Number One alle 13 in punto le notizie e poi One Match.
12: Radio Number One notizie.
13: Buongiorno da Daniele Ovaldi. Stati Uniti, Iran, a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti se Washington non rispetta gli impegni, dice intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Le guardie rivoluzionarie, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Ho appena parlato con i negoziatori israeliani e libanesi per incoraggiarli a raggiungere un accordo. Il fatto che i negoziati si svolgano a Roma dimostra quanto l'Italia sia protagonista nelle azioni di pace in Medio Oriente. Così il ministro degli esteri Tajani, arrivando al Consiglio esteri a Bruxelles e commentando i negoziati che si svolgeranno in Italia il prossimo 15 e 16 luglio. Intanto la Premier Meloni oggi prende parte ai funerali dell'ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro. Ha cambiato il corso della storia della propria nazione, il messaggio di cordoglio della Premier. Secondo indiscrezioni stampa ci sarebbero stati contatti tra Roma e Teheran. Meloni non è nel mirino del regime, il chiarimento dopo la pubblicazione della cosiddetta lista della vendetta da parte di un organo di stampa iraniano. Lista che ha allarmato i leader di diversi paesi. Sentiamo di che si tratta nel servizio di Alessio Galea.
5: Minaccia di morte, tutte da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano. Tra i più diffusi in Iran è considerato vicino alla la più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
13: Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario. La finale domenica 19 luglio ed è tutto, a più tardi.
12: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
14: One Match. Vediamo chi ha ragione.
11: Buon pomeriggio a tutti, lunedì 13 luglio, le 13.04, comincia una nuova settimana di One Match con Andrea, Brum Brum e Ferrari, e chi se non lui?
15: È lui o non è lui? Guarda che bell'uomo, guarda questo profilo greco, questa voce impostata, è vero?
16: Sì, è. Lo zio Nasti.
11: Lo zio Francesco, ma quanto siamo contenti, zio, di cominciare una nuova settimana insieme?
15: No, contentissimi, come se avessimo l'aria condizionata in tutte le stanze, ti piace come parallelo?
11: Beh, lo zio è stato protagonista anche nel weekend con alcuni eventi di Radio Number One, ne parleremo tra poco, anche perché il match di oggi riguarda un po' quelle che sono le serate estive in musica, no?
15: Oh, hai fatto uno spoilerone perfetto e detto tutto senza dire niente. Possiamo iniziare? Direi di sì, perché siamo perfetti. Pronti per partire? C'è un'altra puntatona di One Match.
14: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Tame Impala con Dracula su Radio Number One con Andrea Brum Brum e Ferrari, lo zio Francesco Nasti comincia One Match. Dracula,
1: voglio cantare anch'io così in falsetto come i Bee Gees. Allora, caro Andrea Brum Brum Ferrari, oggi un match che ci tocca un po' tutti d'estate, perché è una di quelle domande che secondo me in compagnia si fanno.
0: È vero, perché l'estate tra le varie cose, no? È anche la stagione della musica. La musica poi che in realtà ci accompagna tutto l'anno in più salse, però d'estate secondo noi trova uno sfogo maggiore. Non a caso Radio Number One è radio ufficiale anche di innumerevoli eventi, come vi sarete senza dubbio accorti. A voi d'estate la musica dal vivo piace, diciamo, fruirla in quale modo, in quale contesto? Da una parte ci sono i grandi concerti, stadi, arene, luci, emozioni, migliaia di persone che cantano la stessa canzone. Dall'altra ci sono le sagre di paese, in tutti i paesi, no? Ci sono sagre.
1: C'è una terza fazione sotto la doccia fredda? Con la Radio Number One? No, vabbè, però era un modo di fruire la musica.
0: Quello
1: d'estate
0: si fa tutti i giorni, a prescindere, ti dico la verità. Le sagre di paese durano magari uno o più weekend, musica di sottofondo, diciamo un pochino più amatoriale rispetto ai grandi concerti.
1: Ma
0: ovviamente
1: certo, c'è anche l'ISO, c'è anche un po' di Casadei, dai, un pochettino di Piazza, un pochettino di Romagna, e vai!
0: Orchestre, balere, bancarelle, eccetera. È già qua il match, no? Voi da che parte state? Se preferite una cosa o l'altra, giusto?
1: Allora, io la faccio semplice come sempre, perché questo qui, no, quello alto alto e quello un pochettino più colto ve la mette proprio lì in maniera perfetta. Io ve la faccio semplice: preferite andare ad un concerto di quelli mega maxi fighi con un cantante famoso, oppure andare ad una sagra di paese con il palchetto e con la band, così, o col DJ, che ne so. Questo è il match, partiamo.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Ma io vi porto alle sagre, ragazzi, specialmente d'estate. Vuoi mettere con una bella piada? La sagra è il paese, il cuore, l'atmosfera, dove tutti sono protagonisti, dove c'è un pochettino di compagnia, quelle panche lunghe con un sacco di cose da mangiare strane, quella musica che dici ma che cazzo sta, però è bello così, perché è quello il gusto vero, la musica, l'estate. Io la colgo alle sagre, e ci sarebbero mille motivi che poi piano piano disnocciolo durante quest'oretta, però io rispetto anche la posizione di Andrea, che spende un sacco di soldi inutilmente.
0: No, non è vero.
1: No, dici, no, così è, vai. Vai pure con la...
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Allora, io amo alla follia entrambe le cose, però One Match presuppone di schierarsi in maniera perentoria, quindi scelgo in questo caso i grandi concerti di musica dal vivo, perché i concerti sono condivisione all'ennesima potenza, e più siamo meglio è. Non è che vanno visti come lo zio che pensa che siano incasinati, non trovo parcheggio, devo fare un viaggio troppo lungo, fa un caldo incredibile. No! I grandi concerti in questo caso vanno visti come un viaggetto tra amici, pranzo o cena al sacco, attesa del concerto, bevendo qualcosa, e poi parte questo cantare insieme a decine di migliaia di persone, che credo sia qualcosa di indescrivibile, di veramente molto bello, senza dimenticarci, caro zio, l'atmosfera, luci, scenografie incredibili, coreografie,
1: cioè,
0: e quindi
1: il sudore,
0: io...
1: la gente addosso, le fila,
0: ma no.
1: Esci, ci metti 6 ore a andare, 6 ore a tornare, no, certo,
0: ma fa tutto parte del... sì,
1: bello,
0: dell'esperienza,
1: bello,
0: del divertimento.
1: Tu fai la tua esperienza, io faccio la mia.
0: E voi da che parte state? Quindi le sagre di paese come lo zio Nasti, oppure i veri grandi concerti dal vivo? Per esempio è molto bello anche quello di Elodie, che ora ascoltiamo con Bagno a mezzanotte.

0: Bagno Mezzanotte, Elodie su Radio Number One. Bel concerto quello di Elodie, devo dar merito, devo dare atto ad Andrea Bruno Ferrari, che quindi sei beccato un bel voto, ma sì, lì c'è tutto un altro, cioè nel senso che
1: sentiamo,
0: diciamo una questione di intersecamenti che, veramente, no, dicevo così, concerto di Elodie anche dei valori aggiunti, ma torniamo al match.
1: Al match, appunto.
0: Esatto, concertoni o sagre? Prego, Andrea.
1: Messaggi che sono arrivati al 393-444-0444. Ascoltiamo questo. Non sento nulla. Molto bene, molto bene. Vediamo se riusciamo invece a farlo partire.
2: Sinceramente, okay, questo giro sto dalla parte dello zio Nasty. Poca brigada, vita beata, come si dice nel nostro detto. Poca gente, bello concertino, tranquilli, mangiare, bere, senza folle oceaniche, code, mica code, attese infinite, via dicendo. Mio voto va allo zio Nasty, Ivan da Bergamo.
0: Grazie per il primo voto della giornata, vedi?
1: Sì, anche se comunque ogni tanto farsi questi grandi concerti, ripeto, un'esperienza molto bella, poi a qualsiasi età, per qualsiasi artista.
0: Andrea, vieni con me al supermercato di sabato, facciamo delle code fantastiche, cioè ti fai le code... Cioè, a te piace così, a te piace fare
1: no, non è la stessa cosa, non è che vai al supermercato per divertimento, per un concerto pazzesco, dai, andiamo avanti,
0: per la coda, per la coda.
3: Ciao, sono Davide da Mantova.
1: Ciao.
3: Preferisco i concerti dal vivo. Oh. Iron Maiden visti 4 volte.
0: Ah, però.
3: Top. Ciao a tutti, ragazzacci.
1: Beh, capisci, zio, che qua si tratta anche di assistere dal vivo a quello che è il tuo artista o la tua band preferita, capito? Quindi, cioè, secondo me cambia.
0: Non lo capissi, ma lo capisco.
1: Ma quanta gente c'era a Mantova venerdì, a proposito di grandi concerti?
0: Allora, posso dirti l'emozione di salire su un palco dove ti senti una formica? Io ero una formica all'interno di una piazza pazzesca, di un palco che era grande quanto un campo da calcio, alto quanto un palazzo, credo, di 4-5 piani, e davanti una folla incredibile. È stato, devo dire la verità, emozionante, proprio emozionante. Aggiungo l'ultima nota, sì. LP di una simpatia incredibile, proprio tranquilla, viene lì, saluta, due scherzi, proprio sono rimasto, è stato bello.
1: Gliel'ho fatto dire allo zio perché così almeno anche lui può supportare quella che è la mia posizione di oggi, e quindi il fatto che i grandi concerti
0: brutta
1: alla fine
0: persona. Lo sapevo che c'era il trabocchetto, bravo, complimenti.
1: E voi da che parte state allora? Sagre di paese, grandi concerti, 393-444-0444.

0: Purple Disco Machine con All My Life su Radio Number One. Ancora tanti messaggi che sono arrivati per il match di oggi. Questo dice di Federico: ciao ragazzi, conosco una persona che canta in un coro che fa serate nelle feste di paese, preferisco sentire loro a tanti cantanti cosiddetti big. Però recentemente...
1: Perfetto, quindi voto per me, no. Pubblicità, dai.
0: No, va avanti dicendo: sono stato ai concerti di Ligabue e Max Pezzali di recente ed è stato molto emozionante cantare e saltare insieme a migliaia di persone. Voto ad Andrea, ma caro zio.
1: Ma si fa così, mezzo voto per me e poi alla fine voti per Andrea. Vabbè, voi da che parte state? Grandi concerti oppure sagre di paese? 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, sabato 18, Essere Armani, omaggio a Giorgio Armani con Anna Valle. Domenica 19, in Piazza del Querch, serata d'onore tra musica, cinema e poesia con Giancarlo Giannini. Al Museo Civico di Bormio continua fino al 30 agosto la mostra di Marcello Carrà, La Sindrome del Pallone e altri desideri. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Mazda a Como e Cantù. Clericiauto.it.
4: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità.

0: installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: questa base, l'avete capito, lo zio si scatena e c'è un messaggio da parte di una nostra amica, Angela da Lugano, ma è brasiliana, e ci ha mandato il messaggio, l'opinion leader, per sapere un po' da che parte sta, e conta tanto il suo messaggio, conta tanto, non che gli altri non contino, però lei diciamo che indirizza.
1: Ci ha peso,
0: vai.
2: Buongia bambini. Eccomi qua. Allora, ecco, oggi non volevo partecipare perché io, per dire la verità, a me piace la sagra di paese, mi piace a me dove c'è musica e poi ci sono i concerti. Però ragazzi, io sono andata non so quante volte al concerto di Vasco, voglio andare anche a Roma l'anno prossimo, e l'anno scorso sono andata a Torino. C'è l'emozione che dà il concerto dal vivo, principalmente di Vasco, è una cosa, sembra sempre il primo, è un'emozione. Perciò io voto i concerti. Zinas, mi dispiace, però mi piace anche la sagra di paese, però io concerti perché veramente è un brivido, che è una cosa pazzesca. Ciao.
0: Ciao Angela, capisci
3: non
0: zio, perché
3: non me l'aspettavo, non c'è, cioè, così a tradimenti, un voto a tradimenti da opinion leader.
0: Ma ti dico che ha capito proprio tutta la questione. Lei non voleva votare, per fortuna lo ha fatto, perché mi ha tolto
3: le parole di bocca.
0: Il fatto che
3: fortuna tua, spiga me.
0: Se anche vai come lei, anche tanti altri all'ascolto, ai concerti di Vasco, perché ci ritornano sempre, o a Max Pezzali, no, dicevamo prima, perché sembra sempre che sia la prima volta. E quindi quell'emozione lì, riviverla, in realtà non è riviverla, ma è viverla come se fosse la prima volta.
4: Ciao ragazzi, il concerto di Vasco un po' di tempo fa, stadio di San Siro, non ce n'è per nessuno. Oh. Adoro. Ciao.
0: Adoro quando...
3: Stai prendendo uno strano largo, amici delle sagre, dove siete? Perché va bene il grande artista, ma abbiamo anche degli artisti emergenti, vero? Sozza!
5: Poi la piada, poi lo strand gastronomico, il vinello, la panca, tutti gli amici, no
0: Boh, speriamo per te, ecco, che questo mini appello possa sortire gli effetti sperati. Intanto continuate a dirci da che parte state al 393 444 0444.

0: We don't talk anymore, Charlie Puth, Selena Gomez. Tra l'altro Charlie Puth che sarà protagonista verso fine mese all'Exxon Park di Cernobbio, provincia di Como. Tra l'altro, manifestazione, anche quello, bel concerto da non perdere, manifestazione di cui Radio Number One è media partner, radio ufficiale.
1: Devo dire che quel concerto lì, per esempio, mi tira parecchio, perché Charlie Puth è stato uno, insomma, l'ho seguito dall'inizio, dagli albori, mi piacerebbe anche vedere.
0: L'hai inventato tu, caro zio, di la verità.
2: A Charlie Puth l'ho scoperto io, lo devo prendere io fuori dagli elementari, lo devo prendere.
0: Senti, ma ogni estate voi della sagra finite sempre a mangiare salamelle e polento ovunque, anche basta,
1: sì,
0: dai.
1: E vogliamo continuare così, vogliamo continuare così.
0: Sono arrivati tanti altri messaggi, ascoltiamo questo vocale.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno, sono Lucia la postina da Tortona. Guarda, io sono andata a pochissimi concerti, però molto bello, perché è bellissimo, vedi il tuo idolo, cioè bello. Però io sono più da sagra, da sagra paesana, dove si mangia, si balla fino a tarda notte, con l'orchestra del cuore, quelle che piacciono di più e anche quelle che piacciono di meno.
0: Sì.
3: E niente, davanti un bel piatto di ravioli, e perché no, un buon bicchiere di vino, una bella compagnia, e viva le sagre. Abbiate pazienza, ma viva le sagre.
1: Ma che abbiate pazienza, brava, che hai votato per me, sono d'accordo. Poi può essere magari un gruppo nuovo che diventa superstar dopo qualche anno. Può essere una sola, ma è divertente. Può andare in trash o in figo. E che ne sai?
0: Questo purtroppo è vero. È arrivato anche un altro messaggio per te, tanto per cambiare. Monica dice: io sto con te, caro zio Nasti, e viva le sagre di paese. Ai ai ai, qua sento puzza di remuntada. E mentre ascoltiamo.
1: Esagerato adesso.
0: No, tra poco si gioca. Intanto c'è Partenope, però tra poco si gioca.

0: Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors su Radio Number One. Adesso si gioca.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Visitali per un giro del mondo botanico. Manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e col tuo nome. Vai, Andrea.
0: Domanda pazzesca, importantissima, stupenda. Allora, in quale paese risiedono alcuni dei principali familiari dello zio Francesco Nasti?
2: Ma perché? Ma tu sei veramente un ciula, io non ho
0: Dai,
2: parole.
0: Dove abitano? Le opzioni: Inghilterra, Francia, Lettonia o Grecia? È facile, Inghilterra, Francia, Lettonia o Grecia, come detto, 393-444-0444.
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: The Bausa con Magnetic, la canzone dell'estate, si può dire, qui su Radio Number One in One Match con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Abbiamo una vincitrice, si chiama Rita. Ciao Rita, benvenuta. Rita, ciao.
1: No, che
0: ti hanno coperto questa, ti ha coperto questa valanga di applausi e di urletti, perché lo zio è soprattutto lui che urla, perché è contento,
2: è
0: che
2: vero,
0: hai indovinato.
2: Non è questo qui dice un sacco di bugie. Rita, così, allora, intanto hai vinto due ingressi per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore. Ma la domanda che ti volevo fare, come fai a sapere che ho i parenti in Grecia?
1: Ho sparato a caso.
0: Ah, a caso? Hai sentito?
2: Vedi che vabbè, comunque come si può dire in questi casi, Calafcaristo e Calispera Calimera, che va bene sempre.
1: Ma è stato un bel po' che ci provavamo.
0: Ah beh, però avete fatto bene, perché alle volte la fortuna, ecco, ti consente.
2: Aiuta gli audaci, è vero?
0: Infatti. Rita, sai già per caso con chi andrai ai giardini botanici di Villa Taranto?
1: Con mia figlia.
0: Molto bene, molto bene. Da dove ci scrivi?
1: Luino.
0: Ah, da Luino, quindi non è troppo distante, diciamo.
1: No,
0: anche
1: no,
0: dal,
1: no, no.
0: Dai giardini botanici di Villa Taranto. Allora, salutaci tanto anche tua figlia, Rita, e grazie mille per aver partecipato. Rimani qui su Radio Number One.
1: Va bene, grazie a voi.
0: grazie
2: a te,
0: Rita.
2: Un abbraccio, ciao Rita. Ciao Rita, adesso non mi ricordo neanche ciao come si... Vabbè, comunque in greco ciao, in generale.
0: Vabbè, intanto che lo zio ci pensa, andiamo avanti con la nostra musica. Il match non è terminato, assolutamente. Ci sono ancora tante cose da definire. Sagra di paese contro i grandi concerti qui su Radio Number One.

0: giunti alla conclusione di questo match. Il match che riguardava che cosa, caro zio? Che cosa?
1: Riguardava illuminaci. La musica, o meglio, riguardava preferite le sagre di paese durante l'estate oppure i grandi concerti, magari negli stadi, nei palazzetti, no, più che altro all'aperto. Questa era un po' la domanda. Vediamo, per esempio, dai, l'ultimo messaggio al volo, prendine un audio.
2: Ragazzi, buongiorno, Damiano.
0: Ciao.
2: Viva le sagre di paese!
1: Vai,
2: oh, ragazzi, ci sono di quei gruppetti che suonano che sono un bijou.
1: Esatto.
2: Poi voglio dire, non saranno fortunati, non faranno carriera, ma ci sono di quei gruppi che suonano che sono veramente, veramente bravi. Ci sono anche delle ciofeche enormi, però.
1: Capota,
2: poi,
1: capota.
2: Secondariamente, è gratis. Se vuoi mangiare, mangi, se vuoi bere, bevi, se no, ti stai lì tranquillo. A parte che se vai là, mangi e bevi e non devi pagare 80, 90, 100 euro per vedere un concerto. È vero, è tutta un'altra cosa. Però, ragazzi, sagre di paese, ti diverti da Dio, dai.
1: Bravo. Ciao! Ciao! Allora, abbiamo vinto noi, la puntata si chiude qui, viva le sagre, viva... Come no?
0: Non funziona così, caro zio. Anzi, allora, vediamo se hai avuto ragione in questa prima puntata della settimana e leggiamo il vincitore.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Con un margine, devo dire, quasi irrisorio, vince Andrea Brum Brum Ferrari, perché preferite i concerti. E che è inutile che fai, per poco, è un 60-40, bastava una manciata di voti in più, forse. Basta, hai problemi? Cioè, ti porto dei gas.
0: Mi dispiace, caro zio.
1: Reflusso? Sì, mi dispiace perché è l'inizio della settimana e pensavo di andare un po' più facile, invece no. Mannaggia te,
0: ma. Lunga vita e grandi concerti, e non alla posizione dello zio Nasti, dove l'orchestra suona Romagna Mia per la millesima volta e voi andate lì per il menù di per sé, dai, non tanto per l'evento in sé, no.
1: È un tous ensemble, tu vai un po' di manger, un po' da écouté, un po' de... di quel che ci viene, un po' di compagnia.
0: Basta,
1: che
0: zio,
1: così.
0: Basta. No, in realtà apprezziamo tantissimo anche le sagre, chi suona, la musica suonata, è tutto bellissimo, quindi lunga vita anche alle sagre di paese, mi sembra giusto chiudere in questo modo. Grazie zio Nasti allora per questa puntata, grazie.
1: Grazie a te Andrea Brumbu Ferrari, ovviamente torniamo domani a partire da luna con un'altra sfidona, un altro One Match, adesso c'è Stefano Federici.
0: Con il suo pomeriggio number one fino alle ore 17, grazie a tutti, a domani, ciao.
1: Ciao.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
4: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
7: Buon pomeriggio, buon lunedì. Inizia qui una nuova settimana, tra pochissimo con il pomeriggio number one, le 14 in questo istante. Subito l'informazione.
0: Radio number one notizie.
8: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso nella stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate il 26 maggio scorso. Si tratta di un 19enne dominicano e 5 peruviani di età comprese fra i 18 e i 22 anni. Si è aperta la Corte d'Assise di Milano, la seconda udienza del processo per il femminicidio di Pamela Genini, la 28enne uccisa nell'ottobre 2025 dall'ex fidanzato Gianluca Soncin. In aula la Corte ascolterà alcuni testimoni chiave dell'accusa, come gli agenti della Polizia di Stato che per primi sono intervenuti la sera del delitto. All'udienza è presente anche lo stesso Soncin. Torna la tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti affermano colpiti decine di obiettivi in Iran. Risposta dei Pasdaran, attaccate le basi in Giordania, Kuwait e Bahrain. E dopo le tensioni il prezzo del petrolio si impenna, il Brent sale di oltre il 4%. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park, dove interpretava un paleontologo, e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Sale a 3 il numero delle persone fermate per l'omicidio di Youssef Rahm Abdelaziz, il 19enne di origine egiziana, morto dopo essere stato accoltellato nella notte di sabato a Crema. I fermati hanno un'età compresa tra i 23 e i 25 anni. Si tratta di 3 giovani di nazionalità italiana e straniera. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata ed emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, ma anche a Siracusa, in Sicilia. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa centro-occidentale. In diverse località svizzere ieri sono stati misurati nuovi record di temperatura. In Francia oltre un terzo della popolazione sarà a livello massimo di allerta per ondata di calore in corso. In queste ore è stato infatti esteso a 37 dipartimenti. A un anno di distanza, Yannick Sinner si ripete un bis che ha il sapore eterno della leggenda. Yannick resta il re di Wimbledon. In finale, battuto il tedesco Zverev in 4-7. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Signori, tocca a noi, si ricomincia.

0: pomeriggio number one.
1: Quella del 13 luglio sarà una puntatona con tre tutti contro tutte e due regali, signore e signori. Wow, non perdiamo tempo, tappeto rosso alla musica con

0: dell'Olanda, Jenotter, questo duo di DJ producer olandesi, con questo pezzo che sta scalando le classifiche di mezza Europa. Complimenti a Jenotter. Abbiamo detto, se ci siete raccontatecelo con un semplice o raccontatevi come avete passato il weekend.
1: Bonjour Stéphane.
0: Bonjour mademoiselle.
1: Viva il PN1!
0: Merci, merci.
1: Stiamo lì tutti orecchie per aspettare la Sfinge e tutti i tuoi giochi.
0: Grazie, tesoro.
1: E la tua voce che sorride. Io sento quando tu parli, hai una voce sorridente.
0: Merci beaucoup.
1: Ciao, bacio, Anne-Marie Dalecco.
0: Anne-Marie Dalecco, grazie per queste tue belle parole. Grazie, grazie davvero. Spero di incontrarti un giorno per offrirti un buon aperitivo.
2: Ciao Stefano, il mister presente, ti ascolto, un abbraccio, buona settimana. Ciao Stefano.
0: Ciao, dalla Lombardia si va in Piemonte per abbracciare te, mister, e tutti gli amici del Piemonte.
3: Ciao Stefano, Mirko c'è, buon lunedì.
0: Grazie Mirko.
3: E auguri al mio tatone, che oggi sono 23. Auguri Marco.
0: Hai il tatone, compie gli anni? Ma dimmelo subito, dimmelo subito. Vai, auguri al tatone. Auguri al tatone, 23 anni, augurissimi, augurissimi da tutti noi. Saluto Gigetto, presente dal lago di Como.
4: Mariluz dal Bosaggio c'è.
0: Brava,
4: ciao,
0: brava,
4: Stefano.
0: Brava, brava, ciao, ciao.
3: Iari, Pippo Peppera, ciao a Iari.
0: Può bastare così. Sono le 14:08, tra pochissimo parleremo di questa AFA da record, ma prima Artemas.

0: Come fa? I like the way you kiss me. Canzone di qualche tempo fa di Artemas, in onda su Radio Number One in questa giornata di calura del 13 luglio 2026 con AFA Record, i famosi 36-37 gradi in arrivo con i termometri che hanno iniziato la loro risalita costante in queste ore, e in diverse città si toccheranno prima i 34, poi i 35, poi i 36 gradi chiaramente nelle ore più calde, e il picco massimo di questa nuova ondata di calore è atteso tra domani martedì e dopodomani mercoledì, quando le temperature massime raggiungeranno quota 35, 36, 37 gradi. Insomma, una bella estate calda, afosa.
1: Ciao Stefano, a noi invece per favore fai qualcosa per farci svegliare, perché qua abbiamo sonno e vorremmo riposare e dormire, ma non si può perché dobbiamo lavorare, quindi gasa questa giornata per favore. Ciao Rosanna, Carmela, Diomedata, Castelgoffredo.
0: Grazie, grazie ragazzi, un abbraccio a voi, gli amici e le amiche, in questo caso di Castelgoffredo. Chi potrebbe svegliare le ragazze con quest'AFA? Giustamente negli ambienti di lavoro, soprattutto quelli mezzi all'aperto, se non totalmente all'aperto, quest'AFA sicuramente non aiuta, ti mette anche un po' di fiacchezza, un po' di sonno. Allora c'è lui.
2: Ciao Stefano, Massimo Piccione c'è e dice oh.
0: Meno male.
2: Sì, quando inizia la settimana non mi piace per niente.
0: Aia.
2: Ieri sera la cosa importante è che la donna Piccione ha dato una beccata tremenda alla nuora e l'ha fatta finire dritta in ospedale. Cucù, cucù, cucù.
0: So che avete caldo, l'AFA sicuramente non vi aiuta, ma posso pensare che ci sia di peggio e ve l'ho appena dimostrato. Al 393-444-0444 c'è di peggio. C'è Senna Spyro che è il meglio.

questa canzone intitolata Material Lover alle 2:16 del lunedì, un'altra delle tante colonne sonore con il film Il Diavolo Veste Prada 2. Alcuni di voi l'hanno visto, altri aspettano esca naturalmente in televisione. Buon lunedì, ben arrivati, un abbraccio va a Serena da Genova, Edda ci sta ascoltando, buon pomeriggio anche a Fausto, grazie naturalmente per aver scelto anche oggi di lunedì Radio Number One. Abbiamo parlato di questa affa record con i 36, 37, 38 gradi in arrivo sul nostro bel paese che non ne può più, veramente. Però c'è un disagio bioclimatico che non darà tregua neppure durante le ore notturne, dicono gli esperti, con le temperature minime cittadine che faticheranno a scendere assestandosi intorno ai 25-26 gradi e dando il via alle classiche notti tropicali. E naturalmente le autorità sanitarie raccomandano come sempre di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde, di idratarsi con frequenza, quindi non ascoltate quello che dice spesso bevete di meno, bevete di più soprattutto acqua, prestando particolare attenzione a bambini e anziani. Queste sono le classiche raccomandazioni estive, soprattutto in queste giornate di caldo, di afa intensa. Grazie per essere qui con me, tra pochissimo la Sfinge porterà altra aria calda dall'Egitto, ma prima c'è Justin.

2015, un quasi giovanissimo Justin Bieber ci cantava questa canzone, What Do You Mean, risentita in questo primo appuntamento con il PN1, nuova settimana, calure nuove, intense, serpenti diversi, grazie perché poi stanotte sogno il serpente che sale dalla cesta, ci sono delle basi che arrivano direttamente da Sharm el Sheikh.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One, è dove vivi tu.

0: menti. Il titolo di super campione o campionessa in palio, contro di voi la malefica.
1: L'enigma della sfinge.
2: Amici e amiche del pomeriggio number one, la vostra peggiore amica è tornata, la sfinge, pronta con un nuovo enigma. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete. Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Mamma mia, oggi pomeriggio è un altro di quegli enigmi da puntini, puntini, puntini. Non so nulla, anzi, se fosse così gentile la sfinge da poter ripetere il tutto, noi le saremmo veramente grati.
2: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Vediamo quelli che sono i vostri ragionamenti. Ricordo quel ragionamento lì con la R maiuscola al 3.

0: Rosa, The Weeknd. Sentito qui su Radio Number One, 2:33 di lunedì. Stiamo giocando con o contro la malefica Sfinge in diretta da Sharm El Sheikh. E questo è l'enigma.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Lei si è fissata con questo enigma. Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Chi ti insegue? Chi potrebbe inseguirti? 393-444-0444. Entriamo nel vivo del primo Tutti contro tutte. Sentiamo.
2: Ciao bella gente, sono Valentino da Piacenza.
0: Ciao.
2: Secondo
0: Vale,
2: sono quelli dell'agenzia delle entrate.
0: Non hai tutti i torti, ma purtroppo la Sfinge con la zampa sinistra dice no.
3: Ciao Ste, buon pomeriggio, sono Pitto.
0: Ciao.
3: Per me dai gatti.
0: No.
3: Il gatto ti segue per sospetto, perché è curioso e perché ha fame.
0: E c'ha sette
3: perché
0: vite.
3: Se no non ti caga proprio.
0: Non è il gatto.
4: Angela da Mezzago, il cane.
0: No, dal gatto al cane.
5: Pronto,
0: no?
5: Buongiorno, sono sempre la Cicina dal passo lettonale. Secondo me sono i fantasmi oggi la risposta.
0: Ghostbusters. No, non sono
6: secondo
0: quelli.
6: Secondo me la risposta della Sfinge sono i morsi.
0: No.
6: I morsi della fame oppure i morsi del sospetto, non lo so. Però mi è venuto in mente così. Ciao a tutti, Prada Cernusco.
0: Ciao,
6: siete
0: Prada Cernusco. Grazie. Non sono quelli comunque.
7: Dai camerieri, quando Orso non esce dal ristorante senza pagare il conto.
0: No, più scherzo. Del cameriere, ciao, proprietario. Stefano. Ciao Orso.
8: Ciao Sfinge. Allora, io penso che potrebbero esserci paparazzi.
0: Non sono quelli.
8: Ciao Natasha da Luino. Vi
0: no.
8: Saluta Montesoli Beach.
0: Grazie.
8: A Porto Valtravalle.
0: Salutaci tanto i ragazzi.
9: Beh dai, facile, sono le ex mogli.
0: No, lasciamole stare loro.
10: Posta all'enigma della Sfinge sono i sensi di colpa. Milista da Rivolta.
0: Non sono nemmeno i sensi di colpa. Sfinge.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto.

0: puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
1: Chi sta inseguendo per fame o per sospetto tutti noi?
2: Stefano, buon pomeriggio e buon caldo.
1: Grazie Carusa Bedda, salutiamo Maria Grazia dalla provincia di Palermo.
3: Ciao, sono Laura da Cantù, per me è il cane poliziotto.
1: Non è il cane poliziotto, non sono io Marcella, non sono io.
4: L'enigma di oggi può essere il sonno? Ciao Elena Dignardo.
1: Non è nemmeno il sonno, Elena Dignardo, siamo in Valle Camonica, Brescia.
5: Ciao Matteo da Varese.
1: Ciao Matteo.
5: Secondo me la soluzione è l'uomo.
1: No, non è l'uomo. Ritenta.
6: Ciao Ste, io dico dalle forze dell'ordine.
1: No, non è la risposta corretta, Gigetto.
7: Ciao, la mia risposta è le gazzelle.
1: No, no, no, no, no, no.
8: Buongiorno Stefano, Marco da Val di Lana Biella. Secondo me dal commercialista.
9: Ciao Ste, secondo me potrebbero essere le scimmie.
1: No. No, no, no, non c'entrano le scimmie, non c'entra nemmeno Tarzan.
0: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Secondo voi chi potrebbe inseguire?

0: Sound Thunder con questa canzone di qualche tempo fa intitolata People Watching. Siete su Radio Number One, il primo Tutti Contro Tutte ci riporta a Sharm el Sheikh, Egitto, dove lei, la malefica, è pronta per riproporre questo enigma complicatissimo.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Lei oggi si è fissata con questa cosa, vuole sapere chi ti insegue per fame o per sospetto. E ci siete voi con i vostri ragionamenti, sentiamoli.
2: Ciao ragazzi, secondo me potrebbero essere dei poliziotti se tu tieni in mano delle ciambelle. Se no non c'è altra soluzione.
0: Non è la risposta.
2: Marco da Como.
0: Marco da Como, non è questa la risposta.
3: O forse i Pac-Man.
0: I Pac-Man.
3: Può essere il debito? Giovanni, no. Da Bergamo.
0: No, no, no, no. Da Bergamo andiamo in provincia, andiamo sul lago di Iseo, Tavernola, il mio amore.
4: Ciao caro.
0: Ciao cara, dimmi.
4: È forse il ladro?
0: No. La Sfinge in risposta al ladro.
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Saluto Federico, i leoni, no, non sono quelli. Ciao, potrebbe essere il cane, non è nemmeno il cane. Oh,
6: Stefano, l'enigma, se non sono i piccioni a seguire, sono essere i cani cinofili che seguono i sospettati.
0: Non è quella la risposta corretta.
7: Buongiorno, potrebbero essere o squale o piragne, Sergiele, Sermone.
0: No. No,
1: da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Torniamo tra 15 secondi.
8: Pomeriggio number one.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: 1981, una grande canzone che i nostri programmatori ci hanno fatto ascoltare qui su Radio Number One. Mancano 10 minuti alle 3 di pomeriggio, rigorosamente in FM, DAB e app live. In questa giornata di lunedì, afosa, afosa, la Sfinge è pronta a tornare.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Daniela, ciao Ste, l'enigma della Sfinge, la risposta è forse... i morsi? No, no, no, un altro tipo di ragionamento l'ha fatto lei.
2: Ciao Ste, sono Simona da Porto Valtravaglia.
0: Ciao Simona.
2: Sai che secondo me sono gli occhi? Perché si dice anche mangiare con gli occhi o quando hai particolarmente fame, vedi un buon piatto, dici lo sto mangiando con gli occhi, e gli occhi ti inseguono con sospetto. Che ne dici? Ciao, una buona giornata a tutti.
3: L'hai sparata grossa.
0: L'ha detto.
3: Umano.
0: Però ci stava il ragionamento degli occhi. Malefica, tratta meglio gli ascoltatori, in questo caso le ascoltatrici.
4: Dagli avvoltoi, sempre orso da Legnano.
0: No.
5: Sono i tradimenti.
0: No.
5: Ciao da Serena.
0: Non sono i tradimenti, Sere.
6: Ciao, sì. Ti inseguono la Sfinge Abdul per fame e per sospetto. Ciao Cristiano da Monza.
0: Non hai tutti i torti, amico mio.
7: Ciao Radio Number One. La risposta potrebbero essere lupi. Ciao,
0: non sono.
7: Nicolò da Treviglio.
0: Piccolo Nicolò da Treviglio, BG, non è la risposta corretta, un abbraccione.
8: Visto che non erano i morsi della fame, potrebbero essere i lupi.
0: No.
8: Ti inseguono per fame
0: non
8: o per sospetto. Ciao Frada Cernusco.
0: Non sono i lupi.
9: I cinghiali.
0: No.
10: Ciao, ciao ragazzi, sono Gigi da Varese. Gigi da Varese, con
0: ciao,
10: Giusi.
0: Gigi, ciao.
10: Per noi è le Iene.
0: No, no, no, no. Non
10: ciao,
0: è,
10: ciao.
0: Non è la risposta che la Sfinge vuole sentirsi raccontare da te. 393-444-0444.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che delicatezza, che voce! Angelina Mango con Marco Mengoni, la loro nuova canzone intitolata Canto d'amore. Siete su Radio Number One con Stefano.

0: torniamo nel Mar Rosso. Sfinge.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Ci prova lei, Deborah con l'H.
2: Ciao. Ciao. Boh, a me viene in mente i morsi. Morsi di fame, morsi di sospetto. Boh, ciao Deborah.
0: Purtroppo, cara Deborah con l'H, non è la risposta corretta. I morsi di fame e i morsi di sospetto. No.
3: Io la vita l'ho presa a morsi.
4: I vigili, Stefano.
0: I vigili.
4: Secondo me i vigili.
0: Che salutiamo.
4: Santa Carmela e Diamante la Cattiva.
0: Salutiamo i vigili, stiamo in provincia di Mantova.
5: Ciao Luca da Mantova, sono le proprie insicurezze, ciao.
0: Le proprie insicurezze, non è la risposta corretta.
6: Un saluto da Tito e Flo dalla Svizzera, per noi sono le mogli.
0: No, salutiamo tutte le mogli svizzere.
7: Ciao, sono Silvana da Bergamo, il fisco?
0: No, non è il fisco.
8: Ciao Stefano, Matteo di Conaredo.
0: Mi ha inviato una foto del serpento.
8: Secondo me è questo che ti insegue e ti mangia.
0: No, vabbè, il serpento no, dai.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
4: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Di Radio Number One con il PN1 e soprattutto con l'enigma della Sfinge che sta per terminare tra pochissimo la top 10, ma visto che sono le 3 in punto ci sono le ultime notizie.
8: Radio Number One notizie.
9: Si acuisce la crisi nel Golfo Persico. Gli americani hanno violato il memorandum d'intesa facendo a pezzi l'accordo composto da 14 articoli. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte attacchi aerei americani sul territorio iraniano. Da Teheran controffensiva contro le basi USA in Giordania, Bahrain, Kuwait. La Russia definisce il vertice di Parigi, la cosiddetta coalizione dei volenterosi che riunisce il presidente Zelensky e i suoi principali alleati, una coalizione di guerra fondai. A sostegno di Kiev almeno 25 capi di Stato e di governo, per l'Italia presente il ministro degli esteri Tajani al posto della premier Meloni impegnata su altri fronti. Non si attenua la morsa del caldo africano sull'Italia con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud, Firenze e Perugia, in bollino rosso. Mercoledì è atteso il caldo più intenso, si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. La seconda vittoria consecutiva a Wimbledon di Sinner è stata seguita da un italiano su 3, 4,2 milioni di telespettatori con uno share del 33,8%. È tutto, a più tardi.

0: Tette dell'estate 2026, grazie a Gaia e alla sua nuova canzone intitolata Bossa Nostra, che ci riporta nella seconda ora del PN1. Buon lunedì, siamo arrivati al 13 luglio, giornata afosa, ma dall'Egitto la Sfinge è pronta a migliorarvela o a peggiorarvela questa giornata.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Chi ti insegue per fame o per sospetto? Gli avvoltoi, Guerrino, i cani randagi, Salvatore, no.
2: Sono i spettri, gli spettri della fame.
0: Gli spettri.
2: Giancarlo.
0: Giancarlo, purtroppo il tuo ragionamento con la R non è maiuscolo.
3: Ciao, possono essere i dubbi? Giusi da Torino.
0: I dubbi, no. Le incertezze invece, Michael dalla Svizzera, no. Vai Manu.
4: Ciao. Manuele da Brescia. Allora, secondo me sono i paparazzi.
0: Paparazzi.
4: Paparazzi che corrono dietro per fame di successo e quant'altro. Speriamo. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grazie Manu, purtroppo la risposta non è corretta. Sfinge.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto.

0: aria quella di Sia con Gimme Love. Siete su Radio Number One con Stefano Federici in collegamento dall'Italia. La Svizzera invece, la Svizzera, la Sfinge, non dalla Svizzera ma dall'Egitto, scusate, ma con queste temperature anche la mia testa sta seguendo la maledizione della Sfinge. Torniamo a Sharm El Sheikh.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Dai che ce l'aiutino, ma prima sentiamo.
2: Ciao. Potrebbe essere un inviato.
0: Un inviato?
2: No, Margherita.
0: No, l'inviato, il giornalista, quello delle trasmissioni satiriche magari, no?
3: È l'investigatore privato. Ciao Marco da Brescia, fa caldo?
0: Lo so che fa caldo, hai sentito? Anziché dire Sfinge ho detto Svizzera, quindi confermo, fa caldo. Adesso chiudo la finestra, lascio andare l'aria condizionata, poi se non ho più voce metterò la pashmina. Allora, da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto, quindi chi ti potrebbe inseguire per fame? Ok? Un animale. Chi invece potrebbe inseguirti per sospetto con un'automobile chiamata probabilmente come l'animale? Ragazzi, insomma, più di così. 393-444-0444, solamente in due persone l'hanno capita, solamente due.

0: la nuova di Jungle intitolata The Wave. Siete su Radio Number One, si torna immediatamente a Sharm el Sheikh, 44 gradi di temperatura percepita al sole, la Sfinge dà di matto, ecco l'enigma.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: L'aiutino l'ho dato, a quattro zampe, se ha fame ti insegue, ma anche quattro ruote, se fai qualcosa di puntini puntini, loro in divisa ti inseguono con la stessa cosa che ha quattro zampe. Prima di sentire le risposte corrette, sentiamo quelli che hanno non azzeccato il tutto nell'immediato.
2: Stefano, io ce l'ho.
0: Vai.
2: Sarà mica Rodolfo?
0: No, lui no, non c'entra, tra l'altro oggi non è pervenuto.
3: E la gazzella?
0: No.
3: Sono sempre Marco, quello che ha caldo da Brescia, ciao.
0: Non è la gazzella, non è quella, è un altro animale, forse un pochino più cattivo della gazzella.
4: La gazzella, no. Mariella da Lumezzane.
0: No, no, no, siete stati troppo precipitosi, qui ci vuole qualcuno che spezzi il tutto.
5: La Topolino.
0: Cosa hai detto?
5: La Topolino.
0: La Topolino, avete mai visto uomini inseguiti da un topolino? O il topolino che per fame mangia gli uomini? No.
6: Ciao, forse è la gazzella?
0: No,
6: ma
0: no.
6: Di Bovisio. Ciao,
0: non
6: ciao.
0: È quella, non è quella.
7: Le gazzelle.
0: No.
7: O la gazzella,
0: no.
7: Che è intesa come l'auto dei carabinieri, e la gazzella è intesa come animale.
0: No, c'è un'altra automobile e non è quella dei carabinieri, e la più veloce è stata lei.
8: Ciao, io dico dalle pantere della polizia, per fame o per sospetto. Ciao ciao, Simona da Arese, ciao.
0: Signore e signori, la pantera al singolare, pantera che comprende 5 specie viventi. Abbiamo il leone pantera, la tigre pantera, il leopardo pantera pardus, il giaguaro pantera onca, il leopardo delle nevi pantera uncia. Quindi la pantera a livello animale, ma anche la pantera della polizia. Automobile in dotazione, tra l'altro automobile veloce, alla sezione squadra volante della polizia di Stato italiano, che potrebbe inseguirti se non fai le cose fatte bene.
9: Marco Lavigano. Per me è la pantera.
0: È la pantera, bravo Marco.
10: Ciao Stefano, sono ancora Pitto, ho capito. La pantera.
0: Bravo Pitto, bravo, bravo, bravo. Terzo classificato, loro erano i primi tre. Chi ha beccato la medaglia d'oro, chi d'argento, chi di bronzo?
11: La pantera.
0: Bravissimo, non si sa chi tu sia.
12: Ciao, sono Paola di Solferino. La pantera.
0: Bravissima Paola Solferino.
13: È la pantera, ho dovuto aspettare l'aiutino. Ivan da Bergamo.
0: Lo so, potevo dirti anche rosa il suo colore, la pantera.
14: Luca da Piuvega, è la pantera della polizia.
0: Bravo, bravo Luca, ci sei arrivato.
15: Secondo me è la pantera della polizia. Saluti da Maurizio della provincia di Torino.
0: Bravissimo Mauri.
16: Ci riprovo, la pantera dei carabinieri.
0: È la pantera della polizia. Signore e signori, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. La risposta corretta era la pantera. Complimenti a chi ci è arrivato, gli altri bocciati.

0: più tardi sul nostro sito internet radionumberone.it. In alto a destra troverete la possibilità di ascoltare anche la seconda ora di questa giornata di gaffa e calura datata 13 luglio. Se vi perdete qualcosa su radionumberone.it trovate la sezione riascolta. Abbiamo così esaurito il tempo a nostra disposizione per quanto riguarda il primo Tutti contro Tutte. Ne restano ancora due e avremo anche due giochi che consentiranno a voi di ricevere dei biglietti regalo per determinate situazioni. Non vi dico altro. Su Radio Number One c'è
1: DN1. Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
3: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 23.

Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
6: Radio Number One è dove vivi.
7: Preparati a un'estate da prima pagina. Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

che nelle coppie si spegne anche per colpa di mancanza di ambizione da parte dei vari partner. Questo è quello che ci raccontano gli esperti dopo l'ennesima ricerca che ci racconta appunto della mancanza di ambizione, e questa mancanza può creare le prime tensioni e indebolire la stabilità della coppia. Io chiedo a voi, è vero? È falso? Cioè, da questa mancanza l'inizio della fine è giusta? L'indebolimento della coppia può dipendere dalla mancanza di ambizione da parte di lui o lei? No, ve lo chiedo perché ultimamente sono tante le persone con poca ambizione, dicono sempre gli esperti, senza obiettivi, che vivono un po' alla giornata, e proprio per questo poi la pagano cara, perché lui se ne va o lei se ne va. Quindi vi chiedo, siete più ambiziose o ambiziosi voi o il vostro partner? O siete alla pari? 393-444-0444. Magari qualcuno è più ambizioso rispetto al suo lui o alla sua lei, chi lo sa? Maru

0: 5 riproposta dai nostri programmatori che salutiamo e abbracciamo in questa giornata di lunedì. Stavamo parlando dell'amore, della passione e il feeling nelle coppie che si spengono anche per colpa di mancanza di ambizione nel partner. Ne sono convinti Cinzia, che saluto e ringrazio per la risposta immediata, Matteo, Flo, Marica, Alessandro, tutti loro hanno avuto quel sentore lì, no, di mancanza di ambizione del partner o della partner, e conferma quello che hanno detto gli esperti: dalla mancanza di ambizione l'inizio della fine, l'indebolimento della coppia.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: È dall'amore, dalla passione, dal feeling che spengono la coppia a Radio Number One, che regala natura e divertimento, perché se sei velocissimo o velocissima ti regalo 2 biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia e puoi visitarli con i nostri biglietti. Puoi entrare gratis e farti un bel giro in quel di Verbania. Per avere questi 2 biglietti devi rispondere: non lontano da qualche città americana, domenica prossima, 19 luglio, si giocherà la finale dei mondiali di calcio. A San Francisco? A New York? A Houston? A Denver? Dove si giocherà? San Francisco, New York, Houston o Denver? Il più veloce avrà in regalo 2 biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto. Dai, forza, 393 444 0444. Dove si gioca la finale? C'è Francesco.

0: entrare gratis ai giardini botanici di Villa Taranto, pronta a regalarvi il Radio Number One, e dovevate essere i più veloci. Non lontano da qualche città americana, domenica prossima 19 luglio si giocherà la finale dei mondiali di calcio. San Francisco, New York, Houston, Denver, lo chiediamo a Chiara da Brescia. Non farmi fare brutte figure, Chiara, mi raccomando, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio anche a voi.
0: Cosa hai scritto tu?
1: Ho scritto New York.
0: Brava, brava, brava. I nostri esperti in calcio giocato dicono sia la risposta esatta, ma tu li stai seguendo i mondiali? Pronto?
1: Allora, pronto, sono in galleria, non so se mi sentite.
0: Adesso sì, ti ho detto, tu li stai seguendo i mondiali?
1: Sì, li sto seguendo, sto facendo anche il Fanta Mondiali, ma non sono messa tanto bene.
0: No, non sei messa bene. Per chi fai il tifo? Quale squadra secondo te merita di più?
1: Ma secondo me in finale arriveranno Argentina e Francia.
0: Argentina e Francia, e chi lo vince? La Francia, Francia stavolta?
1: La Francia.
0: Fisicamente, forse atleticamente, un pochino ben messa la Francia, un pochino di più rispetto all'Argentina.
1: Sì, ha uno squadrone, sono tutti campioni, quindi sicuramente la Francia.
0: Sono un po' scoppiati gli argentini, rispetto agli altri anni, a livello fisico almeno. Sì. Senti, noi ti abbracciamo forte forte. Quanti gradi ci sono nella città della Leonessa oggi?
1: 35
0: gradi, wow, sì, wow. Sì. Va bene, è stato un piacere conoscerti. Mi raccomando, mandaci una fotografia quando sarai in compagnia di chi vorrai ai giardini botanici di Villa Taranto.
1: Sì. Grazie mille.
0: Ciao Chiara.
1: Buon pomeriggio a tutti e buona estate.
0: Altrettanto a te.
2: Radio Number One.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Un'altra canzone delle tante composte da quest'artista, Mick, nel 2026. Siamo tornati da Brescia, siamo stati in compagnia di Chiara che era in galleria. L'abbiamo persa, poi ribeccata, poi ripersa, poi ribeccata, ma vanno a lei, a Chiara di Brescia, questi due biglietti per entrare gratuitamente ai giardini botanici di Villa Taranto, giardini meravigliosi in quel di Verbania sul Lago Maggiore, e sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia.
2: Sì, non partecipo al gioco, ma ti dico che io ti adoro.
1: Ma grazie.
2: Ciao Roby, vorrei prendere il posto della sciura detta Bernola quando riuscirò. Ciao Roby!
1: Parliamone, parliamone Roby, magari a cena!

0: 6 estati fa, signore e signori, è volato il tempo. Inner Smile è il titolo della canzone di Texas, quando mancano 12 minuti all'ora della merenda, 12 minuti alle 4 di pomeriggio. Siamo prontissimi per tornare a giocare con voi con il tutti contro tutte, perché i nostri ascoltatori si sfidano tra loro al 393-444-0444 tre volte dal lunedì al venerdì nei tre tutti contro tutte. Questa volta si riaccende il grande schermo con la scena parlata di un film. Dovete essere i più veloci a capire il titolo corretto e con un vocale a raccontarcelo sul nostro WhatsApp. In bocca al film.
1: Attenzione.
2: Allora vedo che non ha capito. Io sono qui per salvare voi da lui.
3: Beh, noi tutti apprezziamo la sua offerta, colonnello. Cercheremo di tenere gli occhi aperti.
2: Sono sorpreso che abbia lasciato in vita qualcuno di voi.
3: Davvero?
2: Teoricamente lui ha fallito. Lei è fortunata ad essere vivo.
3: Questa è bella. Lei è venuto qui per sapere come mai una delle sue macchine ha fatto cilecca.
2: Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia. Un uomo che è il migliore, con i fucili, con i coltelli, a mani nude anche. Un uomo addestrato ad ignorare il dolore, ad ignorare il freddo, a vivere di quello che trova, a mangiare cose che farebbero vomitare una capra. In Vietnam il suo compito era di sbarazzarsi del nemico, di uccidere, punto e basta, di vincere aggredendo. Beh, Rambo era il migliore.
0: Vabbè, l'ha detto, l'ha detto. C'è Annalisa. Quando

0: Siete su Radio Number One, c'è il secondo Tutti contro Tutte, questa volta con un film da indovinare al 393-444-0444. Risentiamo un pezzettino.
1: Attenzione.
2: Allora vedo che non ha capito. Io sono qui per salvare voi da lui.
3: Beh, noi tutti apprezziamo la sua offerta, colonnello. Cercheremo di tenere gli occhi aperti.
2: Sono sorpreso che abbia lasciato in vita qualcuno di voi.
3: Davvero?
2: Teoricamente lui ha fallito.
0: Teoricamente lui ha fallito, Mr. John, perché ha lasciato in vita qualcuno. Però l'ha fatto giustamente perché doveva. Lo sceriffo non si può uccidere subito. Sentiamo, tutti questi messaggi sono arrivati nello stesso preciso istante, alle 15:48.
4: Rambo, Gianluca da Genova.
0: Signori, Gianluca da Genova c'è. È lui, super campione. Saluto te, Gianluca, gli amici di Genova, gli amici e le amiche della Liguria all'ascolto.
5: Ciao ragazzi, è Rambo, Rocky da Milano.
0: Dalla Liguria, Rambo da Genova alla Lombardia, Milano.
4: Film è Rambo, Paolo da Brescia.
0: Anche Brescia entra in top 10.
6: Ciao Daniele da Brescia, il film è Rambo.
0: Due Brescia in classifica.
7: Il film è Rambo, Pierangelo da Bergamo.
0: Bergamo risponde.
8: John Rambo, Mirko da Isolaccia.
0: Isolaccia, Sondrio.
9: Rambo 1, Davide da Varese.
0: Era l'uno, il film in cui lo sceriffo dà la caccia con tutti gli altri vice sceriffi, eccetera, eccetera. John? Era lui, pensavo fosse il 2, però magari mi sbaglio.
10: Rambo, Luca da Mezzago.
0: Anche Luca da Mezzago c'è, grande Luca.
11: Rambo 1, Alexander da...
0: Non si ricorda più, sa che è Rambo il film ma non sa più dov'è lui. Andiamo bene Ale, un abbraccio.
12: Rambo, ciao Giuliano.
0: Grande Giulio.
13: Il titolo del film è Rambo, Domenico Damazzo.
0: È il caldo che confonde. Bravo, bravo.
14: Rambo, non mi ricordo quale, però l'uno, Rambo.
0: Sì, tranquillo, non ti ho fatto nulla.
15: Il film è Rambo, Marco da Cosate Bergamo.
0: Bravo Marco, bravissimo, complimenti. Nono classificato, vediamo il decimo.
16: Rambo, Ennio Cremona, ciao.
0: Anche Ennio da Cremona c'è, completa Cremona la top 10. La risposta corretta era Rambo.

0: canzone di qualche tempo fa cantata da Tate McRae a chiudere la nostra seconda ora insieme, ma tra pochissimo, come potete percepire da questa base egizia, si tornerà a Sharm el Sheikh con la Sfinge e Abdullah, che sarà l'unico nostro alleato, perché sta per arrivare la parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
7: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
8: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Buongiorno a tutti, stiamo per tornare in Egitto, ci sta aspettando Abdul in compagnia della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima del terzo tutti contro tutte alle 4 minuti c'è lo spazio legato all'informazione.
11: Radio Number One Notizie.
12: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. La tensione resta alta per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, nel pieno della nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Secondo la TV iraniana, due navi tentavano di transitare illegalmente nello stretto di Hormuz. Intanto le truppe americane hanno proseguito raid ai danni di Teheran tra ieri sera e stanotte. Teheran che ha risposto con attacchi alle basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Altri sei giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Certosa di Milano con circa 30 coltellate il 26 maggio scorso. Si tratta di un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, tutti ritenuti responsabili di quanto accaduto quella sera. Poi sarà il GIP ad accertarne la colpevolezza. Mario Adinolfi continua a professarsi innocente, dice di non essere un lestofante e di non aver truffato nessuno. Non frego le vecchiette, ha aggiunto nell'interrogatorio, perdendo le staffe, il giornalista, ex parlamentare fondatore del movimento Il Popolo della Famiglia, finito agli arresti domiciliari nei giorni scorsi per l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Emergenza caldo che continua, tra domani e mercoledì la fase più acuta nel nostro paese. A Firenze e Perugia allerta rischio salute in rosso da oggi a mercoledì, giorno in cui si aggiungeranno Brescia, Bologna, Torino, Roma e Frosinone. Arancione il bollino per, tra le altre, Milano, Verona e Trieste. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
13: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: sabato si gioca.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Siete su Radio Number One, Stefano Federici dall'Italia, Abdul e la Sfinge dall'Egitto. Benvenuti nel terzo Tutti Contro Tutte. C'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. È arrivato il primo fax, composta da 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Ripeto, 9 lettere la compongono, 5 le consonanti e 4 le vocali. Si è aperto leggermente il sarcofago. Ecco arrivare da Sharm el Sheikh il secondo fax. Primo aiuto che Abdul Dulce invia: lo può essere una persona quando sorride. Ripeto, lo può essere una persona quando sorride. Iniziate a incasellare il tutto. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Lo può essere una persona quando sorride. 393 444 0444. In bocca alla Sfinge. Cos'è?

0: Blood, la canzone di qualche tempo fa di Young Blood su Radio Number One, terzo tutti contro tutte dall'Egitto, Abdul e la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, composta, abbiamo detto, da 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. L'unico indizio che ci ha inviato Abdul da Sharm el Sheikh è questo: lo può essere una persona quando sorride. Il più veloce è stato Guerino, ma non è la risposta corretta, non è attraente. Risponde Domenico da Como: contagiosa, no. Sentiamo invece chi ha mandato il vocale, cosa ha detto.
1: Simpatica, Davide da Limone Piemonte.
0: Non è simpatica, Davide da Limone Piemonte.
2: Amichevole, Paola da Bergamo.
0: Non è nemmeno quella la risposta corretta, Paola.
3: La parola è autentica, Arianna da Villa di Chiavenna.
0: Non è autentica.
4: Oh, raggiante, Lori Barzetta.
0: No, Marcella Luminosa, no.
5: Una persona quando sorride può essere raggiante.
0: No.
5: Federico.
0: Non è quella, Fede.
6: Ciao, Rinaldo di Endine Gaiano.
0: Ciao,
6: potrebbe essere simpatica?
0: No.
7: Ciao, Marilus dal Bosaggia, potrebbe essere una persona gioiosa?
0: No.
8: Ci provo, la parola è simpatica? Fratto è, da Parma.
0: Non è quella, non è quella.
9: No. Terra te pippera, che sta chi lo so.
0: Non avevo
9: che
0: dubbi.
9: Che sta chi più di mio sbagliato.
0: Allora non sbagliare.
9: Ale è Zanza Free.
0: No.
9: Ciao da Gigi.
0: Non ho capito nulla.
1: Simpatica, Davide da Limone Piemonte.
0: Non è quella, non è quella, Davide. Abbiamo detto 9 lettere la compongono, 5 consonanti, 4 vocali. Lo può essere una persona quando sorride. È arrivato il secondo fax con un carattere vivace. Ripeto, lo può essere una persona quando sorride con un carattere vivace. 3, 9.

0: nel sarcofago dalla Sfinge, la Malefica, ma con lei Abdul che cerca di darci una mano raccontandoci in lungo e largo alcuni dettagli importanti, ad esempio che è composta a 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Lo può essere una persona quando sorride, e questa persona ha anche un carattere vivace. Qual è la parola nascosta?
1: Ciao Stefano, sono Francesco da Castro, ma abito a Endine.
0: Ciao Franci.
1: Niente, la parola per me è...
0: Sì.
1: Ma ricordo più. No, vabbè. Invadente. Ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao Franci, apposta, il sole, non ti preoccupare, è tutto regolare, c'è anche di peggio.
2: Espansiva, Mirko da Isolaccia.
0: Non è quella, Mirko.
3: Silvio, il camionista, in questo momento mi trovo a Venezia. Spiritosa.
0: Non è quella. Silvio, il camionista, in questo momento a Venezia. No.
4: Ciao, sono Elia Caravaggio. La parola potrebbe essere espansiva?
0: No.
5: Divertita, Cinzia da Como.
0: Non è quella, Cinzia. Franci, frizzante, no. Maliziosa, Ester da Segrate, no.
6: Di nuovo, espansiva.
0: No, non
6: sempre
0: è
6: Federico.
0: Non è quella.
7: Eccomi, Cinzia da Brescia, spontanea. Ciao.
0: Non è quella.
8: Sono Paola, espansiva.
0: No.
9: La parola è divertita, Riccardo da Olgiate.
0: Non è quella.
10: Sarà forse raggiante?
0: No, è stata
10: Chicco
0: detta più volte.
10: Dalonato. Ciao.
0: È arrivato il terzo fax. Questa persona è dotata di umorismo. E allora, se una persona è dotata di umorismo, quale potrebbe essere la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge? Una persona dotata di umorismo è una persona 5 consonanti e 4 vocali, 9 lettere, spi. La Sfinge mi guarda male, dai, spi. Se uno ti fa ridere, è una persona... è dotata di umorismo, Sfinge, non si arrabbi, dai, abbiamo dato una mano con questo caldo. Insomma, non mi cacci maledizioni, ne ho già abbastanza. 393-444-0444, tra poco scopriremo chi sarà il più veloce a raccontare.

0: consonanti, quattro vocali, lo può essere una persona quando sorride con un carattere vivace. Questa persona è dotata di umorismo. Se una persona ti fa ridere, è una persona.
1: Damiano e Martina sulla A22. La parola potrebbe essere serafica?
0: No, no, non è quella.
2: La parola è forse spirito? Massimo dalla A4.
0: Dalla A22 siamo passati alla 4, no?
3: Dai, ma prima
4: la risposta della spingia è spiritoso. Sam

0: in classifica?
1: Spiritoso.
0: Va bene, va
1: Ferrer
0: bene.
1: Da Corsico.
0: Anche Corsico c'è.
2: Spiritosa, Stefano. Raffaella da Mantova.
0: Brava Raffi.
3: La spiritosa, Stefano da Viadana.
0: Anche Viadana c'è.
4: Spiritosa, Davide da Limone Piemonte.
0: Bravo Davide.
2: Spiritosa.
0: Non si sa chi tu sia, ma la risposta è corretta.
5: La parola è spiritosa, Arianna da Villa di Chiavenna.
0: Anche Arianna da Villa di Chiavenna. Enna,
6: cioè. Spiritosa, Mirko da Isolaccia.
0: Bravi, bravi, questa era la top 10. Tra pochissimo l'appuntamento con il traffico.
7: Su Radio Number One, c'è il PN1.
8: Pomeriggio Number One. Con Radio Number One,
9: l'estate 2026
8: è più calda che mai.
7: Con Radio Number One,
8: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate. Charlie Puth,
9: Serena Brancale,
8: Madame e tanti altri.
9: Tieni sempre accesa Radio Number One.
8: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.
11: Il

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
3: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, giovedì 16, l'attrice, con Cristiana Capotondi di Giacomo Battiato. Venerdì 17, Il desiderio di ridere, con Iterconauti, Paolo Rossi e Caterina Gabanella. Venerdì 17, inaugurazione della mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri, al Museo Civico di Bormio. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
4: Radio Number One.
5: Viabilità.

0: Schiera e Desenzano, siamo in direzione Brescia, incidente che provoca in questo istante code a tratti. Siamo a Milano adesso con un incidente segnalato in via Patroclo che coinvolge motociclette, mentre a Como c'è un altro incidente segnalato su viale Risorgimento. Torniamo sulla 10, Genova Ventimiglia, sono segnalate code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova, materiali dispersi invece nell'area di servizio Bordighera, sempre in direzione Genova. Sulla 26 è segnalato un veicolo fermo tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa Bettole in direzione Genova. Sulla 1 Milano-Bologna c'è un veicolo fermo tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Sulla 4 Milano-Brescia, perdita di carico tra viale Monteceneri e Cormano in direzione Brescia. Sulla 8 diramazione Gallarate c'è un veicolo fermo tra Gallarate Ovest e la 8 in direzione Varese. Per il momento è tutto. Come sempre, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
1: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

buona domenica. E buona domenica è il titolo della canzone di Saifa, incontrata qui su Radio Number One, inserita ai nostri programmatori nella playlist di questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Ciao a tutti, benvenuti. Parlavamo del triangolo delle Bermuda, non solo quello, c'è anche un altro triangolo al centro dell'attenzione, quello dell'Alaska, perché un documento della CIA declassificato ha riacceso il mistero sul triangolo dell'Alaska. E a riaccendere le teorie ci ha pensato questo documento della CIA finito sotto i riflettori durante una seduta del Congresso degli Stati Uniti. E il documento, sostenuto anche dal UAP Disclosure Fund, menziona 3 località americane legate a fenomeni inspiegabili, e non c'entrano gli X-Files, qui sono veramente inspiegabili. E i più attenti, tanti sanno che il dito è stato puntato subito verso il Monte Hayes. È da lì, infatti, che partirebbero molte delle storie più assurde, ma anche più dettagliate, legate al famigerato triangolo dell'Alaska. E secondo stime ufficiose e abbastanza inquietanti, migliaia di persone sarebbero scomparse nella zona negli ultimi 50 anni. Quindi non solo il triangolo delle Bermuda, ma prestate la massima attenzione, perché oggi si parla parecchio anche di un altro triangolo, quello dell'Alaska.

Una voce delicatissima, quella di Olivia Rodrigo. Lei è filippina? No, è americana, però ha origini filippine, anche tedesche, anche irlandesi. Quante, veramente, di tutti i gusti. Beh, questa è la sua nuova canzone, una delle hit dell'estate, Drop Dead, che abbiamo appena sentito qui su Radio Number One. Siamo quasi cotti a puntino con questi 36-37 gradi. Anche all'interno, oggi pomeriggio, si schiatta quando mancano 19 minuti alle donne al volante. Tra poco Lille Agnes a tenervi compagnia, come sempre, in diretta dalle 17 alle 20. Voi come state? Come sta andando questa giornata con una calura elevata?

0: ovvero un amore terminato troppo alla svelta, quello tra il giovanissimo artista svizzero Soleroy e quella che un tempo era la sua ex, il remix di Rivazza. Velocizzato il tutto, piccolo break, ma state qui perché tra pochissimo vi sbloccherò un ricordo fine anni 90 che sicuramente ricorderete bene. Saliremo per 3 minuti sul palco del Festival Bar, in arrivo una grande canzone.
1: Pomeriggio number one.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

del 1999, Tom Jones e Musti, che in quell'estate salirono anche sul palco del Festival Bar. Era la grande canzone delle 16:45 che dedichiamo a Margherita e Gloria. Ci stanno ascoltando dalla Liguria, da un parco acquatico, beate voi. Un abbraccio va a Giuseppe e Matteo, diretti a Torino. Sono diretti appunto in una delle città del Piemonte, da dove in molti ci state scrivendo, da Torino anche Linda e dei nostri. Un abbraccio a Michele da Aosta, a Silvia dalla Svizzera, al piccolo Tommy in compagnia del papà Michele dalla provincia di Sondrio, e a tutti quelli e quelle che ci stanno raggiungendo come sempre su WhatsApp al 393 444 0444. Tra poco Tommaso Paradiso.

0: agitare Coca-Cola. Con questo caldo ci sta, ma quando la agitate, poi prestate la massima attenzione quando svuotate il contenuto nel bicchiere, perché potrebbe schizzarvi addosso. Era Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, che va a chiudere questo primo appuntamento con il PN1. Se vi è piaciuto, torno domani a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa sul nostro
1: su Radio Number One, c'è il PN1
2: pomeriggio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Nuova settimana con le donne al volante, noi ci siamo!
2: Sono le 17.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. La tensione resta alta per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente. Nel pieno della nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, secondo la TV iraniana, due navi tentavano di transitare illegalmente nello stretto di Hormuz. Intanto le truppe americane hanno proseguito raid ai danni di Teheran tra ieri sera e stanotte. Teheran che ha risposto con attacchi alle basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Altri sei giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Certosa, Milano, con circa 30 coltellate lo scorso 26 maggio. Si tratta di un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, tutti ritenuti responsabili di quanto accaduto quella sera. Poi sarà il GIP ad accertarne la colpevolezza. Mario Adinolfi continua a professarsi innocente, dice di non essere un lestofante e di non aver truffato nessuno. Il giornalista, ex parlamentare fondatore del movimento Il Popolo della Famiglia, finito agli arresti domiciliari nei giorni scorsi, è accusato di truffa ed evasione fiscale. Soncin ci sbatteva la porta in faccia per ripulire le tracce mentre Pamela moriva. Si è aperta con la testimonianza di Serafina Di Vuolo, dirigente della Polizia di Stato, la seconda udienza del processo per il femminicidio di Pamela Genini, la 29enne originaria di Strozza, provincia di Bergamo, uccisa la sera del 14 ottobre scorso a Milano. Per il legale che difende la famiglia della vittima, la ragazza era impotente e terrorizzata dalle minacce dell'aggressore, suo ex compagno. Emergenza caldo che continua tra domani e mercoledì, la fase più intensa nel nostro paese. In Sardegna si toccheranno anche i 42 gradi. A Firenze e Perugia allerta rischio salute in rosso da oggi a mercoledì, giorno in cui si aggiungeranno Brescia, Bologna, Torino, Roma e Frosinone. Arancione il bollino, tra le altre, per Milano, Verona e Trieste. Tennis è il day after del trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, il decimo uomo nella storia a conquistare i championships per due anni consecutivi. Nel corso delle dichiarazioni post vittoria, il numero uno al mondo ha riservato qualche parola anche per Alcaraz, grande assente a Wimbledon. Il tennis ha bisogno di lui, speriamo torni presto, ha detto Sinner, che ora punta alla stagione del cemento americano. È iscritto al Masters 1000 di Montreal, ma deve ancora sciogliere le riserve sulla partecipazione. Mondiali di calcio, al via domani le semifinali con Spagna-Francia, fischio d'inizio alle 21, mercoledì Inghilterra-Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: E ci siamo, già con una bella risata fuori onda.
2: Esatto.
1: Vabbè, dai, ci siamo, lunedì riparte un'altra settimana con Lilli
2: e Agnese.
1: Eccoci qui, pronte per raccontarvi un bel po' di cose. Fa un caldo terrificante.
2: Anche dentro in studio.
1: Anche dentro gli studi. È vero. Oggi è un po' così. Vabbè, insomma, stiamo cambiando magliette come se non ci fosse un domani.
2: L'aria condizionata ci ha abbandonate.
1: Esatto.
2: Quindi siamo qui.
1: Quindi immaginate con tutti i macchinari che funzionano. Che meraviglia. Che meraviglia. Va bene, ci siamo. E parleremo subito di vacanze, però per quelli che...
2: sono un po' abitudinari,
1: ecco,
2: forse.
1: Sì, direi che insomma è la cosa giusta. Vogliamo cominciare?
2: Andiamo subito con Madame.

0: tutti. Tutti gli ascoltatori di Radio Number One, noi li amiamo, e quindi con Lilli
1: e Agnese,
0: donne al volante, comincia questo viaggio per raccontarvi quello che succede un po' in giro. E allora parliamo di vacanze. C'è chi ha l'abitudine di andare sempre nello stesso posto, non per un anno, non per due, non per quattro, non per dieci, ma per 30 anni. Una famiglia svizzera è andata sempre lì.
1: Esatto, siamo ad Alassio, dove il sindaco Marco Melgrati ha ricevuto madre, padre, figlia e poi il marito della figlia, che negli anni si è aggiunto all'allegra famigliola vacanziera, perché appunto questi svizzeri hanno scelto, scelgono da 30 anni Alassio proprio per la loro vacanza, le loro villeggiature. E il sindaco che cosa ha fatto? Ha consegnato alla famiglia una pergamena ufficiale della città come segno di riconoscenza per, insomma, il profondo e duraturo rapporto che loro hanno nei confronti del paese.
0: Allora, ci sono persone che si trovano talmente bene in un posto, poi portano magari i bambini da piccoli, i bambini piccoli crescono con gli amici che si fanno, insomma, sul posto, le famiglie che anche loro tornano tutti gli anni, e quindi poi alla fine non hai il coraggio di andare da un'altra parte.
1: È vero. Non puoi tradire il posto,
0: perché poi i bambini cominciano: ah, dai, andiamo ancora lì, mamma, papi, e quindi si torna sempre lì. Però vorremmo chiedervi:
2: ma voi
0: siete di quelli che vanno sempre sempre sempre nello stesso posto, oppure vi piace cambiare, andare a vedere posti nuovi? Io la seconda.
1: Sì, anch'io la seconda assolutamente.
0: Girare, vedere il mondo, cioè bello Alassio, bellissima come tutta la Liguria, come tutti i posti d'Italia, per l'amor del cielo, però bello.
1: Un giorno ad Alassio, l'altro a Bordighera, quello dopo ancora Arma di Taggia, perché no?
0: Ma sì,
1: un po' di posti.
0: No, infatti.

0: cosa fai questa sera? È invece amore quella per una famiglia svizzera, di una famiglia svizzera per la loro località del cuore, Alassio. Sono 30 anni che questa famiglia sceglie di andare in vacanza proprio in questa città della Liguria.
1: Beh, vi abbiamo chiesto se anche voi siete di quelli che tornano sempre nello stesso posto tutti gli anni, perché appunto ormai hanno fatto la compagnia, cioè ci sono gli amici, ci si ritrova, poi ci sono i figli che magari sono cresciuti insieme, sono adolescenti, escono insieme, ma non tutti sono così.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Noi non solo non andiamo mai nello stesso posto in vacanza, ma avendo il camper all'interno della stessa vacanza giriamo più posti diversi, quindi ogni vacanza vediamo tantissimi luoghi. Quest'anno siamo stati in Nuova Aquitania, abbiamo girato tutta la costa oceanica, poi siamo entrati all'interno, abbiamo visto l'Occitania, la Provenza, luoghi incantevoli, e giriamo comunque anche molto l'Italia. Ciao Bruno da Barallo Pombia.
1: Ciao Bruno. Era lui che suonava nel messaggio.
0: Cosa stava succedendo?
1: C'è Roberta, ci scrive: ciao donne, io i miei primi 14 anni andata a Lignano Sabbia d'Oro, i primi 15 giorni di agosto stesso albergo, stessa camera, stesse persone ogni anno, praticamente partivo da casa per andare nella mia seconda casa.
0: Esatto, alla fine è così. E poi c'è Paola che ci scrive: 25 anni fa circa abbiamo comprato una casa a Riccione perché mio figlio piccolo avrebbe avuto bisogno di cure termali, quindi adesso spesso ci torniamo, però ci prendiamo anche una settimana all'anno per cambiare posto e andare in vacanza da un'altra parte.
1: Bravi, così si fa.
0: E se
1: poi,
0: si può.
1: Sì, esatto. E poi a proposito di camper, come il nostro amico di prima, chi ha il camper?
0: Ah, può andare dove vuole, quando
1: che
0: vuole.
1: Meraviglia. Anzi, saluto Cinzia ed Elia che sono in partenza con il loro camper.

0: Lenny Kravitz con TK421 qui a Radio Number One. Parlavamo di quelli che vanno tutti gli anni negli stessi posti. Una famiglia svizzera è stata premiata per essere andata per 30 anni di seguito ad Alassio. E c'è Sabri, ad esempio, che ci scrive: ciao ragazzuole, noi magari a dormire stessi posti, poi durante il giorno però ci facciamo anche 200 chilometri per andare a vedere altre zone, magari prendi un punto
1: di
0: rimani lì,
1: esatto,
0: e poi giri.
1: È una bella idea anche questa.
0: Non
1: certo,
0: male, non male. Ci sono gli stanziali, cioè sì, quelli che vanno lì, si mettono sul bagnasciuga e stanno lì per 15 giorni, una settimana, 3 giorni, quello che è, insomma, durante la vacanza. E ci sono quelli invece che non riescono a stare fermi.
1: Esatto, magari c'è, tra proposito di stanziali, quelli che hanno la roulotte stanziale,
0: vero,
1: che quelli del campeggio gliela portano fuori nella propria piazzola, che è quella da 15 anni, 20 anni, e loro hanno la loro seconda casa lì, che beh, comunque è una bella idea.
0: Però moltissimi vanno anche con lo scooter oppure le bici elettriche, e da lì poi si spostano,
1: girano
0: le spiaggette, vanno a vedere i posti, i borghi, insomma, anche
1: no?
0: Così non è male.
1: Ma sì.
0: Vabbè, che belle le vacanze.
1: Sì, infatti mi hai fatto venire voglia di partire,
0: vero?
1: Viaggiare.
0: Sì, viaggiamo parlando di traffico, però noi, anche noi siamo stanziali, stiamo qua e sono gli altri che viaggiano.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
4: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
4: WhatsApp.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: persiane, tapparelli, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
10: Radio Number One. Viabilità.
11: 17.25, la situazione del traffico in questo momento.
12: Partiamo dalla A26 dove c'è un incidente tra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione di Gravellona Toce. Attenzione al vento forte sulla 5 tra Quincinetto e Aosta Est. Sulla 4 Milano-Brescia c'è un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia e sullo stesso tratto attenzione perché ci sono pedoni sulla carreggiata in direzione di Torino. Sulla 1 Milano-Bologna ci sono veicoli scortati per perdita di carico tra Fidenza e Piacenza Sud in direzione Milano. Sulla 10 Genova Ventimiglia code a tratti per un chilometro al casello di Ventimiglia per traffico intenso in direzione Ventimiglia. Sulla 7 Milano Genova ci sono code causa viabilità esterna che non riceve tra la 10 e la barriera di Genova Ovest in direzione del capoluogo Ligure. Sulla 12 Genova Rosignano ci sono code per veicolo fermo tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Sulla 15 la Parmalla Spezia ci sono code a tratti per un chilometro tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, materiali dispersi presso lo svincolo di Berceto in direzione Parma. E concludiamo con la 1 Firenze-Roma dove ci sono code per traffico intenso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna.
11: Beh, questo è davvero tutto, buon viaggio.
13: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: ovunque, all over the world. E allora, hola, buen día desde Argentina, por aquí escuchando.
1: Hola,
0: hola,
1: buen día.
0: Bene, ci sono ascoltatori anche dall'Argentina e questo ci fa assolutamente piacere. Vogliamo parlare della sicurezza in macchina quando si parte? Ci sono delle cose che dovremmo sempre controllare, anche perché la maggior parte degli automobilisti, e qui lo dobbiamo dire, perché ci sono anch'io e ci sei anche tu.
1: Certo, ci sono anch'io, certo.
0: Cioè, prima di partire, sì, magari sappiamo che dovremmo avere il triangolo, il giubbotto, catarifrangente, tutte queste cose, ma dove sono queste cose?
1: Questa è la risposta breve, ecco. Boh, non ne ho idea, da qualche parte in macchina ci saranno, ecco.
0: Però.
1: Però, insomma, si sa che bisogna avere, perché, insomma, è obbligatorio dall'articolo 162 del codice della strada, deve avere a bordo il segnale mobile di pericolo, il triangolo, omologato, sia chiaro,
0: sì,
1: retroriflettente, dotato di sostegno stabile, e anche appunto il giubbotto ad alta visibilità, che va sempre indossato se ci fermiamo per qualsiasi motivo, okay, e dobbiamo scendere dall'auto. E se il triangolo che noi dobbiamo mettere per segnalare l'auto lo mettiamo proprio per questo, il giubbotto segnala la persona sulla strada
0: ed è fondamentale,
1: è fondamentale,
0: quindi,
1: esatto,
0: se voi l'avete nel bagagliaio come facciamo io e Agnese,
1: non va bene.
0: Anzi, questa sera devo ricordarmi, quando vado giù nel box prendo il giubbotto e lo metto sotto il sedile del guidatore,
1: esatto,
0: perché deve essere, non puoi scendere dall'auto
1: aspetta che devo andare a prendere nel baule, lo apro e cerco da qualche parte il mio giubbotto catarifrangente. Non si fa così,
0: no. Tra l'altro, ne parlavamo fuori onda, cioè noi abbiamo in dotazione una sacca, sì, praticamente, dove, che ci hanno dato dal il concessionario ci ha dato questa sacca dove dentro c'è praticamente di tutto. Però se tu mi dici cosa c'è dentro, io non lo so. Non ne ho
1: la risposta breve. È sempre boh.
0: Preparate il telefono, potrebbe succedere qualcosa molto presto.

0: su Radio Number One. Attenzione anche al kit di primo soccorso da avere in auto. Non è obbligatorio, ma se ce l'abbiamo forse è meglio.
1: E invece è obbligatorio giocare con noi.
0: Subito!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: È proprio così, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto di Verbania sul Lago Maggiore, che sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Visitateli per un bel giro del mondo botanico, appunto. Per farlo però bisogna rispondere alla domanda della Lilly.
1: Una domanda tra l'altro facile. Oh, dai, facile. Con quale noto conduttore Lorella Cuccarini ha condotto il Festival di Sanremo nel 1993? Pensate bene a questa data, 1993. A Corrado, a Pippo Baudo, a Raimondo Vianello oppure a Mike Buongiorno?
0: 393-444-0444, messaggio su WhatsApp con la risposta esatta e il tuo nome.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: cantante americana, era il 1979, questa era Ring My Bell, suona il mio campanello. Lei invece ha mandato un messaggio velocissima per rispondere alla nostra domanda e lei è Lilly, Liliana.
1: Un'altra Lilly!
0: Un'altra Lilly, oh, l'ho no! trovata!
2: Sì, sì, proprio Lilly, chiamata da tutti Lilly.
0: Beh, anch'io mi chiamo Liliana ma mi chiamano tutti Lilly ormai, cioè non riesco ormai proprio a cambiare questa cosa. Beh, ciao Lilly, come stai?
1: Ciao!
2: Bene, grazie, voi?
0: Ma noi benissimo, sai che è strana questa cosa? Ciao Lilly, come stai? Sono Lilly.
1: Sì, perché chi ha dei nomi, come anche il mio, sì, per esempio, che non sono
0: strani,
1: così tanto comuni.
0: Sì,
1: è quando trovi insomma un tuo omonimo, una tua omonima, è stranissimo.
2: Sì. Poi non è un nome molto usato,
0: no,
2: dai.
0: Infatti, esatto, non è molto diffuso, non è molto diffuso. Allora, noi ti abbiamo fatto una domanda ben precisa, ma per vincere che cosa?
1: Per
0: Agnese?
1: Portarsi a casa due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Taranto di Verbania, un posto veramente meraviglioso, e sono tuoi perché hai risposto correttamente ad una domanda anche facile facile. Dai.
0: Allora, la domanda era questa, Lilly: con quale noto conduttore Lorella Cuccarini ha condotto il Festival di Sanremo del 1993? La stragrande maggioranza degli ascoltatori ha indovinato, eh? Corrado, Corrado, Pippo Baudo, Raimondo Vianello, Mike Buongiorno?
2: Pippo Baudo.
0: Pippo Baudo, tra l'altro, insomma, sì, era stato il suo Pic Maglione, è stato lui
2: infatti,
0: a scoprire.
2: Dico, è cresciuta con Pippo Baudo, quindi.
1: Quindi esatto, sapevi benissimo, brava.
0: Benissimo, quindi cara Lilly, divertiti.
2: Grazie mille.
0: Taggaci nelle tue foto, vedrai che meraviglia. E con chi ci andrai, possiamo chiedertelo?
2: Allora, se mi accompagna mio marito, con mio marito, se no chiederò alla figlia o al figlio.
1: Beh, giusto, giusto, perché no? Oh, se poi vogliono andare tutti, va bene.
2: Ah, beh,
1: nel
2: certo,
1: senso,
2: se vogliono venire
1: bella,
2: tutti, se aggre- anche perché basta dire andiamo che ci sono tutti.
0: Cioè, è proprio difficile convincerli, sì, quando sì, si
2: no,
0: tratta
2: no,
0: di infatti, infatti.
2: Basta solo fare un accenno.
1: Beh,
2: già
1: allora
2: ci sono.
1: Beh, sei fortunata, direi, sei molto fortunata.
0: Ciao Lilly.
1: Sì, ciao.
2: Grazie, ciao, ciao. Grazie. Number one.

0: Zombie Lady qui su Radio Number One. Non siamo degli zombie nonostante il caldo, anche perché Radio Number One quest'anno ha un sacco di cose bellissime.
1: Sì, siamo praticamente ovunque, perché Radio Number One è dove vivi tu, e allora saremo anche media partner di Parole e Musica, che si terrà al Mantova Village e al Franciacorta Design Village, e ci saranno delle date importanti con artisti importanti. 17 luglio con Francesca Mirchielin al Mantova Village, e poi il 18 luglio con Ermal Meta al Franciacorta Design Village, mentre il 24 luglio ancora Malika Ayan al Mantova Village, e insomma veramente tanta roba.
0: Non solo, tanta roba, perché quest'anno andiamo in vacanza. Sì, perché la radio si trasferisce per un buon 3 settimane a IGV Club Santa Clara, a provincia di Olbia, quindi in Sardegna, su una spiaggia meravigliosa, un villaggio meraviglioso, dove ci sarà la nostra Manuela Doriani, che sarà in diretta ogni giorno dalle 12 alle 13 per appunto 3 settimane consecutive. Farà da lì anche la Combricola, quindi la sentiremo la mattina che si sveglierà bella bella al mare, però
1: invidia a mille.
0: Sì. E quindi tutti gli ospiti del IGV Club Santa Clara potranno anche giocare con noi, perché insomma avremo tante belle attività da fare proprio nel villaggio, e poi la radio che va nel villaggio si potrà anche ascoltare sul nostro sito, ma vi diremo più avanti tutte le informazioni puntuali e dettagliate.
1: Seguiteci per altri dettagli.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beach for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beach for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba, a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
4: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: Donne al volante a Radio Number One, che ore sono?
7: Manca un minuto alle 18.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Radio Number One Notizie.
11: A pochi giorni dall'uccisione di un immigrato messicano a Houston, un altro episodio coinvolge gli agenti dell'ICE, le forze dell'ordine di frontiera degli Stati Uniti. Una persona è morta dopo una sparatoria avvenuta a Bedford, nello stato del Maine, in occasione di un'operazione di polizia nell'area. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha detto la Premier Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Colpo di scena al processo d'appello sulla morte di Aurora Tila, l'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato ammettendo di essere stato lui a uccidere la ragazzina gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Tennis ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila a Wimbledon di Jannik Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Bastad in Svezia Francesco Passaro. È tutto, a più tardi.

0: donne al volante un po' accaldate oggi, devo dire. Non so da voi quanti gradi ci siano qui dentro.
1: Cioè... 45.
0: Sì, esatto. A parte questo, però, noi vorremmo parlare di un dato importante, perché da sabato scorso c'è il decreto autovelox, atteso qualcosa come 34 anni, tra tira e molla, sono 34 anni che stiamo aspettando che decidano di fare qualcosa. A proposito degli autovelox, quelli omologati e quelli non omologati.
1: Esattamente, quindi da sabato 11 un misuratore di velocità, gli autovelox, su 5 non potrà più fare multe, quindi uno su 5 è fuori omologazione, deve attendere appunto questa benedetta omologazione. Non avrà più il titolo giuridico per trasformare quel rilievo in una sanzione, appunto. Questo è il decreto, è l'effetto del decreto autovelox, che appunto, come ha detto Lilli, è atteso da circa 34 anni, e il Ministero dei Trasporti ha appunto detto che i dispositivi che potranno restare accesi sono circa 3150. 850 invece dovranno chiedere l'omologazione del prototipo.
0: Esatto, e ovviamente non mancano le polemiche ancora dopo, certo, 34 anni. C'è ancora chi dice però se passa il messaggio che molti di questi autovelox sono spenti, sarà un liberi tutti, in vista anche delle partenze per le vacanze, eccetera eccetera. Quindi rispettiamo sempre i limiti, mi raccomando, che spengano, che accendano, non ha importanza. Se c'è un limite, cerchiamo di rispettarlo. Lo so, a volte non è facile, ma è così.
1: Bisogna.

0: American Girls qui su Radio Number One. Donne al volante, donne autovelox.
1: Sì, donne autovelox, è arrivato finalmente insomma questo decreto che vuole gli autovelox fuori norma, ritirati praticamente o spenti. Non potranno quindi fare multe. sono parecchio, 850, più di 850 autovelox.
0: Sono uno su 5 su tutto il territorio nazionale. Non potranno fare multe fino a quando saranno riomologati secondo appunto le norme di legge.
1: Esatto, e tra l'altro c'è chi ci dice: sì, noi dobbiamo rispettare i limiti, però anche appunto queste mezze truffe con gli autovelox che non sono regolamentati o regolamentari, insomma, bisognerebbe, è giusto che sia così. Infatti hanno spento tutto e buonanotte. Bene,
0: da una parte però speriamo che forse li riattivino presto.
1: Sì, sì, lo
0: più
1: faranno.
0: Per una questione di sicurezza. Poi certo è brutto quando prendi la multa, lo so anch'io, che insomma non è mai bello, però
1: quante multe hai preso?
0: Sai che ti sorprenderò, zero.
1: Mai preso multe?
0: Mai preso multe.
1: Allora di cosa
0: ti
1: rendi?
0: Secondo me perché mi è andata bene.
1: Adesso. Ah, ok, ok.
0: Non lo dico ad alta voce, però forse per quello.
1: Ok, ok. Vabbè, insomma, io ho i tempi d'oro.
0: Le collezionate. Vabbè, capita.
1: Va bene, e allora andiamo in Liguria, perché c'è questo paesino Carrodano, un paese appunto in Liguria che ha soltanto 465 abitanti, ma che ha incassato qualcosa come 770.000 euro di multe. 465 abitanti. Però attenzione, bisogna dire due cosette.
0: La prima è che chi ha preso le multe non sono certo gli abitanti del luogo, sono tutte persone che transitano da lì per andare o in autostrada o verso Levanto. E cosa c'è proprio su questa strada provinciale?
1: Autovelox!
0: Esatto!
1: Yeah.
0: Questo è omologato.
1: Sì, però i cittadini sono
0: fuori.
1: Ovviamente loro quando c'è l'autovelox vanno piano, gli altri che vengono da fuori magari non lo sanno oppure pensano sì, anche questo sarà uno di quelli che non funziona.
0: Esatto, c'è il cartello, ma figurati,
1: che ti arriva la multa. E quindi anche il sindaco ha detto, insomma, allora se dovessero fare la media sui cittadini, 465 cittadini, sarebbero 1655 euro più o meno a testa. Questi sono spalmati su tutti quei poveracci.
0: Passano da lì, insomma.
1: Esatto, vabbè, succede. E allora, attenzione!

0: Chi è anche in Calabria, ci scrivete, sì, che siete anche lì. Beh, siete un po' ovunque.
1: Chi è a casa?
0: Chi è a casa? Comunque in vacanza, in ferie, ma a casa.
1: Sì, esatto. Vabbè, sì. E chi è invece in ufficio, in fabbrica, in giro, vabbè, sono in mezzo al traffico. A proposito di traffico.
0: Tra poco andremo a parlare proprio di quello. Faremo un focus proprio sulle nostre autostrade tangenziali. Andremo lì, vedremo quanti di noi saranno accaldati, fermi, imbottigliati.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One,
2: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Alba Villa, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
11: Radio Number One. Viabilità.
12: Guidatori, passeggeri, sentiamo cosa sta

0: code allo svincolo di Bergamo per chi arriva da Milano, code per traffico intenso tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia, e sulla Brescia-Padova ci sono code per traffico intenso tra Somma Campagna e Peschiera in direzione di Brescia. Sulla A7 code per un veicolo in avaria tra Busale e l'allacciamento con la A12 in direzione di Genova, code poi per un incidente anche tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla A21 anche qui è stato chiuso il nodo per un incidente alla diramazione Fiorenzuola in direzione di Torino, anche qui ci sono parecchi problemi. Sulla A12 incidente tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Sulla A13 la Bologna-Padova ci sono code tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la A14 in direzione di Bologna per traffico intenso. E poi chiudiamo con la A14 con rallentamenti tra Castel San Pietro e l'allacciamento con la A1 in direzione di quest'ultima.
1: Guidate sempre con tanta prudenza, fatelo con noi donne al volante.
2: Preparati a un'estate da prima pagina. Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, questo era il canto d'amore. Prova tu a fare questa ultima frase cantata così, proprio a sussurrata.
2: Sì, sì.
1: Come lo fa lei?
2: Non sono capace.
1: No. È proprio, ci rimetto proprio le corde vocali. Va bene, donne al volante, Lilli.
2: E Agnese.

0: Eccoci qui per parlare di una scoperta che non è nemmeno tanto scoperta, almeno per noi boomer, noi che comunque con questa figura familiare ci siamo cresciuti. Però questa ricerca arriva dagli Stati Uniti, più del 40% degli adolescenti dichiara di provare sentimenti di tristezza e di disperazione, e non è molto diverso in Italia, purtroppo. Però c'è questo scienziato, questo Kenneth Berish, uno psicologo tra l'altro clinico, ha scritto anche diversi libri, che ha la formula neanche tanto magica, secondo me, per far crescere dei bambini sani. Qual è?
1: Esatto, ovvero i bambini hanno bisogno di stare con i nonni, hanno bisogno di crescere con i nonni, anche con i genitori, sia chiaro, ma avere come figure di sostegno anche appunto i nonni, e lì potrebbero crescere già più sani, mentalmente sani, o meglio emotivamente sani, ecco, questa è la parola più corretta.
0: Emotivamente sani, sì, sono d'accordo, perché noi che siamo cresciuti, ad esempio, non so, io ti porto la mia esperienza, io andavo tutte le estati da mia nonna e lì ci passavo 2 mesi e mezzo, 3 mesi, insomma, proprio tutta l'estate, e c'erano tutti i bambini che c'erano appunto nel cortile dove abitava mia nonna, erano a metà di 1000.
1: Certo.
0: E quindi lì veramente era un divertimento continuo, poi la nonna che ti coccolava, che ti preparava la merenda, insomma, sai, tutte queste cose, che ti coccolava veramente tanto.
1: È proprio qui che insiste appunto Berish, perché dice: i nonni, a differenza dei genitori, non stanno tanto a guardare la pagella, il voto, qua come è andata la gara dello sport, la partita, eccetera eccetera. I nonni ti accolgono così come sei, ti trattano bene, ti coccolano, ti preparano la merenda, ti preparano il pranzo, la cena, insomma, fanno tutto ciò di cui tu hai bisogno senza troppe critiche, ed è lì che un bambino cresce più sano, appunto.
0: Sì, cresce più sano, e poi nella nostra memoria ci sono tutti questi ricordi. Ogni volta che ti capita di pensare ai nonni, di pensare a quel periodo, il tuo viso sorride.
1: Certo,
0: perché
1: sì,
0: hai nel cuore proprio quella cosa bella, quel ricordo bello che ti è rimasto. Per chi ha la fortuna di avere i nonni è veramente una grande fortuna.
1: Assolutamente. Purtroppo oggi tanti nonni vivono lontano rispetto ai bambini e non si può, insomma, fare molto.

0: Alex Warren qui su Radio Number One. Noi Donne al Volante abbiamo aperto un argomento, abbiamo aperto un po' un vaso di Pandora, ma in senso molto buono, ovvero quello dei nonni e il rapporto che hanno con i propri nipoti, con i bambini. E tanti di voi ci hanno confermato, insomma, che è una cosa bellissima sia per i bambini che per i nonni stessi.
1: È vero.
2: Sentiamo. Ciao donne, che argomento bellissimo, che cade a fagiolo. Allora, io sono nonna da 11 anni, sono diventata nonna a 43 anni e ho due nipotini, quindi vorrei veramente passare più tempo con loro, ma mia nuora non lavora, quindi si gestisce i bambini in modo perfetto, non vuole la suocera in mezzo ai coglioni, no. E quindi diciamo che faccio di tutto per vederli almeno una volta alla settimana, ma non li lascia neanche una mezza giornata con me. E soffro molto per questa cosa, perché io sono cresciuta con i nonni, quindi ho un ricordo meraviglioso. Forse pecca il fatto che sono diventata nonna a 43 anni, pazienza. Cercherò di godermeli quel giorno alla settimana, qualche oretta. Ciao!
0: Ciao!
3: Ciao! Ah, abbiamo tagliato il saluto, vabbè,
0: ciao.
3: Insomma. Ciao, beh, 43 anni nonna, però complimenti, sei una delle nonne più giovani che conosco.
0: Esatto.
3: Vabbè, insomma, comunque la scienza lo dice, che crescere con i nonni è veramente fondamentale per la salute mentale dei bambini.
0: Esatto.
3: Per la loro crescita sana.
0: Sì, perché sono quelli che rallentano, che raccontano delle storie, che insegnano anche, senza magari dirlo, senza fare la morale, la paternale, però ti insegnano tante cose.
3: Anche con l'esempio.
0: Esatto, sì, era proprio una bella cosa. Crescere e anche vivere con i nonni è qualcosa di meraviglioso.
3: Però è commovente, devo dire, anche la testimonianza di tanti ascoltatori che dicono: ah, che bello i nonni, che bel periodo, che bei momenti, che bella la nostra gioventù, insomma, che bella la nostra infanzia, più che la gioventù.
0: Esatto.
3: Perché è proprio l'infanzia quella che insomma, ti lega ai nonni. Cioè, Taylor Swift, lei ce l'avrà ai nonni, sì.

0: Taylor Swift, Is It Over Now, qui su Radio Number One.
1: I nonni patrimonio dell'umanità. I nonni patrimonio dell'umanità, e sono veramente arrivati tantissimi messaggi a testimonianza di questo, perché adesso anche la scienza lo conferma: i nonni sono fondamentali per la salute mentale dei bambini. E non possiamo non essere d'accordo.
0: Assolutamente,
1: su
0: assolutamente. Vabbè,
1: cosa c'è tra poco?
0: Tra poco c'è una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Era il 1988, Johnny Hayes con Shattered Dreams, e tra l'altro dobbiamo dire che la musica pop degli anni 80 perde davvero uno dei suoi protagonisti, perché è morto proprio in questi giorni Calvin Hayes, musicista cofondatore di Johnny Hayes, la band che conquistò le classifiche internazionali non solo con questo brano ma anche con Turbed the Clock e tanti altri pezzi, davvero. Ed è una notizia che ci tocca, perché abbiamo vissuto quel periodo e questa era una canzone che andava veramente tanto tanto forte. Ma a questo punto vogliamo anche parlare, cambiare ovviamente registro, e qui a Radio Number One vogliamo parlare anche di quello che sta succedendo negli Stati Uniti.
1: Un argomentone, sì, perché proprio... negli Stati Uniti è in corso un'epidemia in più di 30 stati su 50, appunto, tante persone vanno al pronto soccorso in preda a convulsioni, ma soprattutto diarrea acuta che li sta pian piano insomma debilitando. Il tutto arriva da un parassita che si insinua nei vegetali crudi, quindi in frutta e verdura. La lavi poco, magari la sciacqui sotto l'acqua e basta, mangi la verdura, la frutta cruda e voilà, dopo 2 settimane ti ritrovi seduto sulla tazza del re.
0: Vabbè, insomma, sembra che stia succedendo, tra l'altro in 30 stati, non è proprio poca cosa, sono veramente tante le persone che sono state colpite, e vabbè, stiamo attenti.

0: Mars, APT, Bruno Mars è proprio domani e dopodomani sarà finalmente in concerto in Italia, San Siro, prima volta per lui su questo grandissimo palco. Beh, ovviamente i biglietti sold out appena sono usciti.
1: Beh, insomma, lui

0: 70, insomma, lui è veramente bravo, bravo, bravo, quindi merita. Allora, donne al volante, torniamo.
1: Torniamo.
0: Torniamo,
1: sì,
0: perché
1: torniamo.
0: Non è ancora finito. No, volevamo anche dire che in centro Bergamo, in questo momento, dalle 3 di oggi pomeriggio, c'è un blackout, soprattutto in centro. Adesso gli tecnici sono al lavoro, e però insomma ci sono parecchi disagi.
1: Esatto.
0: Ci sono anche i vigili, la polizia urbana che sta cercando, la polizia municipale che sta cercando di monitorare anche il traffico proprio del centro, perché i semafori sono spenti, non funziona niente.
1: Esattamente, sì, un po' a macchia di leopardo c'è stato questo, sì, blackout. In verità è uno dei tanti, perché spesso succede per via del caldo, troppi condizionatori accesi, fuori fa veramente tanto caldo, e quindi questa è la situazione.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Venerdì 17 luglio, ore 17, in Piazza del Querce, l'evento della casa editrice Prometeica. Lettura del volume Francesco d'Assisi per bambini e per genitori curiosi. Domenica 19 luglio, in Piazza del Querce, alle 20.45, presentazione del libro Anima, confidenze di un parco. Un viaggio intimo nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Dialoghi di Anna Sustersic e lettura poetica dell'attore Luciano Bertoli. A seguire, serata d'onore tra musica, cinema e poesia, con Carlo Giannini. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
10: Donne al volante con voi, che ore sono?
11: Sono le 19.
12: Radio Number One Notizie.
13: Ancora nell'occhio del ciclone LICE, l'Agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Biddeford, nel Maine, pochi giorni fa. In un'altra sparatoria a Houston, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce, lo ha affermato la Premier Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, ribadendo il ringraziamento a magistrature e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda di Kalashnikov. Colpo di scena al processo d'appello sulla morte di Aurora Tila, l'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato ammettendo di essere stato lui a uccidere la ragazzina gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Sport mondiali, è la vigilia di Francia-Spagna, prima semifinale in programma domani a Dallas alle 21 italiane. Alla stessa ora mercoledì ad Atlanta in Georgia sarà la volta di Argentina-Inghilterra. È tutto, a più tardi.

0: ancora.
1: Ma abbiamo i ventagli.
0: Vero? I ventagli salveranno l'umanità. Sappiatelo sempre, tenere un ventaglio da qualche parte che non si sa mai. Metti che salta la corrente. In ogni caso, questa sera noi Donne al Volante vogliamo parlare anche del prodotto preferito dai taccheggiatori nei supermercati, che non è proprio un argomento bellissimo, però attenzione, perché uno può pensare a qualunque cosa, che so, pane, latte, sai, qualunque prodotto magari di
1: prima
0: consumo
1: necessità.
0: Esatto, e invece no. Cosa rubano di più?
1: Appunto, non è un bene di prima necessità, perché il prodotto più rubato nei supermercati italiani è il tonno, quello in scatola, sì. La scatoletta di tonno.
0: Ah, che costa?
1: Certo che costa, lo so che costa, me lo dici.
0: Ma perché rubano le scatolette? Perché sono più facili da mettere in tasca, magari
1: sì,
0: da nascondere.
1: Esatto,
0: può essere che
1: però
0: sia così.
1: Una scatoletta, perché se prendi sì, 20 scatole anche belle grosse, non so bene dove le puoi nascondere. Però comunque questo è. Dopo il tonno ci sono i formaggi, i vini, altre bevande alcoliche generiche, anche il caffè, prodotti per l'igiene personale, perché vabbè, quello serve sempre.
0: Okay.
1: Infatti anche le pile e piccoli accessori elettronici.
0: Ah, ok. Tra l'altro, secondo le stime, nel 2024 le perdite legate ai furti nella distribuzione moderna hanno superato i 4 miliardi di euro. Guardate che è tantissimo.
1: Tanto.
0: Quindi noi un po' ci scherziamo, ma non c'è niente da ridere, perché nei supermercati ci sono veramente quelli che portano via la qualunque.
1: Senza farsi
0: e tra l'altro
1: beccare.
0: A me è capitato più volte di vedere nei supermercati le persone che vengono riprese dalle persone della sicurezza, che girano vestite anche in maniera normale, senza divisa,
1: in borghese.
0: Esatto, e quindi vengono presi, insomma, in portare. Venga con me un attimo,
1: Le devo chiedere una cosa.
0: Sì, svuoti la borsa. Mamma mia, più della metà dei furti sarebbe compiuta da individui singoli, mentre il 47% è attribuito a bande organizzate, a quelli,
1: appunto,
0: che vanno lì. Lo fanno di mestiere.
1: Loro sono un po' più sgamati.
0: Poi ci sono anche casi un po' più che fanno tenerezza,
1: certo,
0: di persone che non ce la fanno, ma quello è un altro discorso.
1: Appunto.
0: E noi stavamo pensando, ma voi, cioè, questa è un po' la domanda che facciamo sempre: quando andate al supermercato c'è quel prodotto, no non che lo rubate,
1: no, assolutamente, parliamo di acquisto,
0: sì, di acquisto normale, senza cose strane, ma quel prodotto che, com'è come non è, finisce sempre nel vostro carrello.
1: Poi andate a casa, aprite la dispensa e dite: ah, già, che ce l'avevo già.
0: Sì.
1: Ah, sì, ce l'avevo.
0: Sai quante volte mi capita? Sì,
1: col tonno proprio, con le scatolette di tonno.
0: Col tonno no.
1: Sì, a volte tu apri, ma ne avevo qua una dispensa intera, ma perché l'ho comprato?
0: Io ultimamente col pancarré.
1: Col pancarré.
0: Ma non so perché.

0: got something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter su Radio Number One, mentre noi donne al volante.
2: Ah, ma parli così proprio.
1: Sì,
2: noi donne al volante.
1: I got something I want to talk about.
2: Noi tonne.
1: Sì, tonne. Perché tonne. Esatto, parlavamo proprio del tonno. Del tonno. Che è il prodotto preferito dai taccheggiatori, almeno in Italia. I taccheggiatori, insomma, vanno nei supermercati per rubare il tonno in scatola. E allora vi abbiamo chiesto, non che cosa rubate, sia chiaro, ma qual è quell'alimento.
2: Anche se è arrivato qualche messaggio di gente che si è fregato un po' di roba.
1: Sì, sì, ma non lo diciamo.
2: No, non diciamo perché potremmo mettervi nei guai. Esatto,
1: esatto. Ma insomma, qual è quell'alimento o comunque quel prodotto del supermercato che comprate sempre, finisce sempre nel carrello, poi arrivate a casa e dite, ah, ma ce l'avevo già.
2: Alessandra, ad esempio, di Torino, dice...

0: ricette che ne ho in quantità.
1: Tante ricette puoi fare. C'è chi dice i cracker, chi ci dice lo yogurt perché i figli ne vanno ghiotti e quindi ogni tanto prendi yogurt, e chi dice la saponetta per le mani. Io voglio aprire la maglietta del bagno di questa persona e vedere quanti saponi ha, ma se sono anche diversi, perché poi sai, magari hai quello all'olio d'oliva, quello alla rosa, certo, al sapore di Marsiglia, ne hai.
2: Io lo uso anche come profuma biancheria.
1: Ah beh, certo, anche
2: il sapone
1: è questo.
2: A volte è buonissimo,
1: certo,
2: un profumo delicato. Quindi io, che continuo a fare toast ultimamente o tramezzini,
1: mangi solo quello
2: e quindi però a forza di

0: E chissà perché.
1: Prodotti che vengono rubati nei supermercati, il più rubato, insomma, abbiamo detto, è la scatoletta di tonno, ma noi vi abbiamo chiesto qual è quel prodotto che acquistate più e più volte avendo anche la dispensa piena.
0: Esatto.
1: Cioè, veramente un po' di tutto.
0: Ne sono uscite delle belle, ma sentiamo un vocale.
2: Ciao donne al volante, io invece quando vado al supermercato riesco sempre a ficcare nel carrello la vanillina.
0: La vanillina?
2: Ho la dispensa con non so quante buste di vanillina, perché non mi ricordo di averla comprata e per sicurezza compro vanillina. Vabbè, ciao, un bacio da Fabiana.
1: Fabiana, meno male che un po' resiste la vanillina.
0: No, esatto, cioè, ma Fabiana...
1: Io d'inverno io ho invece il lievito per le torte.
0: Certo, esatto.
1: Il lievito per le torte, facendo torte, però a volte ho veramente...
0: Più lievito che esatto, tutto. Ma cara Fabiana, torte. Quando fai le torte, invitaci, appunto, che con la vanillina vengono sempre molto bene, sono sempre molto buone e noi apprezziamo.
1: Esatto. Soprattutto quello. Beh, è anche l'ora giusta, insomma, per parlare di torte, di cose. Vabbè, rimanete lì, tra poco il meteo. Che tempo farà domani? Farà ancora così caldo? Forse
0: o
1: di
0: peggio.
1: Più.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One Meteo.
2: Del meteo, quello che ci dirà che tempo farà e quanto caldo farà nelle prossime ore.
3: L'omino però è proprio un po' riduttivo.
4: Sì, non sono altissimo, questo va detto effettivamente, però proprio l'omino è un po' troppo riduttivo. Vabbè, lo accetto.
3: Paolo Corazon, sì, di Trevi Meteo, l'unico, il vero grande Paolo Corazon.
4: Addirittura.
3: Dai, vabbè, sì, abbiamo ridimensionato un po' le cose.
4: Brava, ecco, poi adesso quando vi parlo del caldo che fa

0: pronti a portare veramente aria fresca. Dovremo aspettare il weekend, probabilmente domenica passano temporali più decisi e a quel punto rinfrescherà, però fino a sabato si suda tanto anche questa settimana.
1: Ma poi io volevo chiederti una cosa, Paolo.
0: Sì, ecco attenzione, sto per appendere.
1: Tra poco sentiremo il tu.
0: Sì, sicuro.
1: No, scusa, perché

0: dove
1: mai,
0: abito io sul
1: mai.
0: Lago invece mai, manco una goccia.
1: Ecco, fatti una domanda e datti una risposta.
0: Perché e con questo,
1: da te mai okay. È tutto, io direi
0: esatto. Va bene, ok, allora grazie a Paolo Corazon, è stato bello, adesso metto giù io
2: esatto.
1: Non andare a Lecce, a Como, che ti esatto. Devo dire, lì piove effettivamente di più statisticamente, sono state più piovose,
0: vabbè, mi,
1: è vero,
0: mi
1: è
0: trasferirò
1: vero.
0: Da quelle parti
1: esatto.
2: Grazie Paolo Corazon, scaricate l'app di Trevimeteo, ciao.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Parliamo di profumi, profumi che ci avvolgono, profumi che ci piacciono, perché ci sono anche quelle persone che quando passano lasciano la scia.
1: Esatto.
0: E a volte il profumo è buono, altre volte meno.
1: Ci piace un po' meno, esatto. Ecco, ma anche proprio il profumo, quello che ti spruzzi addosso, ovvio, non a tutti sì, piace quello tutti. Che metti tu, quindi la scia non è sempre
0: no,
1: così.
0: Non è sempre
1: diciamolo,
0: sì,
1: diciamolo.
0: Sì, poi ci sono anche scie che
1: sì, che non che sono profumi
0: per niente.
1: Poi però, l'estate col caldo,
0: esatto, che meraviglia. La scia più chic però è quella dei nostri vestiti.
1: Esatto.
0: È il profumo del bucato, la nuova beauty ossessione, capito?
1: Esatto, questa nuova beauty obsession, questa nuova tendenza è appunto lasciare la scia ma con i propri vestiti, quindi con delle fragranze discrete, anche intime, che però vivono sia a contatto con la pelle ma soprattutto con i nostri vestiti, quindi ci sono anche dei prodotti ovviamente per far sì che una persona sappia sempre di pulito.
0: Sì, c'è ad esempio la mia vicina di casa, sì. Quando stende il bucato io me ne accorgo perché salgo le scale e sento il profumo della morbidente.
1: Ah dai!
0: Sì.
1: Ma almeno un buon profumo,
0: no,
1: o
0: è buonissimo, ecco. Infatti le ho anche chiesto che
1: qual è, così lo prendi anche tu.
0: Però per dire, effettivamente, e poi immagino quando si mette le camicie, le cose, le resterà questo profumo, no, anch'io metto la morbidente che ha questo profumino buono, che è quello che mi piace.
1: Certo.
0: Ed è vero, il profumo del bucato è proprio un profumo buonissimo, bello.
1: E poi ci sono appunto questi nuovi prodotti, nuovi per modo mm-hmm. di dire, che tu metti in lavatrice, non sono detersivi, non è ammorbidente, ma è solo profumo del bucato, quindi fanno okay. il ciclo di lavaggio e poi il tuo capo esce con questo profumo di fiori oppure di brezza marina o tutto quello che vuoi tu.
0: Ecco, questi profumi vanno bene, tutti gli altri, quelli che danno anche un po' fastidio

0: possiamo confermare che invece lo è, e come se lo è.
1: Lo è e ha ancora un successo pazzesco, insomma, davvero la ballano tutti, la cantano tutti e va bene così, perché questa è l'estate 2026.
2: Think I forgot to

0: Axel City con Ellie Goulding, questa era New Love qui su Radio Number One.
1: E tra poco un'altra grande canzone. Le donne al
2: volante. Su Radio Number One, le donne al volante. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Six, e questa canzone la scrisse anche Gloria Estefan. L'aveva scritta per se stessa, poi ha pensato, sì, però insomma, questa canzone è un po' uguale a tutte quelle del mio repertorio. Tra l'altro lei è una cubano-americana, quindi un po' il genere era quello. E ha detto, ma sai che c'è? Che forse è meglio se la do a Jennifer. E Jennifer poi l'ha portata a successo, perché insomma è stato veramente un successo travolgente. Con le donne al volante, attenzione, perché insomma ci sono problemi di caldo, ma anche di carburante.
1: Esattamente, perché nell'aeroporto di Bologna, è limitato il carburante per gli aerei, non è arrivata una nave cisterna. Il NOTAM dovrebbe prevedere la limitazione fino al 23 luglio. Che cos'è il NOTAM? È l'acronimo di Notice to Air Missions, è un avviso ufficiale che contiene informazioni essenziali e temporanee, come per esempio la chiusura delle piste, la mancanza di carburante, eccetera, per chiunque operi nello spazio aereo.
0: Tra l'altro, a rischio anche altri scali del nord, potrebbe mancare il carburante anche per altri aeroporti, quindi monitoreremo la situazione. Vedremo che cosa succederà. Insomma, certo che è un problema, sta cominciando a diventare un problema. L'avevano previsto, però adesso ci siamo.
1: Esatto, sembrava che alla fine il problema fosse rientrato e invece non è così. Ci sono i jungle.

0: Save Your Tears dal 2020 su Radio Number One.
1: Beh,
0: ricordiamo che a Bergamo, ma non solo, in verità ci sono blackout.
1: Sì, in centro a Bergamo c'è stato una blackout dalle 15 di oggi, è tutto praticamente fermo, non c'è aria condizionata, non ci sono luci, i semafori sono spenti, quindi attenzione, perché insomma questo potrebbe provocare parecchi guai. Ci sono più di 1600 utenti, insomma, davvero anche nelle case, quindi anche le persone che hanno bisogno di avere
0: l'aria condizionata.
1: Insomma, anche per le persone più fragili, le persone più deboli, è veramente un problema.
0: Esatto.
1: E purtroppo è un po' a macchia d'olio, un po' dappertutto, in tutta la Lombardia. Oggi è toccato a Bergamo, qui in centro. È così, ci sono i ragazzi,
0: sono arrivati? Di Milano.
2: Milano, noi per sostenervi abbiamo acceso il camino qui, così
0: grazie,
2: non fa caldo.
3: Buonasera.
0: Cosa si prova? Buonasera, cari.
1: Ciao, ragazzi.
2: Buonasera, ci dispiace per la sofferenza. Io invece sapeste che io odio un po' l'aria condizionata, tra virgolette, quindi cioè, decisamente non la utilizzo neanche a casa, dicendo, perché mi dà fastidio. Però effettivamente è un disagio, soprattutto per i centri sanitari, come dico sempre io, perché
0: esatto.
2: È un bel disastro.
1: È vero.
2: Però vabbè,
3: qui per le nostre due ore, però accendiamola, per favore, perché sennò
2: lei si deve arrangiare, la tenga spenta, sennò si ammala.
0: Gabro, abbiamo capito chi è lo strano dei due, e non sei tu.
3: Ma va.
1: Ma comunque lo sapevamo già da un po',
0: ce
1: ne siamo resi conto adesso, esatto. Io torno più tardi alle 22 con il Number One Classics, vi aspetto con la musica più bella degli anni 70, 80, 90. Ciao ragazzi, noi torniamo domani, forse?
0: Forse, vediamo.
1: Forse, ciao.
2: Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
0: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
2: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: One. Radio ufficiale, radio number one.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, sabato 18, Essere Armani, omaggio a Giorgio Armani con Anna Valle. Domenica 19 in Piazza del Querch, serata d'onore tra musica, cinema e poesia con Giancarlo Giannini. Al Museo Civico di Bormio continua fino al 30 agosto la mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
8: Buonasera a tutti, buon lunedì, state ascoltando Radio Number One, sono le 20 in punto.
9: Radio Number One Notizie.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la nuova grave escalation nella crisi del Golfo, stiamo prendendo il controllo di Hormuz, chiederemo un pedaggio del 20% per il transito delle navi, rilancia in un'intervista il presidente americano Trump. Continueremo ad esercitare il controllo, la replica di Teheran che avverte, se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo faremo altrettanto. Sentiamo Gianni De Gaetano.
11: Il tiro incrociato USA-Iran innalza ancora di più il livello di tensione nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, diventeremo i guardiani dello stretto, saremo retribuiti per garantirne la protezione. Tuona Donald Trump in un'intervista a Fox, lanciando la provocazione a Teheran del pagamento di pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate. Nell'occasione il tycoon americano è tornato a rivendicare i risultati raggiunti nel nuovo round di attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, le parole di Trump, gran parte delle loro dotazioni non esiste più. Veemente la reazione iraniana, continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, l'accusa di Teheran, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri è praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi tracciamento spenti. In queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen, lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa internazionale prendendo in ostaggio il pilota e il copilota.
10: L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, è ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine, a renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Bisogna lavorare tutti insieme affinché l'Italia non arretri di un solo passo nella lotta alla mafia, nella caccia ai latitanti e nella restituzione dei beni della criminalità ai cittadini. Lo ha affermato Giorgia Meloni partecipando a Palermo alla cerimonia che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. In precedenza la premier ha partecipato in prefettura alla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ringraziando magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Lo Stato c'è, ha scandito la Presidente del Consiglio.
12: Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Il messaggio deve essere chiaro, lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene.
10: Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Number one, happy hour.
4: Buonasera, è lunedì sera, signor Gabbro.
8: Buonasera, signor Lucchino. Sì, un'altra settimana sta iniziando.
4: Ma secondo lei il fatto che fanno a Dallas lì il calcio, la finale, quelle, non è che adesso ricominciano a farci il telefilm, andiamo avanti con altre 50.000 puntate tutti.
8: Dai, magari tutti così a lei che non piace il calcio ha qualcosa da guardare.
4: Guardo
8: no?
4: Dallas con JR, che non so se
13: lei è un cretino.
4: Ma no, ma così, allora io sono appassionatissimo di calcio, no?
13: A righe o a quadri.
4: Appunto. Va bene, buona serata, è lunedì, iniziamo così la settimana, salutiamo le donne volanti che sono freschissime, adesso hanno la testa fuori dalla finestra, stanno prendendo l'aria.
8: Volano verso casa e prendono un po' di fresco.
4: Non lo so, quindi questo non essere così sicuro perché c'hanno le macchine all'interno dei garage della radio e quindi non si sa se non c'avendo la corrente elettrica adesso c'è, se, potrebbe esserci un'uscita d'emergenza, se tipo quelle degli agenti segreti che escono da un'altra parte sotto la cascata di solito, tipo
8: cosa c'è stasera lei,
4: tipo quella di Batman. innanzitutto l'altro giorno era il suo compleanno, allora guardi che la vedo, guardi, è un
8: fatto
4: fiore.
8: Fatto 10 anni per la terza volta.
4: Oh,
8: sì.
4: Lei è fantastico, guardi. Nel frattempo, per gli amici che sono appena arrivati nell'open bar che dove alza il livello del qui, dove qui si alza il livello.
8: Solo qui.
4: Solo qui. E allora per farvi capire che qui e solo qui si alza il livello, prima cosa che facciamo, diciamolo.
8: Come ogni lunedì, come ogni giorno, prendiamo il giornalo sul bancone del bar e andiamo a leggere il santo del giorno.
4: Vuoi non dire il santo di quest'oggi? Attenzione, perché oggi è Santa Cunegonda, quindi se avete un'amica che si chiama Cunegonda, un'amica che si chiama Cunegondo, prima fate chiamare noi così ci parliamo un attimo, cerchiamo di rincuorarli e poi li chiamate voi per farci gli auguri dell'onomastico. Ma attenzione, cosa seria, perché parliamo di musica. Oggi è la giornata mondiale del rock. L'avrebbe mai dicuto lei?
8: Let's rock.
4: E allora state lì, non rockeggiamo molto stasera, però sicuramente ascolteremo buona musica come ogni sera nell'happy hour. We'll be right back.

0: special bellissima, vero signor Gabbro?
1: Che è uno dei piace. Nostri artisti preferiti, certo.
0: Ce lo dica tutti quanti. Oh, nel frattempo qualcuno suggerisce, oggi è Santa Cunegonda, è tutta tonda, però non si può dire tutto quello che avete scritto, perché delle perle di saggezza così non possiamo così
1: insomma
0: esprimerle, no?
2: Non lo voglio sapere.
0: Neanche noi, ma va bene uguale. Salutiamo invece anche Anna che ci fa gli auguri, signor Gabbro.
1: Tutti comunque. I luoghi, tutti i laghi, grazie.
0: Tutti i laghi tondi, l'umidità e quelle robe lì.
1: Che non è tanto il caldo, sa, è l'umido.
0: È l'umido che fa, vero? Lo dico sempre io, quando fa il coniglio in umido, dopo che è caldo. Va bene, non si può dire. No, anche perché Ganda, mangiamo qualcosa stasera. Madonna, cose che sto cercando Ganda io. Va bene, nel frattempo salutiamo invece anche, dov'è? Pierluigi, ciao Pierluigi, la Val d'Intelvi, che dice e specifica, attenzione perché dalle mie parti si dice tessetun cunegonda, che tradotto, o faminga il cunegonda, che tradotto vuol dire, si dice a una persona che praticamente non parla, cioè uno che sta zitto, faminga il cunegonda, non lo so, sai che ci sono questi modi di dire. Che...
1: abbiamo imparato una nuova cosa.
0: Guardi, quando lei sta zitto, le dico faminga il cunegonda, che dopo fanno, va bene. Allora, attenzione perché invece questo è il momento che assolutamente alza il qui del programma, perché senza questo momento... Madonna, cosa?
1: Il più invidiato d'Italia, la lettura dell'oroscopo, ma noi ci differenziamo, non leggiamo l'oroscopo di domani, niente dica. Previsioni, il futuro no, noi rimaniamo nel presente, esatto. La lettura è quella del giorno di oggi.
0: Sicché in caso voi, visto che la giornata sta per volgere al termine, la giornata è andata in questa direzione, noi possiamo festeggiare con i nostri oroscopari la cosa, in caso contrario tiriamo le orecchie agli oroscopari,
1: come sempre,
0: come puntualmente accade. Allora, per non farvici litigare, come diciamo noi, estraiamo il segno dal nostro cilindro a differenza del coniglio, e attenzione che abbiamo estratto il cancro in questo momento. Leggiamo, io leggo,
1: vada.
0: Attenzione, giornata frastornata, combatti un mal di testa o un piccolo fastidio. Si sono sprecati a scrivere questa
1: cosa. Dai, qualcosina però ci hanno preso. Io ho festeggiato il compleanno, sono del cancro, un po' di dolorini oggi.
0: Sì, ma il mal di testa secondo me non dipende tanto dal clima, ma da altro. Adesso non stiamo a specificare il perché e per come, però. Va bene, metti il caso che vi ci ritrovate e o non vi ci ritroviate, quale problema ce lo fate sapere.
1: Yes.
0: Perché noi dobbiamo prendere gli oroscopari e festeggiare con loro, o in caso contrario tirarci le orecchie. Jack Johnson.

0: capito, Pedano?
1: Un po' come noi lunedì, sotto sopra.
0: Sotto sopra. Ma lei lo sa che Giulia ha detto che gli oroscopari... Dovieni un po'.
1: Ci hanno azzeccato.
0: No, non avevano ragione. Lei l'avrebbe mai detto?
1: No, si figuri.
2: Bella, finalmente l'aperitivo. Sì, ecco. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Buonasera Berti, innanzitutto. Ben arrivato. Come è andato il weekend? È andato bene? Dobbiamo... No, niente, è andato al bancone.
1: Subito, dritto lì.
0: Non frega niente. Ma vai, andrà in vacanza Alberti, secondo lei?
1: Secondo me sì, però le abitudini non le cambia neanche
0: dopo gli occhi. Se vuole andare in vacanza, non so, almeno così va via, cioè consuma meno bar e noi risparmiamo dei soldi, soprattutto
1: lei sì,
0: detto tra noi potrebbe essere. Poi stasera, se magari mangiamo qualcosa, che c'è un languorino,
3: è impossibile.
0: Non avevamo dubbi, Gandalf, però ci abbiamo provato, giusto per dire. Molti sono invece in vacanza, lei lo sa che
1: beati voi.
0: Sì, salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo dalle zone lacustri, anche al mare, magari anche in montagna, che fa sicuramente più fresco che non in città, o comunque nelle zone della bassa, come si usa dire, perché comunque c'è uno scambio, una differenza termica di almeno una decina di gradi, no? Indicativamente, se vai su di un 500 metri, 600 metri dal livello.
1: Vero,
0: quindi
1: sì.
0: Decisamente c'è qualcuno che si sta godendo il fresco. Salutiamo anche quelli che si stanno godendo il fresco, o comunque il caldo al mare, la freschezza dell'acqua, sai quella roba lì. Quando sei in vacanza te ne frega niente se fa caldo o fa freddo, sei in vacanza. Però quando vai in vacanza, lo sai che c'è stato un po' questo rilancio relativo alle gite turistiche, dove magari si vanno a vedere luoghi sacri, si vanno a visitare chiese,
1: città d'arte.
0: O magari si fanno quei notti cammini per depurarsi l'anima, no?
1: Cammino di Santiago, sì, come sì, Checco Zalone, sì,
0: esatto.
1: Film.
0: Però quello non fa ridere, secondo quello che quando vai, quando lo fai, poi non ti fa più ridere, perché dici, mannaggia, quanto è lungo. Però è per spurgare tutte quelle robe lì che c'hai lì, che c'è gente che sta via anche 30 anni, secondo me, per spurgare i casini che ha fatto. Però va bene, non entriamo nei dettagli. Però ogni tanto si capita, e può capitare, ahimè, perché non facciamo poi di tutta l'erba un fascio, attenzione, no? Di capitare in luoghi sacri o in luoghi dove comunque ci sono persone che dovrebbero rappresentare il clero, che dovrebbero dare un'identità seria a questa situazione, che invece si comportano in altro modo, mettiamola così. Questa cosa ormai è evidente, perché è stato pubblicato un paio di settimane fa ufficialmente da diversi giornali spagnoli, di questa situazione dove c'era questo convento, dove c'erano queste simpatiche suore che comunque che allegramente così facevano evacuare delle monete che casualmente arrivavano all'interno del convento per donazioni, e poi ospitavano anche un sacco di gente, no? Tutto così a buon prezzo, no? Dichiarando ovviamente tutto allo Stato centrale, e ovviamente un bel giorno qualcuno se n'è accorto, anche perché pare che abbiano abusato un po' troppo del proprio potere all'interno di questo sistema, avendo persone anziane, comportandosi sicuramente non in modo ligio nei confronti di queste. Quindi non facciamo di tutta l'erba un fascio, però attenzione, perché c'è il bene e il male un po' dappertutto, mettiamola così, no?
1: In questo caso rischiano addirittura il carcere.
0: Esatto, tra le altre cose. Però non è un nostro problema. Io non ho un convento, non ospito nessuno, quindi sono a polmeno per quello.
1: Ospitiamo tutti nel nostro locale,
0: quello decisamente. Adesso i pinguini tattici.

0: Number One Nights.
1: La selezione di Radio Number One, fatta di classici intramontabili.
0: Nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
4: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
7: Radio Number One Meteo.
8: Ed eccolo qui, puntuale come ogni sera, quest'ora all'interno dell'Happy Hour, uno spazio dedicato alla situazione meteorologica della giornata che sta da venire, quindi di domani, grazie agli amici di Trebi Meteo che ci informano. E allora attenzione al nord, tempo prevalentemente asciutto e soleggiato, salvo qualche rovescio e temporale sin dal mattino su Alpi e Prealpi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, mentre al sud stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso. Per restare sul pezzo, per stare sempre informati, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
9: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: primo.
1: Eccolo qua.
0: Il primo spazio dedicato. Che...
2: chissà cosa c'è dietro.
3: Della musica, Berti. Cosa c'è dietro?
0: Berti, allora. Ci sono, adesso le spiego come funziona, magari non ha capito, no? Perché io la barista gliel'ho già spiegato un sacco di volte, no?
4: Scusi, non ho capito.
0: Neanche lei, niente, qualcuno capisce qualcosa, che io lo chiedo io per un amico. Va bene, spieghi lei come funziona, signor Gabro, va.
3: È il momento, un appuntamento, quello dell'Happy Hour, dove potete regalare un brano a vostra scelta a chi preferite, mandando un messaggio al 393-444-0444. Ad esempio, buonasera Luchino, ciao Gabro, volevo ascoltare questa.
0: Sì, dai, bellissima, quelle robe lì, ecco, e voi mandate, poi se ci mandate anche un vocale, usciamo anche
3: meglio,
0: il vocale,
3: sì, sì,
0: e lo facciamo sentire, no?
2: Però si poteva far meglio.
0: Ma meglio di che cosa, Berti? Va bene, niente. Allora, continui a bere, che è la cosa migliore che gli riesce.
3: Sì, sì.
0: Decisamente. Va bene, dobbiamo salutare anche Beppe perché volevo una canzone.

0: sorelline, poi arrangiate e prodotte da Nile Rodgers and Company, il gruppo delle Chic, e attraverso poi il rilancio musicale di questo gruppo da parte degli arrangiamenti appunto di Nile Rodgers, diciamo che esplose questo prodotto, e sicuramente questa canzone ce la ricordiamo tutti, vero signor Gabbro?
1: Ha visto anche nel locale che ballavano tutti, siamo una famiglia
0: praticamente. C'è Saif.

0: Pharrell William Fields, Radio Number One, buona serata, benvenuti. Questo è l'Happy Hour, vero signor Gabro?
1: Quindi... ancora un'oretta e mezza con noi, Luchino, Gabro, la banda.
0: Questo è l'unico programma rinfrescante.
2: Guarda, qui sanno proprio tutto.
0: Sappiamo tutto qui, siamo al fresco, belli freschi, con la buona musica. E...
1: anche perché tutti abbiamo l'estate addosso, ma in pochi il deodorante.
0: Ahimè, va bene. Nel frattempo salutiamo anche Marco, che ha detto che lui un cammino l'ha fatto. Sì. Però pesantissimi quelle robe lì. E beh.

0: la magia di Lady Gaga, Abracadabra, e tra un attimo facciamo una magia noi con un altro spazio dedicato a voi.
1: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: dedicato secondo del primo giorno
1: della settimana, ma qui siamo gente precisa, poi da quando lei ha fatto gli anni, guardi.
2: Dai che beviamo qualcosa.
3: Ma perché? Ha già bevuto, ma siamo già a posto così, Berti.
0: Voleva fare un brindisi, dai, anche
3: facciamo
0: lui.
3: Facciamo questo brindisi, giusto per dire. Va bene, allora, nel frattempo diamo un'occhiata, attenzione se state posteggiando la macchina qui in giro, fate attenzione.
0: Occhio, perché ce ne sono delle altre dietro, di solito.
3: E poi se posteggiate, poi dopo... Donne! Cosa? Ma cosa c'è stasera? Ma è lunedì, abbiamo appena iniziato la settimana, mamma mia. Allora, nel frattempo informiamo coloro che invece si vogliono informare che il gas conclude in rialzo, quindi non abusate del gas stasera, se vi raccomando. E anche se la giornata è andata storta, evitate il gas, che è meglio, evitiamo queste cose. Mentre se volete richiedere le vostre canzoni potete farlo, perché abbiamo un numero.
0: Certo, il 393-444-0444. Mandateci i vostri WhatsApp, ma siete rapidi, perché poi tra un po' Alberti si sveglia, non ha più spazi di qua di là. Veloci.
3: Esatto, due cose fa lui, cioè, o beviamo qualcosa, esatto. O che non abbiamo. Sono due le cose. Va bene, chi dobbiamo salutare su questa canzone? Eleonora. Ciao Eleonora!

0: No, perché Leonora ha detto: metti The Rembrandts, che mi ricorda quel telefilm che guardavo quando ero piccina picciocca. Chi non ha visto Friends?
1: Veramente,
0: no, giusto.
1: Chi non l'ha visto?
0: Chi non l'ha visto? Dove c'era Jennifer Aniston, dove c'era Lisa Kudrow, poi c'era David Schwimmer, c'era Matthew Perry, insomma, tutti quegli attori che poi via via col tempo si sono mossi all'interno del mondo di Hollywood. Chi più e chi meno, sicuramente ce lo siamo ribeccati all'interno di qualche film, è vero, signor Gabbro?
1: Iniziati insieme, poi ognuno ha preso il volo in modo diverso.
0: Dei volatili praticamente.
2: Amici o a quadretti?
0: Ma riga quadretti, che cosa? Ma cosa ci avete stasera? Io non ricordo.

0: altre cose, protagonista giusto appunto quest'ultimo fine settimana a Mantova, Summer Festival, dove noi siamo ufficialmente la radio ufficiale dell'ufficialità dell'ufficioso. Le è piaciuto questo discorso, signor Gabriel?
1: Ah, certo.
0: Quante cose abbiamo detto in una frazione di secondo? Sour J!

0: Ray J, Ossessione su Radio Number One a chiudere questa prima ora. La seconda si aprirà con un altro spazio del dedicato.
1: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
8: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba, a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Ciao a tutti, questa è Radio Number One, un minuto dopo le 21.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
0: Radio Number One presenta
3: Dedicato.
4: E pensi che è solo lunedì, signor Gabbro, guardi.
1: Siamo all'inizio della settimana.
4: Siamo solo all'inizio della settimana.
5: Al pesto o al ragù?
1: Al pesto.
4: Al pesto, grazie, gentilissima. Quindi mangiamo qualcosa stasera, finalmente. Oh, è una buona notizia.
6: È impossibile,
4: Allora, basta che vi mettete d'accordo, perché sennò una mi fa venire l'acquolina in bocca, l'altro non fa da mangiare, quindi... Dobbiamo trovare delle soluzioni, dobbiamo fare qualcosa, no?
7: Però si poteva far meglio.
1: Certo. Immaginavo, sa.
4: Va bene, ricordiamo un numero, dai.
1: Il 393-444-0444. Usatelo per raccontarci cosa state facendo in questo lunedì sera o per accaparrarvi uno degli ultimi spazi del dedicato.
4: O magari cosa avete combinato anche questo fine settimana, perché poi chi è andato qui, chi è andato là, chi è andato su,
8: ciao,
4: chi è andato
8: ragazzi,
4: giù.
8: Ciao ragazzi, buonasera, sono uscita dal turno pomeridiano dopo una bella settimana di ferie.
4: Sì.
8: La Pucci già Genova che è venuta su a Segrate.
4: No.
8: Si è beccata delle zanzare che l'hanno massacrata persino sulla punta del naso.
4: Oh.
8: E ora poi vi mando anche una foto. Sembro Pinocchio.
4: Soddisfazioni anche questo. Vedi, ognuno fa
1: bellissimi weekend a Segrate.
4: Bellissima emozione. Va bene, d'accordo. Allora, una canzone, questa invece va a Giulio.

0: mettiamola così. E questo che era Stayin' Alive era 1977, inconfondibile, insormontabile e insuperabile, con la sonora di un film che appunto si intitolava Saturday Night Fever. E questo che era Stayin' Alive, e faceva parte di quella con la sonora dove comunque posso dire era forse l'evoluzione del mondo dei musical, perché prima, signor Gabro, c'erano, sa, quelle bellissime i film degli anni sì. 30, degli anni dove c'erano musical, ballavano tutti quanti, Fred Astaire. Però questa fu l'evoluzione, secondo me, di quel mondo dove c'era il della musica all'interno di un sistema cinematografico, e quindi c'era gente che ballava. In questo caso, c'era John Travolta che faceva queste gare di ballo in questi club, che per la prima volta si vide nudo, faceva, cioè, pensi un po' attenzione, prima parte del film John Travolta nella sua intimità, ma non se poi fu censurata in alcuni cinema questa scena, che poi lasciamo stare, no comment. Va bene, allora parliamo di altro che forse è meglio. Siamo nel 2026, secondo me
1: anche.
0: Ecco, siamo tutti d'accordo che siamo nel 2026?
2: Dai, che beviamo qualcosa.
0: Ma non è che perché siamo nel 2026 dobbiamo bere, va bene, lasciamo stare. Allora, voi sapete che ormai questa situazione relativa ai diversi paesi europei e relativa a quelle che sono le frontiere dei paesi europei è stata risolta ormai da diversi anni, oserei dire almeno da 24, vedete, perché quando entrò l'euro nel sistema si cambiò un po' il sistema anche delle dogane, no? Del passaggio tra paese e paese,
1: sì.
0: Esattamente. E appunto c'era questo famoso e noto patto di Schengen, che faceva sì che c'era questo transito libero tra paese e paese, quindi uno poteva andare da una parte all'altra liberamente senza diventare pazzo, anche se comunque sia, c'è nessun problema, uno può andare ovunque, basta entrare tranquillo,
1: fare un po' meno coda, no?
0: Ecco, diciamo così, non stai lì che dice dichiara, due anni perché dichiara, poi non dichiari niente, però c'è la coda che arriva praticamente da una parte all'altra del globo. Ma a parte quello, adesso abbiamo un altro problema, perché non siamo più nell'era dove comunque ci si sposta fisicamente o si spostano i beni, i sistemi operativi fisicamente. Il problema c'è la virtualità.
1: Sì, cioè, stanno arrivando anche dei controlli a livello digitale.
0: Esatto, il fattore digitale, dove comunque ci sono diverse problematiche per gestire il sistema digitale, soprattutto i diritti nel sistema digitale e soprattutto quella che poi sono, tra virgolette, le tassazioni del sistema digitale, dove comunque qualcuno abusa del sistema digitale per così evacuare le tasse.
1: Dice, cerca di farlo un po' in sordina.
0: Facciamo finta di niente. Però a parte quello c'è la problematica che si sta cercando di risolvere in tutti i modi. Però ahimè, cosa devo dirle, che nell'ultima sperimentazione relativa alla gestione digitale della situazione Schengen europea c'è stato qualche problemino. Pensi un po' lei che praticamente questo nuovo sistema che è stato adottato dall'agenzia che poi si occuperebbe della gestione europea di Schengen, mettiamolo così, sì, per farla semplice, praticamente ha mandato in tilt buona parte degli aeroporti europei.
1: Bisogna abituarsi, certo, una grande mole di dati da gestire.
0: Esatto, sì. Facciamo finta di niente, cioè praticamente c'è un aereo, fa niente, si schianta un aereo, però abbiamo recuperato ma anche no. Va bene, no, niente, ma era per dire che è tutto sotto controllo. Voi non vi dovete preoccupare di niente, è tutto sotto controllo, vero?
1: C'è chi in online, carta d'imbarco sul cellulare, poi
0: esatto,
1: se poi il computer funziona, esatto, si parte, esatto, se fa la pausa
0: e
1: caffè.
0: Se non ti si scarica il cellulare, soprattutto.

0: The Colors, Radio Number One. Oh, cosa state combinando in questa serata che siamo curiosi? Io pensavo che arrivassero un sacco di torte, o soprattutto arrivasse lei almeno con una fetta di torta che l'hai avanzata nel weekend.
1: Le torte in faccia ci devono dare a noi, altro che.
0: Non ha portato neanche una fetta di torta dal suo compleanno, guarda. Io ci sono rimasto.
1: Ma sai che io mangio solo il salato.
0: The Bows, anche salata, eh.

0: pausa Magnetic Radio Number One.
1: Non ci abbiamo più spazi.
0: Signor Gabbro,
2: nada mas.
0: Nada mas, quindi non ci abbiamo più degli spazi, però tra un attimo un altro spazio del dedicato.
3: Sempre in tasca.
4: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
3: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
3: Ed eccolo qua, il penultimo spazio.
4: Non ci abbiamo più spazio.
3: Se mi dà tempo di parlare, di spiegati. Signor Gabbro, spieghi per favore.
5: È recidivo, lo sai che ha quelle due frasi in testa.
3: Sì, allora, lei non è che può dire sempre le stesse cose, no? Cioè, deve cambiare un po', no?
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
5: Ho visto, per stasera almeno ha cambiato.
3: Oh, va bene, d'accordo. Ha pagato tutto quello che ho bevuto?
5: Guardi, non rispondo neanche più, perché tanto.
3: Facciamo finta di niente.
5: Male che i soldi non ce li metto io.
3: Guardi Berti, adesso guardiamo.
4: Ciao ragazzi, ci vediamo domani.
3: Ah, niente, abbiamo già risolto il problema. Va bene, allora penultimo spazio, siamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero, ma ahimè, come dicevamo un attimo fa,
5: non ci abbiamo più spazi.
3: Non ci abbiamo più spazi, però il numero è sempre quello, eh?
5: È quello, il 393-444-0444. Usatelo per raccontarci come va questo lunedì sera.
3: Esatto, e usatelo anche poi nell'arco di tutta la giornata con i nostri colleghi nell'arco delle diversi appuntamenti che poi vi coinvolgono con le diverse argomentazioni in tutto il giorno qui su Radio Number One, no?
5: Abbiamo tantissimi giochi, tantissimi eventi a cui siamo, esatto, radio partner, esatto. Quindi sì, siamo belli,
3: diciamo,
5: attivi.
3: Diciamo anche noi abbiamo un sacco di biglietti da regalare, poi non ve li dico tutti perché sennò qualcuno è autografato anche dal signor Gabbro, però alcuni sono alcuni sono in bianco, alcuni sono autografati dal signor Gabbro. Va bene. Allora, chi dobbiamo salutare? Cristian.

0: nato del 52, che aveva un passato, pensi un po' lei, come bassista del mondo jazz, e poi arrivò con cambiò perché si litigò con gli amici del jazz. Sai quando succedono quelle cose? Dice no. E allora si prese questa rivincita e cominciò a pubblicare situazioni pop negli anni 80, e questo infatti era un brano di quel periodo, 1984 per esattezza, e tra le altre cose sicuramente di questo artista ricordiamo When I See You Smile e tanti altri brani che comunque riportavano in auge quest'uomo, che comunque si riprese una rivincita nel mondo della musica, perché uno magari è in un mondo, in un panorama musicale di un certo tipo e ha paura di uscirne, no? Lui...
1: Le liti quando sono costruttive servono.
0: Quando uno è litigato è un casino. Another 54 Ultra.

0: Alanis Morissette, bellissima, dal 2012. Cosa sta guardando Gandalf?
1: Intrattenimento. Gandalf con me.
0: Gandalf, cosa sta guardando?
2: Io, c'è Alessandra che ti vede e ti sente.
0: Ah, stiamo alzando il qui proprio. Qui
3: perché non ci sono le partite stasera, capito?
0: Ah, ho capito.
4: Stiamo a prendere una decisione definitiva.
0: Guarda, noi alziamo il qui, ma da altre parti lo alzano. Vero?
3: Attenzione, però, che se c'è il falò di confronto immediato, io devo seguire.
0: C'è il falò di confronto, ci stanno già dando fuoco tutti, guardi.

0: cosa sta guardando Gandalf? State guardando. Ma che programmi state guardando in questo programma?
1: Ma che non cucina? No. Fai falò.
0: Io
2: guarda, è la prima volta, quindi non so neanche come.
0: Ma che programmi guarda? Gandalf, io ho fame, Gandalf, mangiamo stasera? Così chiedo,
3: È impossibile, mio.
0: Sì, certo, fin quando guarda la televisione abbiamo questi programmi che alzano il qui. Già noi qui alziamo il qui, poi se guarda anche quei programmi lì, non si altro, siamo rovinati. Va bene, ultimo spazio, vero?
1: Per stasera sì, ultimo giro di giostra con il dedicato, vediamo chi lo ha vinto.
0: Oh, vediamo chi lo ha vinto, è bellissimo. Non ho mai sentito questa sua esplosione. Chi lo ha vinto? Bello.
4: Allora, io mi vorrei accaparrare l'ultimo spazio.
0: Eccolo!
4: Boy George.
0: No!
4: The Crime Game.
0: Swim.

0: Boy George, The Crying Game, che tra le altre cose è stato appunto qualche giorno fa al concerto a Segrate, dove è andata la nostra amica che puntualmente richiedeva la canzone, che ha detto: pensa che questa non l'ha cantata. E allora la dobbiamo suonare noi, ma va bene così. Salutiamo gli amici della Liguria, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, ma non ci abbiamo più degli spazi
1: per stasera, perché niente,
0: li abbiamo finiti.

0: Tribe Called, Radio Number One, buona serata.
1: Posso fare una pausa?
2: Stiamo per andare via, no, ma che pausa?
0: Che pausa vuole fare?
3: Donne.
0: Madonne, cosa? Ma riusciamo a fare una cosa? Stasera è lunedì, vabbè, se lunedì comincia così, ci sta il resto della settimana siamo rovinati. Se addirittura quasi d'arrivo arriva Giovanotti Alfa.

0: buon vento, signor Gabro. Quando siamo insieme il tempo vola
1: e il buon vento ci porta via.
0: Lei è un cretino, ma è un cretino. Perché mi insulta sempre la barista? Ma non so, devo capire cosa, ma però va bene uguale.
1: A domani, signor Lucchino. Adesso arriva il number one classics con Lilli.
0: Diciamo che arriva la nostra Lilli così accaldata. Ciao Lilli, che vi accompagnerà per un paio d'ore con, no, per un'oretta con la grande musica della storia, la musica spolverata dal vinile dal signor Gabro, che puntualmente se ne è lei che pulisce tutto. Che dire, noi ci becchiamo domani, vero signor Gabro?
1: Certo.
0: A partire dalle 20, sempre qui su Radio Number One. Voi invece a casa, mi raccomando, fate una buona serata, ma come sempre, almeno voi fate i bravi. Ebbene.
2: Happy Hour su Radio Number One. Happy Hour.
3: Musica che cerchi.

0: musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Inizia una nuova settimana, buon lunedì, Number One Classics vi porta nel cuore delle grandi canzoni, quelle che hanno fatto la storia. Io sono Liliana Russo, Lili, una donna al volante, e da questo momento possiamo mettere in pausa il presente, perché nelle nostre orecchie arriverà solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Partiamo con Lip Sync. Number One.

Nel 1980 i Lip Sync, una band americana di musica un po' funk, un po' dance, con Funky Town toccò i vertici delle classifiche internazionali e devo dire è stato un bel modo per iniziare Number One Classics con la musica che ha fatto la storia negli anni 70-80-90. Io sono Lily, una donna al volante, e cerchiamo di creare l'atmosfera giusta per chi vuole rilassarsi e non soltanto ballare. Abbiamo scelto Bobby Caldwell con What You Want For Love, era il 1978 e fu il debutto di questo cantautore americano, che in realtà non voleva questo brano come primo singolo, ma voleva pubblicarlo come quinto o sesto addirittura. Fu decisamente smentito perché poi arrivò nelle classifiche di mezzo mondo e non è nemmeno il primo canto.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Dal 22 luglio gli Skunk e Nancy torneranno in Italia per il loro tour estivo. La band con la voce di Skin porterà la sua energia dal vivo e sicuramente ci faranno riascoltare Hedonism, uno dei loro brani più famosi. Nel Number One Classics, nei nostri 60 minuti di musica da riascoltare, ci sono anche Radio, quelli di Ray Parker Jr. con It's Time to Party Now, era il 1980.

0: 1, 2, 3, 4, Get Up, Sex Machine. Sfido chiunque a riuscire a non muovere un pezzo di corpo, scegliete voi, testa, braccia, gambe, fate un po' voi. Che pezzo fantastico questo. Era James Brown dal 1970. Number One Classics continua tra poco, state lì.
1: Number One Classics. Classics.
2: Con Radio Number One.
3: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

Bentornati nel Number One Classics, io sono Lily, una donna al volante, e i curiosi di Kill the Cat erano ragazzi giovanissimi, tutti di Londra, che decisero di creare la band con un nome decisamente strano. Deriva da un proverbio inglese che tradotto appunto dice: la curiosità uccise il gatto. È paragonabile al nostro tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, tanto per intenderci. Era il 1989, 10 anni prima erano loro a tenere la scena internazionale, gli Status Quo con Whatever You Want.

Buona la prima nel 1997 per i Savage Garden, un duo australiano che conquistò con Truly, Madly, Deeply. Il frontman dei Savage Garden, Darren Hayes, ha tenuto due concerti sold out a Los Angeles lo scorso marzo. Della serie A volte ritornano. Ogni sera noi nel Number One Classics torniamo agli anni che hanno fatto la storia, la musica soprattutto che ha fatto la storia. Nel 1980 usciva una delle mie canzoni preferite degli anni 80, I Change, con The Glow of Love.

0: Io sono Lili, una donna al volante, e anche questa sera non ho resistito, mi sono lasciata trascinare dal ritmo di The Glove of Love. Nel 1980 i Change esordirono con questo album. Proprio quando, almeno sulla carta, la disco music in America non funzionava più, in Italia invece nasceva ufficialmente la vera disco music italiana, che poi influenzò, come sappiamo, tutta la musica pop prodotta in Europa. Number One Classics torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

È stata attivata e continua a regalarci emozioni. Io sono Lily, una donna al volante, e nel Number One Classics ritroviamo Jimmy Bohorn con Gimme Some. Tante sue canzoni negli anni sono state utilizzate per colonne sonore di film oppure videogiochi. Era il 1975. È il momento dei Manhattan Transfer. Anche per loro il nome del gruppo è stato scelto da un libro omonimo pubblicato nel 1925, dedicato alla New York degli anni 20, considerata la città del jazz. Ascoltiamo Soulful to Go, era il 1988.

Ogni sera abbiamo un libro aperto sulla musica degli anni 70, 80, 90, il meglio che scegliamo per voi nei 60 minuti di Number One Classics. Magari, chissà, nel vostro archivio privato avete uno di questi dischi.

0: arrivati alla fine di questo programma. I nostri 60 minuti sono terminati, ma la promessa è che torneremo domani a partire dalle 22 con Number One Classics. Io sono Lilly e naturalmente vi aspetto. A tutti buona serata.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:02. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.